Radio Televisione Svizzera.

0: Rete 3.
1: Vedi che c'è. Prego, prego, signora. Bello. Ci vediamo dopo, salutami tutti.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ed eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con un altro di quei momenti dedicati al riascolto dei punti più importanti della stagione di Un'ora per voi che abbiamo vissuto, il terzo ed ultimo best of di questa estate. Come sempre andiamo a riesplorare ciò che ci ha emozionato di più, ciò che ha avuto un significato giornalistico e musicale di critica più intenso, ma cerchiamo di cominciare queste puntate andando ad analizzare simpaticamente alcuni dei tormentoni del passato. Ebbene, andiamo a quel 1998, quando l'estate finisce per andare fra le dita di un bravissimo Alex Britti, fino allora sconosciuto. Tra l'altro, in realtà era uno dei più preparati chitarristi europei che spopolava ad Amsterdam, a Roma, e non solo gli addetti ai lavori lo conoscevano. Esce un brano, Solo una volta o tutta la vita, brano che in realtà brucia piuttosto sotto traccia fino a metà agosto, quando le radio cominciano a mandarlo in onda a ripetizione, segnando il fortunato futuro del chitarrista romano, che smette di essere un chitarrista per diventare un grande interprete di musica italiana, ancora più bravo a scegliere i brani giusti per battere il ferro finché è caldo, uno su tutti, Oggi sono io, al successivo Sanremo Giovani, con il quale poi si guadagnerà l'accesso alla sezione Big e alla soddisfazione della cover con Mina. La canzone Solo una volta o tutta la vita è tutt'altro che leggera, perché i brani di Britti non sono mai leggeri, lui è un bluesman, esplora il tema dell'amore e dei ricordi legati in una notte speciale. Il testo descrive momenti di intimità, di desiderio, riflettendo sulla fugacità del tempo e sull'importanza di vivere appieno le esperienze. Alla fine si esprime un senso di nostalgia per ciò che è passato e la speranza di conservare quel ricordo per sempre.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse

0: che al Festival di Sanremo dell'anno dopo, al 99, io incontrai Alex Britti e lanciai lì un pochino l'idea che questo brano era troppo leggero. Lui si offese moltissimo, devo dire col senno di poi avevo torto, perché come dicevo prima i bluesmen cantano delle cose apparentemente leggere, ma dietro c'è sempre la descrizione di una certa malinconia che è molto interessante. Bene, cambiamo argomento, abbiamo detto che è l'ultimo best of di un'ora per voi, del riascolto dei momenti passati, dei momenti salienti di questa stagione, e ovviamente dobbiamo occuparci di Sanremo. Sanremo è il palco più importante per quanto riguarda la musica italiana, dà il propellente al commento e alla musica italiana per tutto l'anno, e quindi ovviamente dobbiamo tornare a quell'8 marzo, quando dopo la kermesse che ci aveva stordito in tutti i sensi per il grande frastuono che fa, abbiamo tirato un po' le file di quello che era salvabile o assolutamente da bocciare. L'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti, quando incorona De Martino prossimo direttore artistico, e saremo a vedere che cosa succederà. Quello che incorona Sal da Vinci come vincitore di questa edizione. Il Festival di Sanremo del ritorno al melodico, della crisi degli ascolti e dell'assenza del grande spettacolo. Ma non voglio aggiungere di più. Ne risentiamo un pezzo proprio commentato da me proprio l'8 marzo a caldo, appena tornato a casa, con l'analisi di alcune canzoni che però secondo me devono rimanere lì nel nostro immaginario bello definito, perché sono dei pezzi straordinari.
1: Il meglio di un'ora per voi.
0: E allora cominciamo a raccontare tutto quello che è successo qualche settimana fa al Festival di Sanremo, anzi pochissimi giorni fa. Ormai ancora abbiamo i social e internet invasi di meme, di momenti dedicati alle canzoni, di stralci, di interviste. Io direi, il Festival di Sanremo ha incoronato vincitore del premio della critica Fulminacci con Stupida Fortuna, una canzone che per tutta la settimana io ho definito splendida. Mi spiace che i colleghi della sala stampa secondo me travisino il senso profondo del premio della critica, che normalmente dovrebbe essere un premio dato a qualcuno che non vincerà, ma che porta un contenuto importante, un contenuto legato a qualcosa di sociale. Lo aveva per esempio Ermal Meta con Stella Stellina, con questa canzone dedicata alla Striscia di Gaza. Lo aveva, secondo me, e lo meritava, Dargen D'Amico con una canzone di denuncia al momento socio-storico che stiamo vivendo riguardo all'intelligenza artificiale. Invece no, è andato a Fulminacci, che secondo me meritava il podio, magari non di vincere, ma di arrivare in podio con una bella canzone poetica, romantica, di lui che cammina per le strade di Roma e dà un calcio tutto sommato a tutto quello che è accaduto, con questo ritornello dicendo stupida sfortuna, perché alla fine la fortuna è un elemento determinante della vita di tutti noi. Partiamo da qui.

Fulminacci, stupida sfortuna. Fra l'altro comincia il tour di Fulminacci che si chiamerà Palazzacci. Si identifica sempre di più la figura di questo cantautore romano con quest'aura melodica un po' struggente, un po' malinconica, secondo me con una bella scrittura leggera. Quando abbiamo incontrato Fulminacci, lui non ci ha saputo spiegare la genesi di questa canzone. Dice: non lo so, camminavo per Roma, era notte, facevo una riflessione su me stesso, facevo diventare mia anche delle cose che mi erano state raccontate e alla fine sono tornato a casa e mi è uscita questa canzone. Non è entrato in zona podio, peccato, un'occasione buttata via, premio della critica, giusto riconoscergli un tributo, ma probabilmente la critica poteva andare in una direzione diversa. Che Festival di Sanremo è stato? Beh, un Festival di Sanremo che è vero ha perso la concezione dello spettacolo puro con un decremento di ascolti, l'abbiamo più volte detto, possiamo dire ora mentre si sedimentano i ricordi, le passioni, i commenti estemporanei sui vestiti e su tutto quello che è accaduto, che secondo me, ma anche qui l'ho detto per tutta la settimana, abbiamo perso di vista una straordinaria canzone di Levante, la più bella esibizione che c'è stata sul palco dal punto di vista scenico, dal punto di vista del suo coinvolgimento psicofisico. Si è presentata centrata, con un'idea molto chiara di quello che doveva raccontare, fisicamente perfetta dal punto di vista delle movenze, e lo show al Festival di Sanremo ha una grande importanza totale. La canzone Sei tu di Levante racconta quel momento in cui l'innamoramento è così totalizzante che è sì una percezione incredibile, magica, talvolta possiamo dire anche inspiegabile, ma che purtroppo è talmente intensa che porta il protagonista a rimanere bloccato nell'incapacità di dimostrare il sentimento. L'arrangiamento vocale è meraviglioso, quello musicale è rarefatto, come giusto che sia, perché deve arrivare la drammaticità e la passione di tutto quello che Levante canta. Purtroppo pochi si sono accorti di questo, ma sulla questione canzoni che vincono poi apriremo proprio uno spazio all'interno di un'ora per voi, dopo magari andremo a commentare quello che è il senso della votazione del televoto e di tutte le varie giurie di qualità. Ora chiudiamo gli occhi per poco più di 3 minuti.

0: Claudia Lagona, in arte Levante, artista siciliana molto ricercata. Durante le interviste abbiamo potuto avvicinare una persona molto consapevole che ricerca le parole, che lavora con autori molto importanti. Una segnalazione giusta per questo Festival di Sanremo è una delle poche, se non l'unica, ad avere una canzone interamente scritta solo da lei. Fra l'altro, aggiungo, con grande cura. Un'ora per voi, in compagnia di Herbert Cioffi, la puntata di Recap che riesce a disegnare il Festival di Sanremo con calma, quando si sono sedimentate le sensazioni e le emozioni. Abbiamo già detto, per me il premio della critica, che ha un significato molto preciso, è che non è una bella canzone, è una canzone impegnata, che vuole dire qualcosa. Questa volta metto l'accento su questa parola perché non è sempre stato così. È stato Dargen D'Amico a illustrarci la pericolosità di questo momento, la pericolosità di un'intelligenza artificiale che mina posti di lavoro, che potrebbe sfuggirci di mano e che in qualche modo andrebbe controllata non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista etico. La canzone è intelligente perché lui non rinuncia mai a ballare, e come mi ha raccontato nell'intervista che probabilmente avrete sentito ascoltando lo speciale di Un'ora per voi da Sanremo, lui fotografa sempre la realtà, ci si muove, si balla, ci si diverte, come faceva un po' Jovanotti negli anni 90, ma non si rinuncia all'analisi di tutto quello che sta succedendo. Alla domanda che io ho posto a Dargen D'Amico, siamo in pericolo? Lui ha risposto sì, siamo in pericolo. Perché? Perché finiamo per non essere più protagonisti di quello che dovremmo in qualche modo tenere sotto di noi, in un'era in cui tra superficialità, conflitti un po' in tutte le parti del mondo e situazione sociale che precipita, probabilmente l'unica cosa che ci resta è ballare questa canzone di Dargen.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: D'Argento Amico, vedete come stavamo dicendo, un festival di Sanremo che poi magari viene anche criticato, viene messo giù dal punto di vista dello spettacolo, non va bene quello che è successo, quello che succederà, ma ne parleremo. Però si parla di musica e ci sono delle cose che devono rimanere. Il mio compito è quello di disegnare tutto quello che di buono c'era. Questo festival di Sanremo c'è sempre di buono dal punto di vista creativo. Leggevo un sacco di articoli di contestazione di Dito nella Piaga, che è arrivata terza, dicendo: può stare l'elettropop in podio. Sì, può starci, la canzone è fatta benissimo, è ricercata, siamo in un mondo pieno di fastidi che è un po' legato a quello che dice D'Argento Amico, dove dice: la pelle bella la puoi fare con l'AI fino a un certo punto. E Dito nella Piaga dice fondamentalmente la stessa cosa: una società è una vita piena ed arricchita di un sacco di fastidi che non riusciamo a gestire. Fra l'altro, ultimo regalo di Carlo Conti, avrete notato che le canzoni sono tutte entro i 3 minuti e 30, in piena regola con la moda attuale, che le canzoni sono tornate corte come ai tempi dei Beatles. Ma una regola di Carlo Conti, probabilmente per velocizzare maggiormente uno spettacolo, ahimè poi penalizzato da una cosa che si chiama emozione, che è una delle migliori attitudini umane che non andrebbe mai sacrificata, le canzoni sono tutte più corte. Anche questa di D'Argento Amico sfiora il limite del regolamento, perché è 3 minuti e 13. Stessa cosa per Dito nella Piaga, che arriva, ce la fa, conquista tutti. Io non sono dispiaciuto che sia arrivata terza, secondo me va bene come posizione, è molto gradita dai giovani, è una canzone ballabile, penalizzata alle prime sere perché, ahimè, è arrivato poco il contenuto, cioè in televisione non passava tantissimo l'elenco, le canzoni elenco sono sempre pericolose perché bisogna che arrivi molto bene questo elenco di fastidi, altrimenti non funziona. Nella edit version, quella che noi abbiamo la fortuna di ascoltare per radio, che rimane comunque il momento migliore, quella di gustarsi le canzoni un po' dopo e per radio, i fastidi arrivano tutti. E Margherita, questo è il vero nome di Dito nella Piaga, non soltanto è riuscita a inventare e a costruire una canzone che calza pennello su di lei, un pochino anche Donatella Rettore se vogliamo, ma ha fatto un grande show, perché è una delle due esibizioni con i ballerini, ce ne sono state pochissime, l'altra è quella di J-Ax, che è riuscita a catturarci per la sua eleganza, il suo splendore e la sua sagacia tagliente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: È un peccato non poter riascoltare tutta questa puntata perché si perdono delle cose. Ripeto, poi il Festival di Sanremo regala sempre grande musica e grande opportunità di commento. Ma c'è stato un altro momento di un'ora per voi in cui abbiamo commentato e festeggiato i 70 anni di Zucchero. Era il 28 di settembre, il bluesman emiliano, che racconta sempre delle storie meravigliose a metà fra il sacro e il profano, che ha collaborato con i più grandi nomi della musica internazionale, sanguigno, malinconico, che ha attraversato anche lui un momento di grande malinconia che però gli ha reso la possibilità di realizzare e di scrivere l'album Blues. Zucchero Fornaciari, Adelmo, simpatico, che non si ferma mai, sempre molto impegnato. Recentemente leggevo che voleva dedicarsi alla realizzazione di una sorta di nuovo Live Aid, ma anche qui lo reputiamo un pezzo del meglio di un'ora per voi, andare a risentire che cosa abbiamo raccontato della sua straordinaria carriera. È una bella storia quella di Zucchero, una storia genuina, autentica, simpatica per certi versi, piena di momenti comici che lui ama raccontare, ed è una storia tutta diversa da quelli che hanno fatto successo fuori dall'Europa cantando in italiano, cioè Laura Pausini in America, Bocelli in America o anche Eros Ramazzotti, che è riuscito ad arrivare fuori. Non è arrivato in questi luoghi come gli States, il Mississippi, il tanto Sud America amato da Zucchero, come è riuscito Zucchero. Qual è il motivo fondamentale? Questo magari lo racconteremo nel corso di questa puntata, perché lui fu scoperto al contrario. Furono gli americani a fare una vacanzina in Italia e a scoprire che la musica di Zucchero era veramente blues. E questo creò il link, il legame col quale poi Zucchero è riuscito a lavorare. Per esempio Miles Davis venne in Italia, lo vide, gli piacque tantissimo Dune Mosse. Questo è il motivo per cui lui riuscì poi a uscire dall'Italia con prepotenza, creando anche una fusione del suo stile con quello americano incredibile, aggiungo. Dove nasce la storia di Zucchero? Nasce in questo paesino a Roncocesi dell'Emilia 70 anni fa. Un ragazzino molto timido, con le gote rosse, seduto in fondo in classe, in un paese dove notoriamente le persone non hanno nomi attribuibili ai santi del calendario. Infatti lo zio di Zucchero si chiama Guerra, la nonna si chiama Diamante, lui si chiama Adelmo come un suo nonno, ma la maestra lo immagina dolce e quindi subito gli dà un soprannome perfetto per il caso, che è Zucchero. Grande amore per la musica, le prime band e una realtà di parrocchia, perché lì si viveva, come racconta lui, tra la chiesa e
2: l'oratorio
1: che era lì e la cooperativa per i giochi, la chiesa per andare a suonare, per andare a pregare. Quindi questa dicotomia che lui si porterà molto a lungo e sarà determinante, un binario nel quale si muoverà. Come si arriva ai primi successi di Zucchero?

Zucchero, attraverso Alberto Salerno, che gli scrive Donne dopo che lui vince Castrocaro, lo vince a pochi punti di distanza da Fiordaliso, per la quale poi scriverà Non voglio mica la luna, scritta da lui. E arriva al terzo Sanremo, lui va al primo con una canzone che non convince tantissimo, così al secondo, al terzo arriva penultimo, la famosa parabola che porta fortuna di chi arriva in fondo. La canzone è Donne e a livello musicale, a livello del successo di Zucchero, tutto parte da qui. Quindi io partirei da questa canzone.

0: Una canzone questa che Zucchero non fa più durante i concerti live.
1: È vero, questa è una canzone che Zucchero non fa più durante i concerti live, dicevo, scritta da Alberto Salerno. Lui ha sempre detto: avrei potuto realizzarla meglio, non mi piace il du-du-du che invece ha fatto grande storia di musica italiana. Zucchero ancora, la faccia pulita, il cappellino azzurro arrotolato ai bordi, un po' tipo Lucio Dalla, deve molto alle radio in quel momento, ma prima di arrivare all'allora Castrocaro, poi ai festival di Sanremo, lui suonava il sassofono, faceva il supporter di alcune band locali.
0: Perché lui si presentava a vedere se avete bisogno di un chitarrista.
1: Sì,
0: no,
1: è
0: un chitarrista
1: così.
0: Ce l'abbiamo già.
1: Pensa,
0: serve un sassofono.
1: È così, un grande amore per la musica così forte che quel famoso zio Guerra gli costruisce una chitarra di legno, perché poi parliamo anche di una storia di grande umiltà, di una famiglia dove il padre faceva il salumiere, la madre era una casalinga, e gli costruisce una chitarra con delle corde di nylon col filo da pesca per farlo suonare. Quindi un grande amore per la musica che viene aiutato anche da questa realtà sociale che stavamo raccontando, perché poi a casa del padre andava il famoso Don Tagliatella. Don Tagliatella era chiamato così a Roncocesi perché era il prete di questo piccolo paesino che con un accordo con lui diceva: guarda, ti faccio suonare l'organo se vieni a servire messa. Lui serviva messa, poi di giorno si divertiva a suonare l'organo e poi al pomeriggio andava alla cooperativa, dove, dice lui, mi divertivo, scherzavamo con le ragazze. Poi è interessante parlare anche tutto il concetto della sessualità vissuta nelle campagne e portato nella musica di Zucchero. Quindi lui si trova ancora lì, a un certo punto le radio cominciano a spingere Zucchero, tra l'altro nelle band di supporto, non voglio dimenticarmi un aneddoto bellissimo, lui suonava per Fred Bongusto e un giorno Fred Bongusto era in ritardo e allora il titolare della locanda gli dice: fai qualcosa,
0: cosa facciamo, chi canta,
1: bravissimo. Lui prende il microfono, Zucchero, e canta Una rotonda sul mare. Arriva Fred Bongusto arrabbiatissimo e dice: mi hai bruciato l'unico pezzo che dovevo cantare io come pezzo più importante. Così tante storie fino ad arrivare a quella di Aretha Franklin, che poi magari racconteremo.
0: Tu prima ci hai detto la sessualità campagnola che entra nella musica di Zucchero, non puoi lasciarci.
1: No, è bella questa cosa, in modo anche molto ironico, che è una chiave di espressione sempre intelligente. Lui dice: rispetto ai posti di mare, noi in campagna scoprivamo prima le cose perché ci potevamo nascondere. E racconta che nei granai e nelle cascine spesso si affacciavano dalle finestre per guardare le donne che facevano la doccia, per esempio, e poi scappare, ovviamente. E mescolando queste pulsioni adolescenziali in mezzo a tutte queste campagne, che poi nascerà la migliore musica di Zucchero. Guardate che Zucchero, quando può ridere, ride sempre. E il fatto che lui abbia poi interpretato tutta questa musica sanguigna, no? Poi arriveremo a parlare di Oro, Incenso e Birra, che secondo me è il top, e lo dicono anche i numeri, e dentro c'è il sangue, veramente è sanguigno, c'è il sudore delle sue, dei suoi live. Io me li ricordo con la famosa corista Lisa Hunt, che dava un non so che di gospel a tutte queste canzoni. E c'è l'ironia del toccarsi, dello sfiorarsi, del baciarsi, dello scappare via. Questo lui l'ha fatto in maniera straordinaria e rispetta il principio che io dico sempre, che riguarda in generale l'arte e la musica: bisogna saper osare. Chi osa e si lancia a costo di farsi male, perché lanciarsi presuppone che uno mette in conto di danneggiarsi, può rischiare di imbroccare la via giusta. La via giusta arriva con La Malinconia. Ci sono altre due storie, molto, una bella e una meno bella. Cominciano i problemi con la moglie, perché lui comincia a far successo, quindi deve stare molto fuori casa, e guarda caso attorno alla moglie gira un certo Pippo che poi sarà protagonista di una famosa canzone con un incipit chiaro perché era lì che lui, insomma, tornava dalle tournée e si domandava cosa faceva questo Pippo, che pare che avesse l'arte di irretire tutte quelle con le quali parlava, perché aveva una bella dialettica. La moglie, dal quale poi lui avrà questi due figli, Angela, lo lascia, e secondo me lui scrive la quintessenza del blues italiano, che è Senza una donna. L'album blues comincia a far capire di che panni comincia a vestire il bluesman di Roncocesi, e in questa tristezza prende il via davvero quella che poi sarà la massima espressione, che piacerà molto negli States e gli consentirà poi di fare Oro, Incenso e Birra.

0: state commuovendo i vostri messaggi.
1: Anch'io un po', sono...
0: E resto stupito che a 36 anni di distanza voi abbiate tenuto il tagliandino del concerto a Cornarelo. Però siete in diversi a mandare il biglietto che avete custodito in un libro, perché sono tutti spiegazzati, però l'avete ancora lì. Allora, Herbert Schoch,
1: allora, ci
0: dobbiamo
1: sono...
0: avvicinarci al...
1: Allora, comincio col dire che io non sono un amante delle biografie, perché io sono convinto che poi le cose si dimentichino. Quindi io, ci sarebbero tante cose che non ho detto, ci sono tante canzoni che non abbiamo potuto ascoltare, aneddoti ancora simpatici uno dietro l'altro da raccontare. Però che, se rimane l'immagine di questa persona genuina, ripeto, è una storia di altri tempi, di campagne genuine, secondo me abbiamo l'impressione corretta. Negli ultimi anni poi con Bono sono state fatte delle belle canzoni, ma secondo me è tornato a fare della roba di altissima qualità, quando per esempio ha raccontato del padre che potava le rose nell'album Chocabec, che è il rumore del becco degli uccelli quando mangiano i semini per terra, quindi
0: quando ha ritrovato il suo
1: territorio. Di nuovo il suo territorio. Oggi che cosa potrebbe dire lui di tutto quello che succede, di quello che fa in giro per il mondo? Non è mai a casa, non è mai fermo, è sempre in giro a suonare. Beh, sentite, lo ha detto lui a Gianluca Verga.
2: Mi ritengo fortunato perché faccio la musica che voglio, giro il mondo, ho una band fantastica che conosce tutti i miei brani, e posso anche cambiare la scaletta mezz'ora prima, che non c'è neanche bisogno di provarle, perché...
3: Un po' come Dylan, che problemi.
2: Sì, perché loro, alcuni sono con me dall'inizio, altri sono con me da 25 anni, quindi minimo, 25 anni, quindi sanno tutto, e io a volte vado un po' a feeling, no? Non cambio tutta la scaletta, perché i brani più conosciuti comunque li faccio, li devo fare, però magari mezz'ora prima no, cancella questa, no, oggi non ho voglia di farlo, oppure mi sento di fare, pum, e ne cambio 4-5. È bello così, perché... Ma anche a volte durante il concerto mi siedo, quando mi siedo pensa che lì può succedere di tutto.
0: Pum, ne cambio 4-5, un po' come il tacchi di Pozzetto.
1: Sai, alcuni sono con lui da molti anni veramente.
0: Visto che tu mi sei esperto, no. Ti arrivano le domande. Le due coriste afroamericane chiedono come è nata la collaborazione. Cioè, allora, entriamo nello specifico.
1: Uno lo so per certo, l'ha conosciuta a Londra ed è Liz Hunt, ed è quella che è lui con lui da sempre. L'altra non ricordo esattamente, ma è ovvio che durante i giri, per esempio, nella copertina di Blues, voi ricorderete, c'era questo album, qualcuno ce l'avrà a casa, io ce l'ho per esempio, con tutta questa band, un coro gospel dietro. Naturalmente sono tutte cose, idee che venivano poi dalla produzione, che viaggiando, andando in America, reclutava i grandi talenti. Io però, prima di chiudere...
0: E non possiamo tagliarlo il prossimo
1: pezzo. No, non possiamo, voglio raccontare come è nata. Ecco, questa secondo me è il massimo dell'intelligenza creativa. Lui aveva scritto Miserere, voleva a tutti i costi farla cantare da Pavarotti. Va a casa di Pavarotti, lo chiama, Pavarotti gli dice: dai, ma vieni domani che ci mangiamo le tagliatelle. Va a casa, a un certo punto gli dice: senti, io ho scritto questa canzone, si chiama Miserere, la parte da tenore devi farla tu. Lui dice: sei matto? No, io non posso, non so neanche come si fa. Zucchero si arrabbia, prende la musicassetta di allora e la lancia nel camino. La musicassetta brucia, Pavarotti impazzisce, dice: no, ma cosa fai? Adesso non avremo più la possibilità di averla. Lui ovviamente a casa ne aveva altre 4, si rassegna a fare questa cosa, portano con una gru un microfono che entra dalla finestra, lo fanno cantare seduto, e lui dice: come si fa? Niente, infilati le cuffie, l'orchestra non c'è, c'è la base, non ti preoccupare, quando ti tocco il braccio parti e dici Miserere, quando è il momento di fermarti ti schiaccio un piede e tu ti fermi. Nasce Miserere, che ancora oggi secondo me è meravigliosa per il testo, per l'atmosfera e per la follia.

E anche su Zucchero Fornaciari possiamo dire che ci sono delle chicche musicali per le quali potremmo dedicare un sacco di tempo al commento e all'ascolto, ma siamo arrivati al termine di questo best of e dobbiamo assolutamente dire che il 30 agosto compie 45 anni Antonio Diodato, noto semplicemente come Diodato, cantautore sopraffino, vincitore del Festival di Sanremo, lo ricordiamo, 2020 con il brano Fai Rumore, pluripremiato nel corso degli anni anche per le sue colonne sonore, in particolare La mia terra, dedicata alla sua città Taranto, per il bellissimo film con Michele Riondino, Elio Germano, che è stato premiato con il David di Donatello. Antonio Diodato, tra l'altro, che è nato ad Aosta e poi ha vissuto la maggior parte del suo tempo con i genitori a Taranto. Diodato che, pur avendo vinto il Festival di Sanremo del 2020, poi non riesce ad andare a Eurovision perché causa pandemia quell'anno viene annullato, ma non si ferma, diventa tra l'altro uno dei responsabili della gestione del primo maggio musicale a Taranto, che sta diventando così importante da sottrarre notorietà a quello che normalmente avviene a Roma, in piazza San Giovanni, dove un sacco di artisti ormai scelgono di andare a Taranto. È molto bravo, è bravo perché ha un respiro musicale, io dico sempre Radiohead, e che gli ha consentito di entrare in una dimensione musicale che riesce a interpretare solo lui. È il motivo per cui è vero che con la canzone Fai Rumore, io lo ricordo anche qualche anno prima essersi presentato assieme a Roy Paci, e lì avevamo valutato l'ascesa di questo cantautore pugliese che lentamente cominciava a farsi spazio nei nostri pensieri dicendo attenzione, è molto bravo. Io penso che la canzone portata a Sanremo del 2024, che non è riuscita a rimanere nel nostro immaginario, meritava tantissimo. Aveva una messa in scena visiva splendida, la canzone si chiama Ti Muovi e in occasione del suo compleanno, tra l'altro è un nostro amico, segue Un'ora per voi, abbiamo sempre il piacere di commentare le sue canzoni, gli facciamo gli auguri riascoltando questo pezzo, sperando che qualcuno si accorga fra di voi che magari aveva sottovalutato la potenza lirica di questa canzone. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana! Cosa ci fa?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8:01. Buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo, vi porto buone notizie. Fino a questa sera a sud delle Alpi è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo con velature ad alta quota, oltre Alpe parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato. E per quanto riguarda le temperature massime a basse quote, viaggeremo sui 32 gradi oggi. E si sta scaldando anche l'asfalto, soprattutto al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo. Lì, tra Vassen e Göschenen, ci sono code per 3 km e ritardi fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Rimaniamo sulla 2, ma andiamo più a sud, andiamo alla dogana commerciale, alla dogana di Chiasso, perché lì ci sono importanti rallentamenti, traffico congestionato, colonna. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma ovviamente dovessero arrivare, siamo qui per condividerli in tempo reale con voi. Nel frattempo, buon viaggio.
0: 3 News.
1: Intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura e solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Timidi segnali di una possibile svolta nella guerra russo-ucraina. Kiev è in attesa di una risposta da Mosca su un possibile cessate il fuoco temporaneo nello spazio aereo durante gli incontri diplomatici previsti nelle prossime ore. Attesi nel fine settimana in Russia e in Ucraina gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, il cui obiettivo è soprattutto quello di rilanciare le trattative per un accordo che faccia cessare le ostilità. Una esplosione in una base militare boliviana a una trentina di chilometri da La Paz ha causato diversi morti e decine di feriti, tra cui civili, alcuni dei quali anche gravi. Lo comunicano le autorità locali, stando alle quali al momento non sono note le cause dell'esplosione. Infine, c'è preoccupazione tra gli esperti per la formazione contemporanea di 3 uragani sull'Oceano Pacifico, un evento insolito che gli scienziati ritengono legato al riscaldamento delle acque a causa del Niño, un fenomeno noto, giudicato dagli esperti, di intensità storica. Un allarme raccolto e rilanciato anche dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, stando alla quale il pianeta sta scivolando in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima, con fenomeni estremi sempre più grandi che non risparmieranno il vecchio continente. Buongiorno freschezze, io sono Tiki insieme in
2: Tiki Lise, Tiki Lise.
1: Ma allora, come ci siamo svegliati questa mattina? Stavo giusto leggendo uno studio sul social jet lag, il jet lag sociale. Ci rivelano che 6 persone su 10 si svegliano molto più rintronate il sabato rispetto al lunedì. Chi l'avrebbe mai detto? E questo perché il cervello va in confusione totale con i ritmi del weekend. Quindi, siamo oggi, sabato 5 settembre, tutti sulla stessa barca, ma ci prenderemo le prossime 2 ore e mezza per ricomporci nel corpo e nella mente. Tiki tisi, prendetela così, sbrigate le cose senza sbrigarvi, una cosa alla volta. E per il resto, buona fortuna!

picchiaduro di basso la nuova musica di Miley Cyrus, Best Persuades, il singolo che anticipa il suo prossimo disco in uscita il 18 settembre. È tempo di festeggiare. A chi? Quando nel calendario compare il 5 settembre c'è un ricordo che va fatto. Bisogna ricordarsi che il rock ha un solo e unico re. Il 5 settembre nasceva Freddie Mercury, oggi avrebbe spento 80 candeline, purtroppo non è più tra noi, ma tra noi è tutto ciò che di buono ha fatto. Lui che non stiamo neanche a parlare delle sue capacità vocali, perché quelle non sono un'esperta, ho solo letto belle cose ed ascoltare è strepitoso, quindi mi accodo ai complimenti che gli hanno sempre fatto per la sua estensione vocale. Il carisma è un'altra di quelle cose che ti raccontano chi ha avuto la possibilità di vedere i Queen live. Una delle prime cose che ti dicono è che lui è in grado di piegare uno stadio con solo un cenno della mano. Questo era il potere, ma questa è la forza ancora di Freddie Mercury, che celebriamo oggi nel giorno della sua nascita ascoltandolo insieme alla banda in I Want to Break Free. Spoilerone, domani in We Are the Champions ci daremo il buongiorno alle 9 del mattino e la giornata sarà interamente dedicata, interamente, sarà soprattutto dedicata ai Queen con dei regali musicali.

0: Remo Forrer con Falling ci accompagna all'appuntamento con le stelle.
1: L'oroscopo.
0: Ma a proposito di cielo, l'avete visto questa mattina? Allora, o mi sto perdendo tantissimi eventi astronomici incredibili, oppure sono un po' più rari di quanto io normalmente ho sperimentato, ma il cielo di questa mattina, l'alba questa mattina, pazzesca, un cielo, almeno da dove stavo io, rosa, ma un rosa intenso, intensissimo. Qualcuno mi sta inviando anche delle foto in giro sul territorio con cieli spettacolari, una composizione di nuvole incantevole con poi i colori addosso, diventa pura poesia. Torniamo all'oroscopo. Allora, iniziamo col segno della Vergine, perché domina il segno della Vergine in questo periodo, quindi una curiosità o una nuova scoperta stimolano la vostra mente. Seguite il filo dell'interesse senza aspettative oggi. E oggi invece per la Bilancia diciamo che trovate bellezza anche nei dettagli più semplici, fermatevi ad apprezzare ciò che normalmente passa inosservato. Scorpione, una riflessione profonda porta maggiore consapevolezza, alcune verità emergono solo quando si fa silenzio. Sagittario, lo spirito d'avventura torna a farsi sentire, anche una piccola deviazione dalla routine sarà fonte di ispirazione. Capricorno, concedetevi il diritto di rallentare, tiki tisi, senza sensi di colpa. Il riposo è parte integrante del percorso. Acquario, le amicizie riservano momenti piacevoli e stimolanti. Apritevi alle sorprese che la giornata saprà offrirvi. Pesci, le emozioni scorrono tranquille e armoniose, quindi approfittate di questa serenità per ricaricare le energie. Andiamo su dritti all'Ariete, il fine settimana invita a rallentare il ritmo. Dedicate tempo a ciò che vi fa sentire vivi e autentici. Toro, le persone care rappresentano un rifugio sicuro. Godetevi la loro compagnia senza preoccuparvi del resto. Gemelli, la leggerezza torna protagonista e vi aiuta a recuperare entusiasmo. Lasciate spazio all'improvvisazione. Cancro, una giornata ideale per ascoltare le vostre necessità più profonde. Non ignorate ciò che il cuore cerca di dirvi. E infine Leone, il desiderio di condividere momenti piacevoli si fa più forte. Circondatevi di persone che vi fanno stare bene. E per il resto, ancora una volta, buona fortuna a tutti e 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Freak con Robin Schulz, che ha remixato Prayer in Sea. Prossimo in scaletta invece vedo Ed Sheeran con le sue pessime abitudini, Bad Habits. Vabbè, questo lo rende molto molto umano, perché sembra un tizio artisticamente, umanamente inarrivabile, poi ammette le sue debolezze, le sue fragilità, ed ecco che si riporta e lo riporta sul piano umano di questo universo. Ne abbiamo quasi tutti di pessime abitudini. Ce n'è una in particolare che ci sta rovinando. Sociologi e ricercatori comportamentali hanno coniato il termine sleep scrolling, cioè lo scrolling del telefono, lo scroll, lo scorrere selvaggio sul telefono di notte, o comunque quando sei ancora mezzo addormentato, che sia per addormentarsi, ma ancora peggio quando ti svegli durante la notte, non riesci a riaddormentarti ed ecco che c'è il tuo amico telefono pronto a intrattenerti. E quindi ci dicono colpisce ormai il 35% di tutti noi, non sono poche, sono 3 persone e mezzo su 10. A me il mezzo è sempre piaciuto molto, facciamo così, suona male, 3 e mezzo persone, più di 3 persone su 10 scrollano.

0: con Bad Habits, cattive abitudini, no! Non lasciamo spazio a quelle, non perlomeno questa mattina, ma nemmeno domenica prossima.
1: Domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julia Arland e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: the party started. Facciamo iniziare questa festa. Ce ne sono una marea, sia durante la giornata sia durante la serata, nella Svizzera italiana, oggi sabato 5 settembre. Facciamolo!
1: L'agenda.
0: Apro con una grande festa in Piazza del Sole a Bellinzona oggi, dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale. Dalle 9, quindi fra una ventina di minuti, e fino alle 17 ci saranno i laboratori interattivi, ci sarà il mercatino del riuso, ci saranno giochi, ci sarà musica dal vivo, ci sarà il cibo, perché la gente non esce di casa se non la fai mangiare, e questo chi organizza eventi nel mondo lo sa bene. Quindi Green Day, la festa in Piazza del Sole a Bellinzona. Poi c'è un'altra festa, Ludiano, siamo in Valle di Blenio, festa campestre a partire dalle 17 presso l'area di Svago. Ci sarà anche lì il mercatino dell'usato dei bambini, ci sarà una cena a base di pulled pork, gamberone alla griglia e bratwurst, seguita dai concerti con Los Randajos, jam band e poi DJ set. Andrà avanti fino a tardi, ho idea, da quelle pari, col summer party a Ludiano. E poi ci sono anche le feste di Redde, Tesserete, torna la festa medievale, forse la più famosa nella Svizzera italiana, quindi un contesto unico in cui immergersi in un passato che non conosciamo e del quale abbiamo solo letto. E poi, a proposito di letture, vi segnalo la Fiera del Fumetto di Lugano, che quest'anno lascia il Palazzo dei Congressi per trasferirsi al Suglio Business Center di Manno. Questa edizione si preannuncia come una delle più prestigiose di sempre. Io non posso dirvi di più in questo momento, ma lo faranno Ellis e Fabio, che saranno in diretta proprio dalla Fiera del Fumetto per tutti noi a partire dalle 10:30. Quindi dove andiamo? Dove mi portate? Guido io, non c'è problema, però non so decidere, quindi ditemi un po'.

Green Day con When I Come Around. Vabbè, ma non se ne esce più fuori dallo spazio agenda se andiamo avanti così. Allora, grazie Rupert, dice anche Apura, c'è la settembrina, musica divertimento con Hamburger Maxi, 250 grammi, cosce di pollo disossate con patatine, salsina buonissima e busecca. E va bene, e allora segnaliamo anche a Pura la settembrina. Poi Aaron segnala la festa campestre di Casvegno Mendrisio con stand giochi per bambini, griglia, bancarelle, spettacolazze. Ma dai! E poi cos'altro mi... Agostino invece mi segnala una giornata tra calcio, dolci e condivisione al campo di Cresciano. Con partite team Due Ponti, io non so di cosa sto parlando, ma sostengo qualsiasi tipo di iniziativa, soprattutto le iniziative magari anche un po' più piccoline, per trovare lo giusto spazio. Io devo trovare una buona insegnante di italiano, forse, per trovare il giusto spazio.

E vuoi non nominare la banda giovanile della colonia musicale di Sonogno? Non si può, lo diciamo, si esibiranno a Bellinzona alle 10 nel cortile del municipio. Bellissimo concerto della banda giovanile della colonia musicale di Sonogno, quindi non finirà mai più questo sabato tra gli eventi, tra un evento di qua, su, giù, siamo coperti su tutto il territorio, questo sarà un sabato 5 settembre infinito. Abbiamo ascoltato Ellie Goulding, magnetica lei, pazzesca, con un nuovo singolo, For Your Entertainment, per il tuo divertimento. E allora dobbiamo assolutamente parlare di un fatto divertente. Capitato in Spagna, un turista è entrato in un museo d'arte moderna, convinto che fosse un cocktail bar molto alla moda. Cosa gliel'abbia fatto pensare, noi non lo sappiamo, non l'hanno intervistato, ma sarebbe carino così avere una fotografia del suo viaggio mentale per confondere un museo con un bar. Tant'è, lui ha cercato di ordinare un drink al guardiano, alla sicurezza che era lì, e poi si è comodamente seduto su un'opera d'arte da 50.000 franchi, pensando fosse uno sgabello di design. Perché è vero, ormai le fanno così le cose, vogliamo tutte le cose carine, particolari, uniche, tutto di design, poi il risultato è che ti aspetti di trovarne ovunque. Bello, quando si confonde una cosa per un'altra, ancora peggio quando confondi una persona per un'altra. A me le poche volte che è successo avrei preferito veramente sprofondare giù fino al centro della terra insieme alle creature di Jules Verne, giuro. Beh.

Che accoppiata micidiale Madame con Marrakesh in Volevo capire. Tra l'altro, cheat, ero un impostore, mi sono imposto re. Cioè, di fronte a una cosa del genere io posso solo... Mamma mia! Bravo, bravo Marra! Ora invece supportiamo il talento di casa nostra. Se stasera non sapete cosa fare, vi do un'idea. A Neuhausen am Rheinfall, siamo nel canton Schaffusa, c'è il concerto di Noemi Besa. Lei è originaria del canton Turgovia ed è la rivelazione assoluta del pop svizzero di quest'anno. Ha una voce super calda, si muove tra l'indie e il country, dipende, però spazia molto. Noi la ascoltiamo con You'll Find Me There.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 9, un minuto. Buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere subito che tempo farà oggi. Sud delle Alpi sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo per la stagione, perché registreremo temperature massime a basse quote sui 32 gradi. Poi nel corso della giornata nelle vallate alpine arriverà il favonio, sarà moderato, a tratti in grado anche di raggiungere le basse quote. Poi scendiamo in strada. Sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Per il resto, nella Svizzera italiana si dovrebbe viaggiare bene, senza particolari disagi, perché non ce li segnalano i colleghi di Via Suisse, ma se siete in viaggio voi e notate situazioni di pericolo, code, rallentamenti, situazioni eccezionali, condividetele con noi allo 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: San Gallo, la segnalazione di colpi esplosi durante una festa scolastica a Goldach ha provocato un intervento con importanti mezzi di polizia. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell'ordine sono state allertate da numerose telefonate poco prima delle 20:30. Si segnalavano esplosioni all'evento. I rumori di detonazioni provenivano probabilmente da dispositivi pirotecnici, così è scritto nel comunicato diramato stamane. Precauzionalmente 300 tra studenti e insegnanti sono stati condotti all'interno dell'edificio. Verso l'una hanno potuto fare rientro a casa. La polizia cantonale ha intanto aperto un'inchiesta per stabilire i fatti. Per la cronaca regionale, è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita della 36enne scomparsa lo scorso 29 agosto nel lago di Lugano. Lo comunica la polizia. La donna è stata recuperata a una settantina di metri di profondità al largo della riva di Morcote. Era scomparsa dopo una nuotata nel lago. Dall'estero, 4 persone hanno perso la vita, 5 sono rimaste ferite in un attacco russo contro la città di Kamianske nell'Ucraina centro-orientale. Questo mentre gli emissari statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff sono attesi a Mosca e a Kiev questo fine settimana. Secondo il presidente americano Donald Trump, sono forieri di una proposta per porre fine al conflitto. Infine, Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel dove ieri sono stati ritrovati 2 operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di rocce che si è abbattuta lungo il confine tra Nepal e Cina ha provocato almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, e questo secondo gli ultimi bilanci ufficiali. Ricordiamo che è sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Io sono Tiki, insieme fino alle 10:30. Questo è Tiki Tisi e lei è Baby K.

Baby K con Da Zero a 100. C'è una celebrissima casa automobilistica che appena tracciato il record mondiale di accelerazione di un'auto su strada. Attenzione, è una hypercar ed è andata da 0 a 100 km orari in il tempo di uno starnuto, meno di 2 secondi. Adesso la notizia era un po' più approfondita, ma poi si entra in tecnicismi che non conosco e che trovo noiosi o comunque non saprei spiegare, quindi mi limito alle cose più alla ciccia, ecco, della questione. Però non so se sia più impressionante l'accelerazione in neanche 2 secondi da 0 a 100 o il fatto che arrivi a toccare i 450 km orari. Ora non so quanti siano 450 km orari, cioè se io stessi sul bordo di un rettilineo e arrivasse un'auto a 450 km orari, la vedrei, farei in tempo a vedere qualcosa, o vedrei solo una scia, o verrei ribaltata dallo spostamento d'aria, verrei assordata dal rumore? Cosa succederebbe? Se qualcuno ne sa qualcosina in più, ben volentieri mi immerga in una situazione di questo tipo. Ma la vostra mattinata a che velocità sta viaggiando? Io mi auguro che stiate rispettando i dettami, le regole di Tikitisi, quindi di sbrigare tutto quello che c'è da fare. Solitamente il sabato mattina è una giornata, un momento molto selvaggio e caotico, però sbrigate tutto senza sbrigarvi.

Allora, l'invito in Tiki Tisi non è quello di essere dei bradipi. Su, belli, frizzi, allegri, testa alta, a muso duro, dritti ad affrontare e conquistare la giornata, però senza metterci troppa enfasi. Intanto riuscirete a fare tutto, lo sapete già, non stressatevi. Tiki Tisi, saluto però Luisa che scrive: ecco, hai descritto mio marito, fa tutto ma senza sbrigarsi. Secondo me non sono parole intese come lusinghe in questo momento, non sono complimenti, vero Luisa? Tiki Tisi.

E risponde il marito di Luisa che ci aveva scritto: ecco, con la formula tiki-tisi stai descrivendo mio marito che fa tutto ma senza sbrigarsi, con molta calma, c'è tempo, quindi fai tutto ma con infinita calma. E risponde lui, ma giustamente, e quindi do spazio anche a lui, scrive: sono il marito di Luisa e se dico che lo farò, lo farò. Tra 6 mesi, forse. Un po' come chi dice, per dire, aspetto settembre, no, inizio ad andare in palestra, che ne so, in ottobre, però non specifica l'anno. E l'anno è il fattore fondamentale, è l'elemento discriminante. Quindi ottobre non è detto del 2026, inizierò in un ottobre da qui a finché sarò qui, su questo pianeta Terra. Ma va bene, tanto l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, il sabato mattina, ormai è da diverso tempo che ci teniamo compagnia il sabato mattina, però deve essere preso così, se no si diventa matti. Io sono d'accordo con l'idea che per conservare un po' di sanità, di salute psicofisica, debba esserci una componente anche di sana follia, però deve essere sana, se no non arriviamo da nessuna parte.

Beach Tree Rascals con 9 to 5. Stiamo per addentrarci in un territorio un po' spinoso, vogliamo definirlo così, lo farò. Restiamo comunque sui numeri per parlare della lingua, del linguaggio, dell'italiano in particolare, che è vero che ognuno può parlare come meglio crede, però poi ci sono delle cose che sono corrette e altre che sono sbagliate, ma non siamo qua per fare... Non sono io, men che meno, qui per fare la maestrina, ma non lo siamo qua mai! Parliamo di una parola che, secondo una ricerca linguistica, è quella che usiamo di più quando vogliamo essere super, super, super gentili. Non è la formula per favore, ma è la parola mille. Il grazie mille batte qualsiasi altra formula di cortesia. Per fare un esempio facile facile, è il semplice grazie. No, a noi o diciamo grazie mille o non diciamo niente. Che può essere un bene o un male, ma ancora una volta non siamo qui a giudicare. E allora noi vi ringraziamo mille volte per averci scelti anche questa mattina e vi regaliamo il tormentone estivo più fresco, credo, degli ultimi anni. Sono Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

mamma mia, per fortuna esiste Rete 3 a ricordarmi che esiste ed è esistito soprattutto nei primi 2000. Neyo, ah che meraviglia, Closer, uno dei suoi successi. Prossimo in scaletta invece vedo James Blunt con l'ultimo singolo Tastes Like Summer, in cui parla dei sapori dell'estate. E vi posso dire, ho scoperto che la scienza ha appena dimostrato che mangiare anguria, che è per me il frutto per eccellenza dell'estate, non osate dire il contrario perché vi censurerò, non c'è pesca che regga, non c'è melone che regga. Comunque mangiare anguria o annusare basilico fresco attiva nel nostro cerebro gli stessi identici interruttori della nostalgia di quando guardiamo le vecchie foto d'infanzia, oppure quando ci mettiamo lì a ricordare con affetto un episodio del passato, magari proprio un'estate in particolare che appartiene al nostro passato, no? Quando ti accorgi che sei lì, oh, con quel tipo di sensazione lì. Ecco, mangiare anguria o annusare basilico fresco regala, perlomeno a livello di a livello neurologico, attiva quello stesso meccanismo lì.

0: va bene, vi faccio passare le albicocche come frutto capo che domina l'estate, va bene? Vanno bene anche le ciliegie. Le pesche invece potremmo aprire un gran dibattito. Io sono per la pesca noce, perché mandar giù quell'altra, quella con tutta quella peluria sopra, secondo me ci vuole coraggio prima di tutto, e poi una certa dose di insensibilità qua, proprio quando ti passa nella gola quel morso lì della pesca con sopra la pelurietta. Signori, non lo so, io a me si blocca lì e divento il gatto che sputa la palla di pelo, capito? Quindi pesca noce sì, e chi mi dice guarda che le fragole sono un frutto primaverile, sì, è d'accordo, è vero, però sono buone solo da fine giugno. Ci ho provato a mangiare le fragole in aprile e no, non ci siamo, forse era il lotto sbagliato, mi è andata male, però le fragole secondo me iniziano a essere buone veramente solo dalla metà, dalla fine di giugno forse.
1: Non c'è una di stagione alla fine di giugno, fa niente, ma è quando iniziano ad essere buone.
0: Fine. Parliamo d'altro, passiamo il microfono a DJ Monnezza che ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop.

tempo, molto molto prima dell'avvento del mondo roccia che fa le corna per spaventare Matusa, andava molto di moda farsi la nomea di figlio de Satana. Tutti i musici lì, lanciati a ravanare tra le peggio nomee possibili immaginabili per tirar fuori il top nome top mega più. E quale hanno fatto meglio di quello infernale per scatenare al volo attenzione ed interesse? Nessuno, ma di base proprio. Lo fecero in molti, non ultimo pure l'allora sconosciuto bluesman William Bunch, quello che decise di mettere le zampe nell'oscuro mondo, sì, ma quello del folklore nero americano, pullulante di bei personaggi malevoli quanto basta per farsi la giusta nomea. Dalla selezione salta fuori il nome super super mega mega demoniaco ultra satanabile plus di Petey Whitstrobe, la temuta figura rappresentante il male e il malvagissimo. E come per malefica magia, via di successi al volo subito di primo per il nuovo guapo in the city Petey Whitstrobe.

della sopravvivenza fino ad allora nelle strade della natia Ripley nel Tennessee dei primi del Novecento. Finiti i tempi in cui si intonavano blues per le distratte orecchie dell'utenza di bordelli variegati e luoghi di malaffare in cui spesso e volentiero il sound delle song inanellate dall'ancora William Bunch veniva intervallato dal pum pum delle pistolette che mandavano anzitempo nel wallalla dei bari e dei mignottari alcuni poco lieti utenti dell'amore a pagamento e delle gare di brisco la modificate. I suoi blues finiranno nei due dischi registrati e presentati all'utenza come Pete Whitstrove, The Devil's Son in Law e Pete Whitstrove, The High Sheriff from Hell, due bombe di blues a motivazione gangsta satana killa livello 10.000. Per atteggiamento, attitudine, piega e maramalderia verbale non, possiamo tranquillamente affermare quanto Pete Whitstrove sia stato un vero e proprio predecessore dei futuri gangsta rapper. Tutto bello, tutte cose. Lui con il suo personaggio continua a sbobinare dischi su dischi tenendo fede alla piega Maleficarum. Però il tempo passa e il pubblico ad un certo punto non si fa più sorprendere o stupire dalle imprese canterine proto-criminal offerte dall'ancora motivato Petey e l'inesorabile declino artistico comincia a stagliarsi all'orizzonte. Declino che si arresta in malo modo una sera del 1941 quando, col tempo votato al peggio schifio, Petey, aizzato da due suoi amici beoni irradiati anche dall'osteria del Renzo di Lamone per le loro pessime abitudini, decide che è cosa bella bella saltare sulla sua Buick ed andare a pirlare on the road all'insegna dello sgommamento, dello smarmito e della derapata libera e selvaggia. Per quei due barili ambulati dei suoi amici, una grande idea per il treno merci su cui si pennellano a velocità sprint mega più, meno. Qualche anno dopo, nelle librerie americane, pure in quelle non americane, esce Uomo Invisibile, romanzo scritto da Ralph Ellison e basato proprio sulla storia del buon William Bunch e del suo demoniaco alter ego Pete Whitstrove, librazzo che addirittura assurge allo status di classico della letteratura stelle e strisce. Un successo space total space che avrebbe scatenato l'entusiasmo dello sceriffo dell'inferno, che avrebbe sicuro sicuro tirato fuori le pistolette e con i suoi amis di St. Louis fatto pum pum in aria e buttato tutto in caccia per la gioia del Sure Syndic di St. Louis.

Bryan Adams con Back to You. È opportuno fare un aggiornamento viario, in particolare per quanto riguarda entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. Al portale nord ci sono code di 5 km e attese di 50 minuti in direzione del Ticino, mentre ci sono colonne di 1 km e attese di 10 minuti a partire da Quinto, quindi in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre è aperta la corsia preferenziale Cupra. Sempre sulla 2 code anche tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia, quindi prevedete qualche disagio, un po' di pazienza in più se state per transitare da quelle parti. Penso anche a chi si sta spostando per andare verso il mare. Buon viaggio a Ede in viaggio verso Napoli. Oh, salutacela tanto, poi inviaci qualche foto durante il soggiorno.

Vertigini. Allora ne voglio proprio approfittare. Questa canzone mi dà il là perfetto per affrontare un discorso che è da tempo che dico è necessario affrontare. Ancora però non ho superato la paura di attraversare il ponte tibetano a Carasso. Allora, io so che è tutto molto sicuro, però le mie amiche e i miei amici in ascolto che soffrono di vertigini possono capirmi. Io sono super affascinata, voglio riuscire a percorrere quei 270 metri a 130 metri dal suolo. Aspetta che svengo. Ok, però due volte sono arrivata lì davanti, quindi faccio la scarpinata, arrivo e poi non c'è niente da fare, non s'affronta. Quindi se c'è qualcuno in ascolto che vuole ancora approfittare di queste belle giornate per levarsi, non dico la paura del ponte tibetano o il disagio delle vertigini, però vuole sfidarsi un pochettino, perché poi io so e lo sappiamo tutti quanti la sensazione di onnipotenza che prova chi soffre di vertigini una volta che arriva all'altro capo del ponte. Però ecco, se avete qualche parola di conforto che può essere di stimolo anche per chi è in ascolto per affrontare questa grande paura, lo spazio è vostro. 079 873 8073. Se l'avete fatto, ditemelo, soprattutto se l'avete fatto soffrendo immensamente di vertigini.

ponte tibetano Monte Carasso mi affascina da quando ho visto la prima foto, tanto tempo fa, anni fa. Mi sono presentata lì su due volte, fallendo miseramente entrambe le volte. Non l'ho superato, non riesco, soffro di vertigini. Il là ce l'ha dato la canzone di Tiffany Harris, Vertigo, Vertigo, Vertigini. E state provando a convincermi. Ci state anche parzialmente riuscendo. Il problema è che io uscirò da questo studio fra una mezz'oretta abbondante, convinta, sentendomi invincibile. Quindi ci riproverò, andrò lì davanti e nuovamente mi ritrarrò triste, delusa da me stessa per le vertigini. Allora, sto leggendo i vostri messaggi. Franca scrive: io e mio marito l'abbiamo fatto al terzo tentativo, però questa volta siamo andati in gruppo. Mi sono concentrata a guardare solo lo zaino della ragazza davanti a me e non ai lati. Anche a occhi chiusi, magari tenendo la mano di chi mi precede e chi mi segue, così potrei affrontarlo, però perdi il senso forse un po' del tutto. Cioè, a me piacerebbe sentirmi bene arrivando lì in mezzo a 180 metri di distanza dal punto di partenza e guardarmi intorno, non dico giù in basso, però guardarmi intorno e apprezzare quel tipo di sensazione lì. C'è chi mi dice: dovresti provare col paracadutismo, poi fatto quello vedrai che superi tutto quanto. L'ho già fatto, mi sono già lanciata col paracadute una volta, ho fatto anche un viaggio in mongolfiera, ma lì non ho la vertigine perché sei in movimento, si sposta, quindi non so come dire. Io ho il senso di vertigine quando i miei piedi poggiano su una superficie che è ferma, quindi che sia il tetto di un palazzo, che sia un ponte, che sia, beh, queste sostanzialmente. Quindi quando io sono fissa, ferma, coi piedi che appoggiano e sotto di me c'è un grande vuoto. Invece col paracadute alla mongolfiera ti muovi molto lentamente, però ti muovi, non avevo quella sensazione lì così che blocca, che ti fa cadere nel panico. Irrecuperabile. Distraiamoci con le belle cose che in poco tempo ci hanno regalato i Luna Pop.

0: I Luna Pop con Se ci sarai ci consegnano le 10 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, freschezze, buon sabato.
1: Rete 3.
0: E sarà un sabato caldo. Molto caldo per la stagione. 32 gradi di massima a basse quote, annunciate da un sole, sarà ben soleggiato al sud delle Alpi, velature ad alta quota, tratti dense ed estese. E per quanto riguarda le vallate alpine, nel corso della giornata arriverà anche il favonio, sarà moderato e a tratti sarà in grado di raggiungere anche le basse quote. Per quanto riguarda la circolazione stradale, cambia la situazione a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo. In questo momento ci sono 6 chilometri di attese, 6 chilometri di coda e un'ora di attesa a partire da Amsteg in direzione del Ticino. Si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino se ancora siete in tempo per farlo. Per quanto riguarda invece il portale sud, a partire da Quinto, 2 chilometri di coda e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Abbiamo adesso i ritardi sulla 2 sempre al confine con l'Italia, in direzione dell'Italia. Abbiamo 15 minuti di ritardo tra Chiasso e Brogeda. Questa è la situazione completa e dettagliata. Ovviamente ci fosse dell'altro che è sfuggito, ditecelo voi, comunicatecelo allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach, dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente legati allo scoppio di petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura e solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Dall'inizio della stagione in Europa sono stati segnalati oltre 1000 casi di infezione da virus del Nilo occidentale e che non l'hanno contratto durante dei viaggi. Nelle ultime settimane la diffusione è aumentata rapidamente. All'inizio di agosto erano registrati 241 casi in 7 paesi, ora quelli toccati sono 15, come comunicato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il maggior numero si registra in Italia, 516, Grecia 284 e Spagna 88. Da un virus ad un altro, Bangladesh è una delle epidemie più letali mai registrate nel paese, quella di morbillo scoppiata a marzo e che finora ha causato quasi 1000 morti. Gli ospedali sono affollati di persone contagiate. Secondo gli ultimi dati sono deceduti 986 bambini. Il numero dei contagi ha superato 180.000. Il morbillo è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una delle malattie più contagiose al mondo.

con infinita eleganza, raffinatezza in Lucky Ones. Noi però ci cambiamo di vestiti e tiriamo fuori il nostro lato più grezzo, perché il mondo della moda ha decretato che lo stile tamarro di fine anni 90, quello con gli occhiali specchiati giganti, le tute acetate, via dicendo, è ufficialmente il trend più cool di quest'anno. È finito dritto sulle passerelle di Parigi. Cioè, praticamente quello che all'epoca consideravamo di cattivo gusto, più o meno, comunque tamarro e non aveva un'accezione granché positiva, oggi è alta moda. E allora noi celebriamo questa rivincita del tamarro con gli articolo 31 dell'anno d'oro 1996.

0: che giochiamo?
1: Movie Quiz. Quiz.
0: Abbiamo anticipato l'appuntamento con Movie Quiz perché, come vi dicevo, a partire dalle 10.30 saremo in diretta dalla Fiera del Fumetto insieme ad Ellis e Fabio, quindi mi hanno fatto il favore di lasciare a me il privilegio di farvi dei regali. In particolare ho qui 3 coppie di biglietti per l'Open Air Cinema Lugano. Questa sera alle 21 il Lido di Lugano proietterà Minions and Monsters. Come vincere la vostra coppia di biglietti? Ne vincete 2, perché mica vi mandiamo da soli al cinema sotto le stelle, no? Potrete portare la vostra persona preferita con voi. Che storia vedrete? Beh, sarà la storia turbolenta e assolutamente vera di come i Minions hanno conquistato Hollywood per poi perdere tutto, di come siano riusciti a liberare dei mostri nel mondo per poi cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi hanno creato. Bisogna però rispondere correttamente a una domanda semplice, multiple choice. Anzitutto appuntatevi il numero di WhatsApp, direte 3079 873 8073. Lì scriverete il vostro nome e cognome e poi la risposta secondo voi corretta. La risposta a quale domanda? I Minions sono tornati, questa volta hanno a che fare con i mostri, l'abbiamo detto, ma c'è una cosa che non cambia in questo capitolo, in nessun altro capitolo della saga dei Minions, ed è la loro ossessione per il cibo. Qual è il frutto di cui i Minions vanno assolutamente pazzi e che continuano anche a urlare a squarciagola? Dai che è facile, non vi faccio sudare e faticare questa mattina. Vi chiedo però di inviarmi un vocale in cui lo dite. Quindi un vocale in cui mi dite papaya, in cui mi dite banana, oppure in cui mi dite ananas. Qual è il frutto preferito? Papaya, banana o ananas? Allo 079 873 8073. Mi raccomando il vocale, se no non potete neanche partecipare. Oggi è severissima.

0: Blackpink con How You Like That, dalla colonna sonora del film in proiezione questa sera alle 21 al Lido di Lugano, Minions and Monsters. Qual è il frutto preferito dei Minions? Vi ho dato tre possibilità di risposta. È la papaya, la banana o la nananananas? E avete risposto tutti correttamente, molto molto contenta. Io però ho solo tre coppie di biglietti, quindi sono dovuta andare a caso, perché non ho potuto escludere nessuno. Avete tutti mandato il vostro vocale, giusto per gradire.
1: No, no, la banana, banana, banana.
0: Bravo Yuri, hai vinto.
2: Paghena, tu è bella come una papaya. È la banana già.
0: È la banana già. Hai ragione, Jack. Anche tu. E poi abbiamo Noemi.
3: Banana.

c'è dell'entusiasmo io di fronte, ma tutti, adesso io andrò avanti tutto il giorno ad ascoltarmi i vostri vocali in cui mi dite banana, però posso mandare al cinema solo i tre ascoltatori, ascoltatrici che hanno scritto. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano.

0: I Colors con Karma ci accompagnano ai saluti. È stato, m'è volata di nuovo per l'ennesima volta, ma non avevo dubbi, questa prima parte di giornata insieme dalle 10.30. Microfoni a Ellis e Fabio che seguiranno per noi, per tutti quanti noi, in diretta sulle frequenze di Rete 3, la fiera del fumetto. E io, Tiki, invece rilancio l'appuntamento per domani mattina a partire dalle 9 in We Are the Champions. Celebreremo per 3 ore il meglio del meglio del meglio del meglio della musica a partire dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90, con un occhio di riguardo in particolare per i Queen e per Freddie Mercury. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Non è più tra di noi, ma domani avremo modo di parlarne in maniera un po' più approfondita, ma soprattutto avrò modo di regalarvi dei premi musicali che riguardano i Queen, quindi non rimane nient'altro da dire se non mantenetevi idratati e a domani freschezze. Ciao!
1: Take it easy!

0: oggi ritorna con una nuova edizione la Fiera del Fumetto di Lugano. Ho letto, c'è grande anticipazione perché pare che ci siano i mostri sacri del fumetto, ci saranno le grandi mostre, le tavole originali, il tutto in una nuova location perché c'era bisogno di più spazio. Sul posto abbiamo Ellis e Fabio. Ragazzi, è tutto vero? Sta succedendo tutto in questo momento?
1: Confermo, Tiki, sta succedendo tutto in questo momento a Manno, quindi da subito io invito tutti coloro appassionati e non che hanno voglia di partecipare, hanno voglia insomma di vedere questo...

0: vi aspettiamo, ma prima di dare il via anche a tutto il resto voglio cominciare questa decima edizione della Fiera del Fumetto di Lugano con il suo ideatore Fabio Baudino. Grazie per essere qua.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti. La fiera è partita, alle 9 abbiamo aperto, c'era fuori tantissima gente, la sala è piena e colma, siamo contentissimi per il momento.
0: Bene, ti vedo benissimo, comunque mi dicevi in 3 giorni avrei dormito tipo un'oretta.
1: Esattamente, allestire tutto non è facile, ospitare tutti gli artisti altrettanto, è stato un piacere. Ieri sera abbiamo fatto le ore piccole con gli artisti, sono divertiti come matti, adesso sono già tutti in sala a fare le loro dediche e firme sui loro libri.
0: Posso dire che avete fatto le ore piccole perché tu ospiti anche gli artisti a casa tua, lo possiamo dire, questo ormai l'ho detto però.
1: Ormai l'ha detto, la tradizione che la sera prima della fiera la cena è a casa nostra, okay. E quindi chiaramente l'ambiente diventa fantastico, si ride, si scherza, aneddoti di uno dell'altro e si divertono tantissimo, è qualcosa di particolare.
0: Andiamo proprio sulla Fiera del Fumetto invece, quest'anno è la decima edizione. Uno, come ti senti a sapere che è la decima edizione, un numero pieno bello importante, e cosa ti ricordi, cosa ti porti della primissima edizione?
1: Allora, sono felicissimo, la prima edizione 2009, 9 edizioni 2020, tutto pronto per la decima, purtroppo pandemia eccetera eccetera, e era un sogno nel cassetto. Per me, ho insegnato ai miei 3 figlie che i sogni non servono a niente se non si realizzano, quindi io i miei sogni li realizzo sempre, testardo, eccoci qua alla decima edizione e sono felicissimo veramente di aver portato qualcosa di straordinario con degli artisti fantastici. Sapete tutti chi sono, prima di tutto Gaetan Brizzi, Disney America, c'è una colonna pazzesca, i libri stanno esaurendo, fa delle dediche fantastiche, poi chiaramente Gaetan, Nino Liberatore, Bacellieri, Stano, Gerasi, cioè tutto di più, non so più, guarda, ho perso il numero e ho perso il controllo, sono tutti in fiera, ma è fantastico.
0: E se riusciremo magari ne sentiremo anche qualcuno.
2: Esatto, tra l'altro possiamo anche dire che se venite a visitare la Fiera del Fumetto potreste ricevere proprio un fumetto in omaggio.
1: No, non è che potrebbero. Allora, chi paga l'entrata di 15 franchi ha questo omaggio, che è una tradizione della Fiera del Fumetto di Lugano, della famiglia Baudino, grazie a Bonelli, a Storina eccetera eccetera. Copertina è una bomba, ormai l'hanno vista tutti, diabolica, con Eva Canta ai tacchi a spillo, no? Disegnata da Tanino Liberatore, quindi potete immaginare che copertina è, e l'omaggio sono 5 grandissimi disegnatori che hanno fatto delle mini storie che si collegano uno con l'altro, quindi è veramente una bomba, la gente è entusiasta di questo fumetto e sono veramente orgoglioso e contento.
0: E anche questo qua entrerà sicuramente a far parte di una qualche collezione. Tu sei anche un collezionista bello affiatato. Dici, sì. Ma tu quando organizzi le fiere speri di poter trovare qualcosa da aggiungere alle tue collezioni?
1: Il dramma è che oltre gli amici che qualche tavola viene regalata spendo un sacco di soldi perché Brizzi ci conosciamo e mi ha portato 2 tavole di fantasy, ragazzi, cioè roba che introvabile, e le trovi solo nelle sue gallerie in America e a Parigi, e a Parigi non da fantasy, e quindi ragazzi sono pezzi da svenire, qualcosa di meraviglioso. Però attenzione, ci sono tantissime tavole anche di Brizzi in vendita direttamente dagli artisti, quindi hanno portato anche loro delle tavole che sono meravigliose.
0: A prezzi un po' diversi rispetto ai loro prezzi di vendita, oppure?
1: Allora, chiaramente non sono le prezzi delle gallerie, le gallerie hanno un 40-50% di margine, è normale, è il loro lavoro, l'artista è super onesto, qui da noi fanno dei prezzi veramente molto interessanti, quindi è una grandissima occasione, e soprattutto anche trovare dei pezzi veramente rari, è difficile da trovare. Questo è veramente un po' una tu della nostra fiera.
0: È un po' anche che penso che tu ci tieni proprio che ci sia questa cosa.
1: Allora, come avete capito, sono un appassionato, sono collezionista, ho iniziato più di 40 anni fa e sono nato con le vecchie fiere tradizionali, dove oggi le fiere, non critico nessuno, ma lo dicono gli artisti, lo dicono tutti, sono diventate dei grandi circhi, sono diventate dei grandi carnevali, tantissima gente, tantissimi giovani, e l'artista non si diverte più, non viene apprezzato, non può fare. Qui da noi si è tornata la vecchia, il nostro target è quello, cioè l'artista, sono tutti qua, se venite a vedere, che parlano con la gente, scambiano parole tra di loro, sono assieme. Ieri sera c'era una discussione sui pennarelli che era qualcosa di meraviglioso, ma veramente da
0: uccidere. Con gli artisti c'è le discussioni sui pennarelli.
1: Ah, ma Parigi, ah, questo dall'America, ma come, spediscimi. Cioè, cose pazze. Poi Lele Vianello, braccio destro per una vita di di Ugo Pratt. Ieri sera veramente

0: Eravamo sotto il tavolo a ridere, ci raccontava di quegli aneddoti. Sto spingendolo a fare un libro, ma chiaramente lui è veramente l'amico del cuore e lui non se la sente più. Lui non riesce più ad andare a vedere una mostra di Ugo Pratt, non riesce più. Cioè, ce n'era anche a Venezia, lui non va più. Da quando è morto, per lui era il suo più grande amico, ma non era solo collaboratore, era il suo più grande amico. E perciò lui non riesce più. Tanto è vero che non disegna più Ugo Pratt. Per nessun motivo, neanche a me.
1: Neanche per te, neanche per te. Bene, Fabio, noi ti ringraziamo tantissimo. Fabio Baudino, lo diciamo di nuovo, l'ideatore della Fiera del Fumetto di Lugano, che è iniziata e qua vi aspetta.
2: Sì,
1: e...
2: anche sotto forma di trottola, perché sarà dappertutto, esatto. sempre.
1: Sì, sì, sì, lo vediamo. Adesso è venuto qua e ha detto: almeno mi siedo un po'. Grazie.
0: Grazie che mi avete fatto sedere.
1: Prego.
0: Giustamente, l'uomo trottola è quello che lo vedete girare dappertutto, picchia i muri e rimbalza in mezzo. Sono io.
1: Esatto. Grazie ancora. Ora Fabio, e intanto buona fiera a te, e noi aspettiamo tantissime altre persone che passino oggi, e ci ascoltiamo un disco e poi andiamo col prossimo ospite.
2: Yes. Grazie mille.

0: L'avete sentito? Lui è Caparezza e questo è A Comic Book Save My Life, che fondamentalmente è un po' il mantra di oggi, no?
1: Credo che tante persone che sono qui alla Fiera del Fumetto oggi potrebbero dire la stessa cosa che ha detto Caparezza in questa canzone.
0: Infatti lo ripetiamo per chi si fosse collegato solo adesso: siamo alla Fiera del Fumetto, che dopo tanti anni di attesa torna per la sua decima edizione e per la primissima volta, dopo anni che si trovava insomma a Lugano, si è spostata a Manno.
1: A Manno, c'era necessità di avere un pochino più di spazio e ha perfettamente senso, perché come abbiamo detto poco fa con l'ideatore della Fiera del Fumetto di Lugano, gli ospiti sono veramente tanti e importanti. Abbiamo fatto alcuni nomi prima, gente che ha lavorato con Disney, gente che ha lavorato dietro, che è dietro a Diabolik, che è dietro a Dylan Dog, quindi anche veramente fumetti e storie di fumetti e personaggi di fumetti assolutamente straordinarie e oltretutto storiche.
0: Esatto, qui c'è anche del collezionismo, abbiamo fatto un giro prima della diretta a vedere un po' i vari stand, quindi se siete appassionati di Pokémon, ci sono tutte le statuine, adesso lo dico malissimo, statuine, chi è appassionato dei pupazzetti insomma,
1: sì,
0: con raffigurati i personaggi sia dei fumetti, dei manga, ma anche degli anime, per dire, insomma potrete trovare veramente di tutto si trova all'interno di questa fiera. E abbiamo visto però nel girare che c'è anche uno youtuber, un twitcher,
1: uno streamer,
0: esatto, che è Xuder. Lui è un
1: pioniere di Fortnite, esatto,
0: infatti,
1: conosciutissimo.
0: Noi siamo arrivati e mentre quella cosa che ti ricordi magari da più piccoli,
1: sì?
0: I nostri genitori ci dicevano: no, ma scusami, sono le 10 del mattino, no, al pomeriggio magari puoi giocare
1: ai videogiochi,
0: no, lui
1: esatto.
0: Era già qui,
1: alle 9 era già pronto, era
0: già
1: connesso,
0: si stava già allenando, era già pronto a farsi le sue varie 3000 partite che farà oggi.
1: Quindi è una di quelle conferme di quando ti dicevano: i videogiochi non è che ti porteranno da qua, e
0: invece
1: puoi farne un lavoro, pensa un po' te.
0: Lavoro.
1: Io pensavo magari adesso di farmi un giro, trovare qualche appassionato di fumetti, chiedergli, fargli qualche domanda, e poi se riusciamo appunto a intervistare qualche ospite, uno dei grandi ospiti che ci sono qui oggi, avremo magari l'onore di fargli anche qualche domanda.
0: Sì, dai, allora facciamo così, ci ascoltiamo Sweater Weather
1: Sweater Weather dei The Neighborhood.

0: metto a Manno e Alice l'ha detto ed è andata proprio in avanscoperta. Nel frattempo mi è venuto in mente come si chiamano i pupazzetti, le statuette,
1: perché figures.
0: Esattamente. E tu però qui lo ricordiamo, la Fiera del Fumetto è mille cose, perché non è solo grandi nomi che vengono a portare le loro penne, il loro talento, la loro mina su della carta, ma è anche collezionismo, sì, ma anche cosplay.
1: Hai detto bene, parola chiave cosplay, e sono qua con la prima cosplayer che ho incontrato oggi. Allora, siete qua in due, vi chiedo i vostri nomi, ragazze.
2: Io sono Amelia.
1: Amelia, piacere.
3: Io sono Clelia.
1: Clelia, piacere. Allora, per chi ovviamente non è qui con me e non sta vedendo e ci sta solo seguendo via radio, è Clelia quella che sta facendo il cosplay. Amelia, tu non sei ancora nel mondo cosplay, ti stai facendo trascinare un po' da Clelia?
2: Mi appassiona vederla che fa i cosplay e penso che un giorno mi piacerebbe farlo anche a me.
1: Ma per il momento ancora no. Ma c'hai già un personaggio in testa che potresti voler fare, di un anime, un manga o qualcosa?
2: Non so, allora Inumaki è uno dei miei personaggi preferiti e mi piacerebbe farlo un giorno.
1: Ok, quindi c'è da lavorare. Clelia, adesso passo da te. Tu, il tuo cosplay di oggi chi è?
3: È Roxanne Wolf di FNAF.
1: Ok, hai fatto tutto tu, come, perché c'è anche dietro tutto un lavoro comunque molto manuale, molto, molto preciso. Come hai messo insieme il cosplay?
3: In sé i pezzi del vestito li ho comprati, però li ho comprati separatamente, cioè non erano un completo assieme, e poi la parrucca invece l'ho stylata io.
1: L'hai stylata tu, ok, non facilissimo stylare una parrucca. Da quanto tempo è che fai cosplay?
3: Da circa 5-6 anni ormai.
1: Ok, 5-6 anni. Come è nata questa passione del cosplay?
3: Per caso ho iniziato a vedere anime sulla tele perché mi erano capitati su un canale, e da lì sono andata in fiera e ho scoperto i cosplay anche grazie ai miei amici.
1: E che, ti ricordi il primissimo anime che hai visto?
3: Kakegurui.
1: Ok, per caso l'hai visto?
3: Sì, c'era su Netflix, mi ispirava e l'ho guardato.
1: Ok, ok, perfetto. Quindi oggi fiera, hai già visto altri cosplayer o sai se verranno magari amici tuoi che fanno cosplay?
3: Doveva venire una mia amica ma purtroppo è ammalata. Ho visto un cosplayer ma non so esattamente di cosa.
1: Magari andiamo a scoprirlo dopo. Giri tante fiere o insieme, Amelia, anche tu giri tante fiere insieme a Clelia?
2: Sì, andiamo spesso ad esempio al Japan Matsuri, e comunque se capita un'occasione ci fa piacere andarci assieme.
1: Ok, anche Clelia, anche tu, più o meno le stesse fiere che gira, cioè le girate insieme, immagino.
3: Sì, andiamo molto spesso assieme.
1: Japan Matsuri, sì, dimmi.
0: Posso fare solo una domanda, scusami, su Roxy, che è il protagonista di questo cosplay di Five Nights at Freddy. Puoi chiedere se effettivamente hanno giocato al videogioco? Lo diciamo per chi non lo conosce, un videogioco horror dove tu stai fondamentalmente all'interno di un luogo con questi animatroni, questi pupazzoni che si muovono da sole, e tu devi fare la sicurezza e devi cercare insomma di non farti prendere da loro.
1: Bravissimo, hai fatto benissimo a spiegare che cos'è Five Nights at Freddy's, e ti riporto quindi la domanda a Clelia: hai giocato al videogioco?
3: Solo alcuni, non tutti.
1: Non tutti quanti, ok.
0: Quanta io paura?
1: Appunto, stavo dicendo, io avrei tantissima paura. Fabio dalla regia mi chiede, tu hai avuto paura? Cioè, tanta paura?
3: Sì, abbastanza, anche perché ero abbastanza piccola, quindi...
1: Questo non lo diciamo, allora non lo diciamo ai genitori, non lo diciamo a nessuno, lo teniamo qui dopo averlo detto in diretta nazionale. Perfetto. Ragazzi, allora, buona Fiera del Fumetto. Vi chiedo, siete qui per qualcuno in particolare, per uno stand in particolare?
3: No, in realtà siamo qui semplicemente perché ci interessava la fiera.
2: Sì, esatto.
1: Ok, perfetto. Allora vi auguro una buona fiera, magari ci vediamo ancora in giro dopo. Grazie mille, ragazze. Ciao Fabio, io torno da te tra un attimo.
0: Torna. Facciamo che rimaniamo nel mondo dei fumetti con una band che ha fatto del fumetto proprio la sua immagine. Ci ascoltiamo i Gorillaz insieme a De La Soul.

0: E al rientro dalla band più cartoon della storia, sempre su Rete 3, vi ricordiamo che siamo alla Fiera del Fumetto di Manno. Ellis, tornando dalle cosplay, insomma, hai fatto un incontro...
1: Ho fatto un incontro importante, siamo qua con Gabriele. Vuoi dire ciao a tutti, Gabriele?
2: Ciao!
1: Allora, quanti anni hai tu?
2: 7.
1: 7 anni. È la prima volta che vieni alla Fiera del Fumetto?
2: Non lo so.
1: Va bene. Tu qua c'hai un libro con su dei disegni, sono i libri delle barzellette dei Peratoons.
2: Sì.
1: E ci sono dentro anche i fumetti. Hai voglia di raccontarci la tua barzelletta preferita?
2: Sì, ma solo che non le conosco tutte quante queste.
1: Tanto passano gli aerei, sì, sul cielo di Manno. Vuoi una a caso, dai, una... l'ultima che ti è piaciuta, che ti... o la prima anche, la primissima.
0: Vai.
1: Vediamo, stiamo cercando, Gabriele sta facendo una ricerca molto dettagliata.
0: Comunque,
1: nel suo libro di Peratoons.
0: Questi libri sono,
1: ecco,
0: proprio,
1: guarda, questa qui,
0: dei
1: questa
0: libri,
1: qui con le galline, ti va bene?
0: Di barzellette al suo interno.
1: Quindi, ma puoi leggerla, non c'è nessun problema, con calma. La leggiamo insieme? Allora, vai. Una gallina dice a un'altra gallina: sei sposato? Sei sposato. E l'altra gallina risponde, dice: no,
2: sono
1: Capollo.
0: Grazie Gabriele.
1: Grazie mille Gabriele, divertiti alla Fiera del Fumetto. Vuoi salutare qualcuno, la mamma nella radio?
2: Ciao mamma.
1: Perfetto, ce l'abbiamo fatta.
3: Radio Televisione Svizzera.
4: Sono le 11. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sabato 5 settembre, solo un po' di nubi al sud delle Alpi, in generale sarà sereno. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio e poi dal pomeriggio schiarite. Verso la Romandia più sereno. Per quanto riguarda le temperature massime al sud, oggi viaggeremo sui 32 gradi, al nord 29 e domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione. Per quanto riguarda la circolazione sulle nostre strade, sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 7 km e attese di 1 ora e 10 minuti in direzione del Ticino. Si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. In direzione nord invece ci sono colonne di 3 km e attese di 30 minuti a partire da Quinto per chi sta viaggiando verso Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rimaniamo sulla A2, ci spostiamo più a sud, code tra Chiasso e Brogeda con ritardi che raggiungono i 15 minuti per chi sta viaggiando in direzione dell'Italia. Buon viaggio!
3: 3 News.
4: Delegati del centro riuniti in assemblea, in discussione soprattutto i temi in votazione popolare il 29 novembre, tra cui la modifica della legge sul materiale bellico, l'aumento dell'IVA per sostenere finanziariamente la VS e l'iniziativa del partito Sì a imposte federali eque anche per i coniugi. Presente anche il consigliere federale Martin Pfister. Intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola a Goldach, dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza, alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura e solo in tarda serata, a fine controlli, tutti hanno potuto lasciare l'edificio. Un'inchiesta è stata aperta. Infine dall'estero, l'esercito russo ha lanciato nella notte attacchi combinati con missili e droni contro impianti industriali, centri logistici a uso militare e altri obiettivi in 3 regioni dell'Ucraina. Lo scrive il Ministero della Difesa di Mosca. Mosca che ha anche abbattuto 53 droni ucraini.

0: Jennifer Lopez e David Guetta. In questo momento ricordiamo, state ascoltando Rete 3, siamo alla Fiera del Fumetto di Manno, ci siamo io, Fabio, insieme ad Ellis, che è vaga per le strade, vaga per la fiera, e appena ha trovato un certo Roberto Rinaldi. Non so se vi dice qualcosa. In questo momento vedo che stanno discutendo, stanno cercando di capire un attimo cosa sta succedendo, perché Roberto sta facendo una cosa molto particolare.
1: Esatto, esattamente, sta disegnando in questo momento un Dylan Dog, per il momento, sul cofano di una macchina. Allora io ti chiedo subito com'è, è la prima volta che disegni sul cofano di una macchina?
2: Sì, è la prima volta che disegno su una macchina, in generale, dico la verità, non l'ho mai fatto. Mi sentivo effettivamente molto a disagio, perché dico, ma lo posso fare? Però come vedete è stato messo su un pannello chiaro, no? Su cui io posso disegnare. Pensavo fosse difficile, al contrario è molto divertente, forse più facile che non disegnare sui fogli di carta che uso normalmente, per il semplice fatto che è uno spazio molto ampio.
1: Beh, ci sta, però forse fisicamente è un po' più scomodo, devi stare, non c'è una sedia apposta per fare questa cosa.
2: Sì, è vero, fisicamente è un po' più scomodo, ma siccome mi è capitato in diversi periodi di disegnare in piedi, per me non è una novità assoluta, sono sincero, per cui mi trovo abbastanza a mio agio, direi.
1: Bene, anche estremamente atletico, e direi che per il quarantennale anche di Dylan Dog, direi che può essere un bel omaggio, sì.
2: Sì, sì, sì, certo, infatti io non disegno Dylan Dog, però mi hanno dato questo incarico e lo faccio con grande piacere. Io comunque ho lavorato e collaboro tuttora con la Bonelli Editore, quindi sono un disegnatore professionista da 32 anni, ho disegnato tanti albi per la Bonelli, Zona X, Giulia e Dampier, e poi altre cose, i colori per Tex, un sacco di lavoro per la Bonelli, e quindi per me comunque, devo dire la verità, è un divertimento e anche un onore poter disegnare Dylan Dog sulla macchina. Spero che il proprietario della vettura rimarrà soddisfatto, io cercherò di fare del mio meglio, sono solo all'inizio, a me piace fare dei disegni molto rifiniti, quindi voglio che diventi un disegno, come dire, preciso a tutti gli effetti, cioè non uno sketch, uno schizzo, no? Lo sketch è uno schizzo, no, io voglio che diventi un disegno in bianco e nero, ma preciso, come se fosse un disegno che deve andare in stampa.
1: Hai qua tanti pennarelli nel caso che ti si scarica il tuo?
2: Materiale ce l'ho, comunque come potete vedere uso dei materiali molto semplici, perché sono dei pennarelli, quelli che indelebili, l'M e quello più grande, un po' più grande, basta, niente di particolare, niente di molto tecnico, sono dei pennarelli normali che si possono trovare anche in cartoleria, ma che funzionano molto bene.
1: E sarai qua, scusa, non volevo interromperti, volevo chiederti se sarai qua poi tutto il giorno finché non finisci il cofano della macchina, che comunque è grande.
2: Io sono veloce, in un'oretta io penso che finisco tutto, anche perché poi io sono qua col mio stand, quindi devo tornare al mio stand a fare il mio lavoro, c'ho i miei fumetti in esposizione e quindi devo anche andarli a tenere sott'occhio,
1: giustamente,
2: e anche a promuoverli, se vogliamo incontrare il pubblico, che devo dire qua è già numerosissimo, cioè veramente è incredibile.
1: C'è già tanta gente, e appunto non è la prima volta che tu vieni alla Fiera del Fumetto di Lugano, mi sembra.
2: No, sono venuto tantissime volte a Lugano, tantissime. Ho partecipato a mostre organizzate da Wayne di Ucronia o Fabio Romiti, che è un mio caro amico, che ne ha organizzate tantissime, sempre ad altissimi livelli. Poi sempre con l'organizzatore di adesso sono venuto ad altre mostre, che è Fabio Baudino, no? L'organizzatore di adesso. Ho partecipato anche con lui a diverse mostre, insomma sono venuto tante volte a Lugano, tantissime volte, lo dico col cuore, mi piace da matti, ma a chi non piace la Svizzera? Scusate, adesso passiamo da palo in frasca, ma è meravigliosa, dai, come si fa? Io sono stato anche a Bellinzona per il fumetto tante volte, altra città meravigliosa con un pubblico veramente veramente accogliente.
1: Noi siamo molto molto felici.
0: Ellis, puoi non chiedere se questo Dylan Dog cercherà di fare un gol della Serie A con in porta pallino oppure...
1: Il mio collega chiede se questo Dylan Dog cercherà di fare un gol della Serie A che poi potrai disegnare oppure no.
2: Anche se no, non l'ho capito.
1: Non l'ha capita? No, non fa niente, non fa niente. No.
2: Non seguo il cazzo.
0: Perfetto.
1: No, esatto, no. Bene, Roberto, io ti lascio continuare, che giustamente poi c'è anche lo stesso.
2: Beniamino del Vecchio io.
0: Beniamino del vecchio.
1: Scusami,
0: vedi?
1: Beniamino, scusami, no.
0: Abbiamo fatto un piccolo errore.
2: No, perché hai ragione tu, perché dove...
1: Sì, abbiamo fatto la confusione, abbiamo fatto noi la confusione. Beh, niente, perdonami.
2: Beniamino del vecchio.
1: Beniamino, grazie vecchio. Mille, perdonami ancora. E
2: grazie a voi di RSI.
1: RSI, Rete 3.
0: Esattamente.
2: Fantastico, complimenti davvero, grazie mille.
1: Grazie a te e buon disegno e buona fiera.
2: Grazie,
1: ci vediamo.
2: Grazie a voi per la simpatia e per il vostro lavoro.
1: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E ci ascoltiamo un altro disco.

0: c'è Ellis che continua il suo percorso, che a questo
1: aspetta,
0: punto
1: mi sono persa, ecco, non so più dove andare. Ah, ecco,
0: ti sei già persa,
1: ci sono,
0: ti sei già persa.
1: Io qui confondo i fumettisti e mi perdo nella fiera del fumetto.
0: Può succedere. Ricordiamo anche, appunto, siamo alla fiera del fumetto a Manno, ci troviamo all'esterno. La fiera poi si svolge sia un po' all'esterno, dove prima appunto abbiamo intervistato Del Vecchio, che sta, Beniamino Del Vecchio, che sta disegnando un Dylan Dog sul cofano di una macchina, e nel frattempo
1: che potete
0: però
1: vedere dal vivo,
0: esatto.
1: Tra l'altro è, posso dire, è super disponibile, perché si ferma a chiacchierare con tutti, sì, spiega come sta disegnando, cos'è la sua tecnica e tutto quanto,
0: e
1: quindi
0: posso
1: bello,
0: dire
1: molto
0: che
1: bello.
0: Comunque invidio tantissimo il suo talento, ma in questo momento sono felice di stare all'ombra, perché lui è sotto il sole cocente con questo cofano bianco che gli riflette tutta la luce in faccia, e immagino che tra un'oretta non sarà facilissimo per lui, insomma, non pezzare sotto questo sole.
1: No,
0: comunque noi siamo alla fiera del fumetto, lo ricordiamo. Eli, sei in giro, sei entrata, stai, raccontami che cosa vedi, che cosa c'è.
1: Allora, io sto percorrendo questo lungo corridoio all'interno appunto del luogo in cui si trova la fiera del fumetto a Manno, e praticamente è pieno di stand. Allora sì, ci sono gli stand dei grandi del fumetto, abbiamo detto Dylan Dog, abbiamo detto Diabolik, sì, abbiamo detto Disney,
0: tra
1: abbiamo
0: altro,
1: detto veramente, dimmi,
0: posso
1: scusa,
0: dire una cosa su Diabolik? Che
1: Villa,
0: all'interno c'è uno stand che vende delle moche di Diabolik.
1: La moca di Diabolik, cioè, che esatto, esattamente.
0: Ammetto che mi ha fatto sorridere vedere questa
1: ogni
0: cosa.
1: Anno la Fiera del Fumetto di Lugano si impegna anche a creare dei gadget da collezionisti, da collezionatori, per appunto da portarsi a casa, da avere qualcosa di speciale che sia proprio legato. Ma come dicevo, non ci sono solo gli stand degli artisti, dei fumettisti, c'è anche chi i fumetti li vende, li rivende, ci sono anche tutta una serie di gadget. E la cosa che mi premeva dire anche che il come si dice, il programma di oggi è anche interessante, perché ci sarà anche la proiezione, una proiezione di Slam Dunk, se non vado errato, scusami, io sono qua che sto girando nel frattempo, un fumetto che tu, Fabio, conosci bene, un manga in realtà che tu conosci bene,
0: sì,
1: perché è un manga giapponese a tema basket.
0: Abbastanza bene, perché appunto si avvicina tantissimo a una delle mie passioni, che è il basket, e quindi devo ammettere che sicuramente è uno di quei fumetti che racchiude molto bene al suo interno ciò che è il basket.
1: È il basket,
0: non saprei dirlo ad altre parole.
1: La cosa interessante, sarà presentato questo pomeriggio alle 14:45, quindi si potrà vedere, ed è presentato da Sabrina Sala. Lei è illustratrice, disegnatrice, autrice e insegnante alla scuola del fumetto, prima di Milano, e poi ha una scuola internazionale sempre legata ai fumetti, ed è proprio specializzata in quella che è tutta l'illustrazione giapponese, quindi i manga e gli anime. È un personaggio davvero molto interessante. Oggi presenterà, come dicevamo, il film di Slam Dunk, domani invece Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, che se non avete mai visto, ovviamente
0: ve lo consigliamo.
1: Vi consiglio assolutamente di venire domani anche alla Fiera del Fumetto per vederlo, soprattutto presentato da un'esperta come lei, che insomma sarà qui appositamente per parlare di questo tipo di animazione che è diventata anche così tanto famosa fino da noi in Svizzera, partendo dal Giappone. Io sono qua, cerco qualcuno con cui chiacchierare.
0: Vai,
1: Fabio,
0: vai,
1: tra
0: vai.
1: Poco
0: nel frattempo,
1: tra appassionati e addetti ai lavori ce n'è per tutti,
0: ce n'è tantissimo. Noi tra niente ci ascoltiamo un brano, perché prima vi dico, giustamente qualcuno ha chiesto, sì, scusatemi, ma quanto dura, quanto, fino a, da che ora a che ora la Fiera del Fumetto, da che giorno a che giorno? Beh, sappiate che oggi 5 settembre, anche domani, ci sarà appunto la possibilità di venire qui a Manno a visitare la Fiera del Fumetto, oggi fino alle 19 di sera, domani invece fino alle 18 ci sarà appunto la chiusura. E allora, l'ho detto, ci ascoltiamo un bel brano dei Jungle.

0: Nel frattempo ci arrivano anche i vostri messaggi allo 079-873-8073 e mi va di leggerne qualcuno. Alice, lo ripeto, è sempre in giro alla Fiera del Fumetto a cercare di raccontarvi quello che vede, quello che insomma si sta vivendo, l'atmosfera di questo posto. Voi ci avete scritto, Damian, io adoravo GTO dei manga. GTO non è Grand Theft Auto con la O, no, ma è Great Teacher Onizuka, uno dei manga anime più famosi, amati degli anni 90-2000. Quindi insomma un bel, hai tirato fuori una bella chicca, Damian. Alice,
1: Fabio,
0: dove ti
1: Fabio,
0: trovi,
1: Fabio,
0: con chi sei?
1: Io sono qui, allora devo ancora scoprire con chi sono qua. Adesso chiedo a tutti, come vi chiamate?
2: Rosario.
1: Rosario, piacere.
3: Elisa.
1: Elisa, piacere.
3: Ivona.
1: Ivona, e tu invece che sei dietro lo stand?
2: Anto.
1: Anto, chiedo prima all'espositore. Anto, tu, scusate ragazzi, ve lo ridò subito indietro. Anche voi vi chiedo, come vi chiamate voi?
2: Alex.
1: Posso chiedere anche a lui? E tu come ti chiami?
4: Mi chiamo Nicola.
1: Piacere, Nicolas. Allora, tu sei espositore, che cosa esponi oggi, posso chiedere, alla Fiera del Fumetto di Lugano?
2: Io mi occupo di retro gaming, principalmente quello, console, giochi, tutto quello che è degli anni 80 fino al giorno d'oggi. Ho anche gadgetistica, accessori, stampe 3D e un po' anche di carte collezionabili.
0: Qual è pezzo più raro che di retro console che è lì?
1: Ti chiedono, dalla regia ti chiedono qual è il pezzo più raro di retro console che hai qua oggi.
2: Ho qua delle console moddate. Praticamente sono modifiche che si fanno negli anni, si aggiornano le console vecchie degli anni, diciamo, 90, e le porti, adesso lo faccio vedere a te, ma praticamente li si modificano tutte, gli si mettono i schermi retroilluminati, i tastini retroilluminati.
1: Racconto veloce per chi ci sta ascoltando in questo momento: ha appena aperto di fronte a me un Game Boy Advance.
0: Bellissimo.
1: Molto molto bello. Allora, adesso, la nostalgia c'è, giustamente, siamo qua. Cosa c'è? Game Freak presenta? Ah, Pokémon, giustamente.
2: Rosso Fuoco, e ormai è una chicca di quegli anni. È collegato a Charizard Shiny, è veramente un bel pezzo da collezione. Mi occupo di fare questi lavori, pulizia, restauri, tutto quello che riguarda le console qua anni 80 e anche degli anni 80, e quindi...
1: Cos'è che ti è più richiesto di solito?
2: Tutto quello che è retro console, tutto quello che è degli anni 80-85 fino ai primi anni 2000.
1: C'è una wave di console in particolare, Nintendo piuttosto che...
2: La Nintendo è quella più gettonata.
1: Perfetto.
0: Ma c'è qualcosa che è cambiato negli anni nella restaurazione, insomma nel moddare queste console? Cioè le console vecchie sono più facili da moddare rispetto a quelle nuove?
1: Ti chiedono sempre se negli anni, da quando tu hai cominciato insomma a restaurare, se qualcosa è cambiato in particolare nel modo di moddare, nel modo di restaurare, se hai visto dei cambiamenti.
2: La complicanza. Diciamo che ai tempi le console aprivi avevano quei 7-8 dettagli che dovevi stare attento. Adesso se vuoi aprire una Nintendo Switch devi sapere anche tanto di un po' di ingegneria, perché c'è tanto dietro, saldature, microsaldature, micropezzi. A tempo i pezzi erano anche tanto grandi, qui erano facili da togliere. Adesso devi avere tantissimi attrezzi anche molto adeguati, aggiornati per il giorno d'oggi. Io magari una console vecchia, anche se non sono un professionista del mestiere, posso arrangiarmi con quelle piccole cose che ho a casa. Invece è difficile con le console, ad esempio la Nintendo Switch adesso, ti parlo di una PlayStation 5, semplicemente cambiare una pasta termica devi smontare un'intera console per arrivare al chip centrale. Invece di una Nintendo NES basta togliere la scocca della console, ce l'avevi davanti.
1: Certo, certo.
2: Molto più semplice, ecco. Sì.
1: Quindi quella è la cosa che hai visto di più cambiare. Ti lascio tornare al tuo lavoro, grazie mille per aver concesso l'intervista, e che mi sposto dall'altra parte dello stand. Posso farvi anche a voi due domande? Siete qua perché siete appassionati di retro gaming anche voi?
5: Ma io un po' sì, ma più è mio figlio, che lui è appassionato di One Piece, però non c'è, è Naruto, ecco.
1: One Piece e Naruto, sei riuscito il cartone animato, l'anime oppure il manga?
4: Allora, all'inizio ho iniziato solo con Naruto, il animato, ma ora sto iniziando solo a leggere, e anche Naruto ho iniziato a leggere e basta.
1: Hai un bel po' da recuperare però.
4: Sì.
1: Sono tanti numeri, però c'hai tempo, sei giovanissimo, quindi c'hai un sacco di anni davanti.
5: Che tu leggi, lui legge il One Piece, ne legge uno al giorno.
1: Bellissimo.
0: L'ha visto?
4: Una volta leggo Naruto, una volta anche
1: Non c'è problema, li leggi comunque tantissimo. Volevi fare una domanda, Fabio?
0: Sì,
1: dimmi.
0: Volevo chiedere se è riuscito a vedere l'ultima versione, insomma il live action di One Piece con gli attori veri.
1: Dalla regia mi chiedono, il mio collega mi chiede se hai visto la serie di One Piece, quella live action con le persone vere, ti è piaciuta?
4: Sì, quella mi è piaciuta un botto.
1: Secondo te è riuscita a rendere bene quello che tu leggi nei manga?
4: Sì, un po', ma la roba che ha saltato un po' di cose e ha messo anche robe che dopo ci spiegheranno dopo, tipo.
1: Non facciamo spoiler per
0: non
1: il pubblico però.
0: Spoiler. Sì.
1: Giustamente.
0: Però vedi, questo è bellissimo perché come capita spesso il libro, in questo caso il manga, il fumetto, ha la possibilità di portarti in un mondo così dettagliato che poi quando vai a vedere i film, le serie TV, insomma le riproduzioni per il grande schermo, non riescono mai a darti tutto quello che ti dà effettivamente il fumetto.
1: Esatto, esattamente. Adesso ritornano giustamente a fare i loro acquisti e a discutere di retro gaming. C'hanno tra l'altro le magliette a tema One Piece. Molto bello. Padre e figlio qua insieme. Guarda,
0: bellissimo.
1: Veramente si trovano delle situazioni molto belle. Io rinnovo l'invito, venite alla Fiera del Fumetto di Lugano. Ci sono già tante persone, ma qui le tavole dei grandi artisti stanno andando a ruba. Si fermano a fare disegnetti per tutti quanti. Cioè, e sono di un disponibile. Uno dice magari, ah no, non disturbo, no? E invece sono qua per voi. Quindi venite.
0: Bello, allora ci ascoltiamo. Prima hai parlato di retro gaming, parliamo di un gioco che non è proprio retro gaming perché è uscito qualche anno fa. Gli Imagine Dragons ci hanno fatto proprio una canzone che si chiama Children of the Sky, a Starfield Song.

0: Il mago del gelato in punta di piedi, vi ricordo che state ascoltando Rete 3, siamo alla fiera del fumetto di Manno, c'è Alice sempre che gira, io sono Fabio, nel frattempo ci avete scritto in tanti, 079-873-8073, vi ricordo che è il numero con il quale potete insomma interagire con noi. C'è una notizia anche abbastanza curiosa che è arrivata a parlare di retro gaming, e che arriva il Tamagotchi Ring, che insomma c'è stato questo annuncio ufficiale da parte di Bandai. Alice, penso che tu col Tamagotchi un po' ci avrai giocato.
1: Ciao, è stata una delle mie primissime dipendenze.
0: Ecco, fatto sta che per festeggiare i 30 anni del franchise hanno deciso di creare proprio un anello con su un

0: Tamagotchi attaccato, piccolissimo, sono 2,8 centimetri, quasi 3 centimetri, e appunto viene riprogettato come un anello, una cosa che è particolarmente brutta, ma che può portare dei bellissimi ricordi alle nostre menti. Tu nel frattempo, appunto, dicevo, sei in giro, e sei in giro vicinissimissima, l'hai citata prima, e si è palesata davanti a te Sabrina Sala.
1: Sì, si è palesata davanti a me, ma in questo momento è in una bellissima discussione con due fan in cui sta spiegando l'estetica del film di Slam Dunk, che appunto verrà proiettato oggi pomeriggio, e quella di Hayao Miyazaki con il film Il ragazzo e l'airone. Ovviamente parliamo dello studio Ghibli, e quindi devo dire, non mi sento di interromperla adesso magari perché è proprio dentro. Poi lei, essendo anche insegnante, cioè ce l'ha proprio dentro sta roba, cioè lo senti proprio che ti spiega le differenze tra i vari stili, le varie cose, quindi non vedo l'ora di riuscire magari a farci due chiacchiere tra poco, ma ora ovviamente non la disturbo, ma esattamente come vi dicevo prima, perché ci sono qua tutti questi artisti, tutti questi illustratori, disegnatori e fumettisti che hanno fatto e continuano a fare la storia del fumetto, e sono totalmente disponibili al pubblico, cioè sembra che non vedono l'ora di
0: avere un
1: raccontarvi, esatto, di raccontarvi qualche cosa, e di conseguenza che, anche quella è una bellissima cosa di questa fiera,
0: che è molto interessante, perché spesso e volentieri ci si immagina questi personaggi, insomma questi autori, questi disegnatori, come delle entità quasi inarrivabili, oppure addirittura molto chiuse, no? Che si esprimono proprio a disegni per non avere il contatto umano, e invece è proprio l'esatto opposto. Quindi noi vi rinnoviamo l'invito a venire, insomma, alla Fiera del Fumetto a Manno, perché ci sono tantissimi artisti interessanti, tantissime cose da vedere, anche da scoprire. Abbiamo parlato prima anche di retro gaming, dietro di me c'è tipo uno stand di tiro, non ho ben capito cosa, di tiro con il
1: di
0: laser.
1: Simulazione, sì, esatto, con il laser.
0: Con
1: sì.
0: Il laser, quindi c'è veramente di tutto e di più, e oltretutto possiamo dirlo, Alice, ci siamo anche noi.
1: Diciamolo.
0: Quindi
1: c'è, insomma, anche Rete 3, assolutamente.
0: È un buon motivo per passare, e ricordiamo che se appunto venite ed entrate ricevete anche in omaggio un'edizione speciale, che tra l'altro è quella di questo decimo diciamo anniversario, questa decima edizione della Fiera del Fumetto, un Diabolic fatto solo ed esclusivamente per questo, e quindi un ricordo che potrebbe anche, lo diciamo così, valere qualcosina tra un po' di anni. Allora noi nel frattempo cercheremo, anzi Alice, purtroppo tocca a te fare il lavoro sporco e cercare di portare da me Sabrina
1: Sala. È il lavoro
0: Sala.
1: Che preferisco, perché io sono qui a guardare fumetti su fumetti, sono qui a guardare gente che disegna fumetti, quindi in realtà io me
0: bellissimo,
1: la sto godendo molto
0: bellissimo,
1: molto bene.
0: Allora diamo spazio invece a LB1.

0: segno. Show Me Love è il pezzo che abbiamo appena sentito su Rete 3. Vi ricordiamo, come sempre, lo diciamo ad ogni intervento, ma perché è giusto dirlo, siamo alla Fiera del Fumetto a Manno. Ellis è sempre in giro, lei è una che insomma si diverte a cercare di capire che cosa sta succedendo. In questo momento dovrebbe essere molto molto vicina a una persona che oggi farà un workshop importante: disegnare Paperino e Topolino, e cioè insomma è con Paolo Mottura, giusto Ellis? Allora, probabilmente in questo momento il collegamento con Ellis non sta andando benissimo, però non è assolutamente un problema, perché vi ricordo per l'appunto che oggi ci sarà anche questo workshop. Oggi ci sono tantissimissime cose che si possono fare alla Fiera del Fumetto a Manno. Scusatemi, ci sarà un... Eccolo qua. Allora Ellis, l'abbiamo detto prima, sei con Mottura che insomma è importantissimo per tutto quello che è stato Disney, per quello che è stato Topolino, per quello che è stato Paperinik, PKNA, Paperinik New Adventure. Tra l'altro fagli i complimenti, perché io sono un grandissimo appassionato, sono un bambino di Paperinik, se così si può dire.
1: Okay.
0: E appunto ricordiamo che oggi alle 3 del pomeriggio farà anche un workshop, disegnare Paperino e Topolino, quindi tutti impareranno questa tecnica segreta che solo Mottura ha nel suo DNA.
1: Esatto, io sono qua e lo sto disturbando mentre disegna. Buongiorno Paolo, grazie mille per il tuo tempo.
2: Grazie a voi.
1: Allora, intanto per cominciare, lo so che sembra un po' scontato, ma ti chiedo, per chi ci ascolta in radio e non è qui a vederlo, che cosa stai disegnando?
2: Ma sto disegnando su commissione un topolino in versione Dylan Dog in un cimitero, quindi una scena abbastanza spettrale. È riferita a una storia che ho disegnato qualche anno fa, appunto la parodia del primo numero di Dylan Dog, però con protagonista Topolino e la banda Disney.
1: Tra l'altro mi dicono dalla regia che sono grandi fan di PK New Adventure, quindi ti ringraziano. volevo chiederti, non è la prima volta che tu vieni a Lugano per la Fiera del Fumetto, questa edizione nuova in questa nuova anche location, come sta andando? Hai già incontrato tante persone?
2: Sì, in genere c'è un buon riscontro, anche perché io disegno personaggi Disney che sono universalmente conosciuti, e quindi va da sé che ci siano tanti appassionati e tante richieste.
1: E poi tra l'altro lo diciamo per chi magari non lo sapesse, Topolino, e prendiamo lui, in Italia è una grande eccezione, tra l'altro, perché l'Italia è uno dei paesi che più crea storie originali di Topolino, che tu hai anche disegnato. Ti chiedo per questa cosa, che hai disegnato e stai disegnando, ti chiedo questa cosa: siccome in Italia c'è questa grande eccezione, questa particolarità rispetto al resto del mondo, invece di solo ridisegnare ma anche appunto creare le storie originali, tu come disegnatore di Topolino puoi metterci un po' anche del tuo nella storia oppure no? Visto l'eccezione italiana proprio.
2: Sì, appunto, fa un po' parte di questa tradizione italiana rivisitare il Disney, quello tradizionale americano. In effetti i grandi disegnatori italiani dagli anni 50 hanno preso un po' l'eredità dei maestri americani, hanno sviluppato un loro Disney molto, molto peculiare, no? Con nuovi personaggi, nuove situazioni. E si può dire che il Disney italiano poi si è evoluto sempre in questa direzione e ultimamente sta facendo lo stesso. C'è sempre un occhio di riguardo verso la tradizione, perché sono personaggi delicati che quindi non bisogna snaturare, bisogna rispettare nella loro natura originale, però adattandoli ai tempi che cambiano e a nuove situazioni di volta in volta nuove, originali, che danno nuovi stimoli e tengono attaccati i lettori, insomma.
0: Proprio per questo, Ellie, volevo fare una domanda, perché lui disegna da quasi 40 anni Topolino, quindi cioè, qual è appunto la difficoltà maggiore dopo così tanto tempo nel disegnare un personaggio, nel riuscire a reinventarlo in continuazione?
1: Rigiro la domanda dalla regia, quindi disegni Topolino da 40 anni praticamente.
3: Sì.
0: Allora c'è un problema tecnico e quindi noi passiamo un nuovo pezzo che è in scaletta, tra l'altro legato in questo caso ad una serie televisiva tutta di animazione che arriva dal mondo del gaming, e cioè Arcane League of Legends. Ascoltiamo Stromae con Pom Ma Miglior and Me.

0: dalla linea, ecco,
1: ci siamo. Sì, perché ricordiamo,
0: mi sono allontanata troppo.
1: Alice va in giro per la fiera del fumetto e quindi incontra tante persone e poi dopo giustamente si è un po' anche disorientati, perché veramente c'è tantissimissima roba. Ricordiamo che tu in questo momento, prima insomma che il collegamento saltasse, eri con Mottura.
0: Ero con Paolo Mottura, assolutamente, come abbiamo già detto prima, lui la matita, la penna, insomma non so come dire in questi casi, dietro a, Topolino, Paperino, Pick Up a New Adventures.
1: Posso dire una cosa interessante? Lui ha vinto il Topolino d'oro.
0: Tu sei fan di Pick Up.
1: Io sono un grandissimo fan, sì. ha vinto il Topolino d'oro nel 98, per farti capire da quanti anni.
0: Capito.
1: È una persona importante in quel mondo.
0: Sì, sì, sì, lui disegna da tantissimi anni Topolino, e dicevamo, gli ho chiesto, gli ho fatto questa domanda mentre non sapevamo che il collegamento era saldato, siamo andati avanti dritti, gli ho chiesto qual è la difficoltà al giorno d'oggi, no? Che era la domanda che poi avevi posto tu, di disegnare Topolino dopo 40 anni che lo
1: certo.
0: stai facendo, se c'è questa difficoltà. Ovviamente ha ribadito, lui dice, i personaggi Disney, i personaggi di Topolino sembrano semplici da disegnare, ma non lo sono, perché devi riuscire a dargli un'anima, devi riuscire a, insomma, riportare tutte le sfaccettature di ognuno di questi personaggi. E poi giustamente ha detto che forse la difficoltà più grande è proprio le direttive che arrivano da casa madre Disney,
1: certo.
0: che sono sempre più attente al politicamente corretto, che sono sempre più attente alle diverse sensibilità delle famiglie, perché ovviamente è un prodotto per famiglie. Ovviamente lui, dal punto di vista del disegnatore, dice bisogna fare attenzione a molte più cose rispetto che una volta, e può essere visto anche come una lieve limitazione. Ovviamente loro poi sono professionisti e lo fanno,
1: si sanno muovere.
0: E poi abbiamo ricordato che oggi pomeriggio, proprio qui alla Fiera del Fumetto,
1: c'è,
0: ci sarà
1: workshop.
0: Un workshop con Paolo Mottura, che il workshop si chiama Disegnare Topolino e Paperino, quindi
1: esatto.
0: penso che sia abbastanza esplicativo.
1: Sì. Non credo che vi capiterà di dover disegnare Tex in questo
0: non
1: workshop
0: credo.
1: Ma
0: no.
1: imparerete a disegnare due degli animali penso più famosi nel mondo del fumetto, della storia del fumetto da
0: sì,
1: sempre,
0: assolutamente,
1: praticamente.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, dato che prima volevi dire una cosa su Arcane, perché abbiamo appena passato Stromae con questo pezzo che è diventato importante proprio perché Arcane ha portato sia l'animazione disegnata che anche, diciamo, 3D digitale all'interno di un connubio pazzesco che l'ha fatta uscire benissimo.
0: Sì, assolutamente sì. Poi una specie, tante scene, specialmente quella legata al videoclip della canzone che abbiamo sentito,
1: sì.
0: fatta tutta in una specie di stop motion molto particolare. Quindi, se non l'avete vista, questa serie TV legata proprio a come si dice, la state sentendo in sottofondo, tra
1: sì.
0: l'altro. Ringrazio la regia.
1: Grazie, così è vero. Senti, di cosa parliamo?
0: Brano, la serie TV animata legata al mondo di The League of Legends, quindi siamo sempre lì, ambito videogiochi, uno dei videogiochi più famosi
1: esatto.
0: del pianeta, e poi è diventata una serie animata che insomma si trova
1: e poi ha portato le sorelle V e Jinx appunto agli occhi di tutti, non solo di chi voleva giocare al videogioco.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: assolutamente,
1: dato
0: sì.
1: che noi vi continuiamo a dire di venire qui, ci ascoltiamo un pezzo dei giornalisti che si intitola Sold Out. Fate attenzione perché potrebbe anche essere sold out oggi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 12 e un minuto. L'avete sentito? State ascoltando Rete 3 oggi in una versione un po' speciale, perché ci troviamo alla fiera del fumetto a Manno, al Suglio Business Center di Manno, e mi guardo un po' in giro. Dietro di me c'è ancora Beniamino Del Vecchio che sta disegnando su questo cofano di una macchina un Dylan Dog con grande attenzione, molto molto impegnato. Nel frattempo Alice è in giro. Vi dico giusto una cosina interessante, perché tra pochissimo, 12 e 15, quindi 15 minuti, verso alla sala cinema che c'è appunto all'interno del business center qua di Manno, ci sarà Sergio Cavandoli che presenterà un volume dedicato proprio al padre Osvaldo, che è stato il creatore della linea, la linea famosissima. C'è Ottavio che sa imitare benissimo la linea, che fa tutto questi versi, anzi. Allora Alice, tu sei in giro, tu sei i nostri occhi e quindi la nostra immaginazione racconta.
2: Sì, allora io sono qua e sono di fronte a uno degli stand. Posso dire, avete lo stand più lungo di tutti?
3: Sì, diciamo di sì, abbiamo un team di 4-5 persone che se ne occupa assolutamente.
2: Tra l'altro ora siete presissimi, scusami, io ti sto interrompendo mentre stai lavorando. Intanto ti chiedo come ti chiami?
3: Luca, piacere.
2: Piacere, piacere mio. Che stand è il vostro?
3: Allora, diciamo che abbiamo un misto di fumetti un po' più degli anni 80 o vecchio stile, un misto di Bonelli, quindi per i ragazzi un po' nuova generazione, e poi diversi libri d'autore che sono per gli artisti che sono presenti in fiera oggi.
2: E adesso vedo che ci sono le tue colleghe che stanno... Cosa stanno facendo? Stanno cercando di vendere, no, o il signore sta cercando di comprare dei disegni. Ci sono anche quindi dei disegni?
3: Sì, sono delle tavole, serigrafie firmate da artisti, e questo compratore è molto interessato a avere questi pezzi unici, limitati, numerati e firmati, che abbiamo in vendita al banco.
1: Ci sono dei compratori difficili? È già successo?
2: Mi chiedono dalla regia, ci sono dei compratori particolarmente difficili?
3: Una signora mi ha chiesto perché si chiama Diabolic Diabolic.
1: Bene.
3: Quindi sì, la risposta è sì, qualcuno di difficile c'è.
2: Cioè, ma voi, questi sono, è una vostra collezione? Cioè, da dove siete andati a recuperare tutto questo materiale?
3: Sì, sono anni di collezioni, che magari sono doppioni o serie che abbiamo deciso di dare via, e quindi rimangono a disposizione di chi è interessato a metterle nella sua collezione.
2: Giustamente. E tu, immagino, perché lo diciamo, tu sei Luca, il figlio di Fabio, il figlio dell'ideatore della Fiera del Fumetto, lo segui in tutta questa avventura da sempre?
3: Sì, diciamo che sono cresciuto nel mondo dei fumetti, quindi ho collezionato anch'io Dylan Dog da piccolo. Dagli ultimi 7 anni vivo a Londra, quindi è un po' più difficile, ma quando c'è la Fiera del Fumetto si torna tutti obbligatoriamente una settimana a lavorare, e quindi eccomi qua.
2: Questo quindi fa parte della tua collezione e quella di tuo papà, sono appunto i doppioni o così della vostra collezione messa insieme?
3: Esattamente, sì, sono doppioni principalmente del papà e poi qualcosina di mio e così via.
2: Ok, Fabio, volevi fare una domanda?
1: Sì, volevo chiedere se ha notato delle differenze del mondo degli appassionati di fumetti tra quello che si vive in questo momento, perlomeno a Manno, nella Fiera del Fumetto qua, oppure anche a Londra, come viene vissuta questa cosa?
2: Certo, certo, glielo chiedo. Allora, mi chiedono dalla regia, se intanto c'è un piccolo problema, adesso risolviamo. No, mi chiedono dalla regia se hai avuto la possibilità di vedere il mondo del fumetto anche a Londra. Immagino di sì. Se vedi una differenza tra i fan o gli collezionisti e gli appassionati della Fiera del Fumetto a Lugano o magari in Italia, rispetto, confrontandoli con quelli inglesi.
3: Sì, diciamo che io sono cresciuto un po' alla vecchia scuola con mio papà, quindi fumetti proprio di carta che si leggono e che si leggevano fin da piccoli. Il mondo sta un po' cambiando adesso, nel senso che è molto più games, manga, si chiamano magari queste comic con nerd, videogiochi, quindi c'è sicuramente una nuova generazione che è più improntata a dei temi o dei prodotti leggermente diversi a quelli magari dei nostri genitori.
2: Questa è la grande differenza anche che vedi magari tra i paesi anche in Inghilterra?
3: Sì, e poi diciamo che c'è anche tanto un ambito sugli attori dei film, quindi magari spesso gli artisti che vengono alle fiere non sono soltanto fumettisti o artisti, ma magari c'è l'attore di Game of Thrones che è in fiera al Comic Con di Londra a fare delle firme. Quindi si espande un po' l'offerta, diciamo.
2: Ecco, scusa, vai Fabio.
1: No, volevo fare un'ultima domanda su proprio il cambio dei fumetti, i loro collezionisti, i fumetti hanno anche danno la possibilità, insomma, dei compratori di portarseli a casa, ma sì? Con la tecnologia che avanza, lui mi ha fatto un assist pazzesco su questo, sono arrivati gli ebook, quindi quei dispositivi che ti permettono di leggere i fumetti anche in digitale, come la vive e soprattutto che se nota questo cambiamento oppure se in realtà è talmente piccola la percentuale di persone che leggono i fumetti su questi dispositivi che
2: piuttosto che sulla carta.
1: Esatto.
2: Allora dice il collega, gli hai fatto un bell'assist parlando dei fumetti ancora fatti di carta eccetera, ci sono anche i nuovi ebook a colori sui quali si possono leggere e fumetti, sì, ha fatto una faccia abbastanza
1: schifata.
2: Cosa ne pensi? Secondo te quanto è cambiato nel mondo del collezionismo del fumetto questo avvento appunto della versione digitale dei fumetti anche?
3: Allora, personalmente da collezionista lo trovo un peccato perché si perde un po' l'accesso alla carta, ma soprattutto anche al fumetto originale. Quindi tu magari sai che l'artista ha disegnato questa copertina originale che è disponibile sul mercato, chi ce l'ha ha un pezzo unico, adesso essendo magari sul digitale è una stampa disponibile a tutti. Dall'altro bisogna ammettere che rende comunque il mercato più accessibile ai più piccolini, magari quelli che non sono appassionati collezionisti, ma che vogliono leggere magari sul loro telefonino, sull'iPad. Quindi diciamo un pro e cons un po' da tutti e due i lati, ecco.
2: Potessi dire la tua proprio personalissima? No, anzi, d'altra domanda, hai mai letto un fumetto su un ebook?
3: No, la vostra collega ha visto la mia faccia la domanda, quindi lei ha già capito. Diciamo che se fosse tutto sul digitale la Fiera Fumetto di Lugano probabilmente non esisterebbe perché non avremmo con nulla da vendere, quindi opinione personale, sono più per la carta e il fumetto.
2: Ok, quindi io chiudiamo con questa bella con queste belle parole sulla carta e sul fumetto fisico, così come anche appunto i libri, insomma lo sappiamo, e rinnovo nuovamente l'invito a tutti coloro che ci stanno ascoltando a venire alla Fiera del Fumetto, perché ti chiedo il pezzo più raro che avete allo stand oggi?
1: Vai, dopo brano.
3: Mi prendi un po' impreparato, ci sono delle bellissime serigrafie firmate da artisti, per esempio la figlia di Silvina Prato, artisti di un certo importanza. Diciamo che quello che è disponibile per i visitatori oggi sono sicuramente i libri d'autore come Liberatore, che possono essere firmati e dedicati dall'artista qui di persona, quindi sicuramente sono delle opportunità uniche. Per menzionarne alcuni, Angelo Stano, disegnatore del numero uno ovviamente, e poi come detto Liberatore, Bacigliere e così via.
2: Ok, quindi c'è tanta carne al fuoco. Grazie mille Luca, buon lavoro, buona fiera. Bene, io torno da te Fabio, arrivo.
1: Arriva,
2: guarda che ti vedo, sei lì lontanissimo, sto arrivando.

0: tantissime le persone che fanno parte, insomma, di questa fiera, tantissime voci che abbiamo potuto sentire. Ne mancava una che vi abbiamo citato più volte, e cioè Sabrina Sala. Lei illustratrice, fumettista, insegnante, divulgatrice specializzata in manga e animazione giapponese, è ai nostri microfoni insieme ad Ellis.
1: Io sono molto felice di avere ai nostri microfoni Sabrina Sala. Buongiorno e grazie mille per averci concesso un po' di tempo.
2: Grazie, più felice io di esserci.
1: Ecco, tra l'altro tu, l'ho raccontato già prima perché stavo passando davanti al tuo stand, tu concedi facilmente il tempo, cioè nel senso siete qua a chiacchierare tutta la mattina che ti vedo, insomma, a discutere, a scambiarvi idee sull'illustrazione, sui disegni. Ti piace la dimensione quindi della fiera, dell'incontrare le persone?
2: Assolutamente, adoro le fiere anche perché insieme, quindi adoro parlare con i ragazzi, parlare con la gente. Questa cosa mi ricarica, mi dà quello che eventualmente il lavoro è, mi toglie come energia. Parlando con la gente mi ricarica le batterie.
1: E questa cosa è bellissima, soprattutto appunto per il tuo lavoro, sia come insegnante che come artista alle fiere. Allora, io volevo parlare con te, visto che quest'anno alla Fiera del Fumetto di Lugano ci saranno due proiezioni che verranno presentate da te. Te lo faccio dire a te.
2: Sì, The First Slam Dunk è la prima proiezione, che è quella di oggi, di questo pomeriggio. Un film che adoro, e se non l'avete mai visto, guardatelo, indipendentemente dal fatto che conosciate il fumetto, che conosciate l'autore. Si può guardare e godere appieno, anche se veramente è la prima volta in assoluto che sentite parlare di questo film. Per chi ama il basket, per chi non ama il basket, alla fine uscirete dalla proiezione o comunque dalla visione volendo fare basket.
1: Bellissimo.
2: Quindi da vedere. L'altro è di un mostro sacro, ovviamente, dell'animazione. Si sta parlando del Ragazzo e l'Airone, ci sarà domani. Studio Ghibli o Ghibli, c'è sempre questa dualità su come... Ma va bene, ditelo come volete, l'importante è guardarlo. Ok.
1: Allora, e tu li presenterai entrambi. Volevo farti una domanda.
0: Ellis, ancora una volta purtroppo il collegamento è saltato. Io vi ricordo, mandiamo poi una canzone, ma prima devo dirvi che alle 13.30 proprio in sala cinema ci sarà questo workshop Fare Manga, dove lei appunto spiegherà come si passa dall'idea alla tavola finita, e poi appunto ci saranno queste due possibili per voi, insomma, da vedere, queste due proiezioni, The First Slam Dunk di cui vi ha appena parlato appunto Sabrina, e poi alle 12.15 invece di domenica Il Ragazzo e l'Airone. Io ve l'ho detto, noi quindi andiamo su Gali a questo punto. Happy Days. E nel frattempo cerchiamo Ellis.

0: Ancora.
1: Ce l'abbiamo fatta, siamo ritornati sempre qui alla Fiera del Fumetto a Lugano. Io sono Alice, lui è Fabio.
2: No, siamo agli sgoccioli, abbiamo ancora pochissimo tempo, ma
1: sono riuscita comunque ad avere Sabrina Sala con noi. Ci si è interrotto prima il collegamento, perdonami, mi dispiace.
3: Siamo qui,
1: esatto. Allora, parlavamo appunto delle due proiezioni che ci saranno questi due pomeriggi, oggi e domani alla Fiera del Fumetto di Lugano, presentate da te. Quindi siamo Mondo Slam Dunk, Mondo Miyazaki. Ti volevo chiedere se li mettiamo nella stessa scatola oppure ci sono, cioè, perché uno dice animazione giapponese, tutta la stessa roba, non credo, ecco.
3: Non è tutta la stessa roba, come il fumetto giapponese, quindi come manga e come le serie animate giapponesi, non sono tutte la stessa cosa, non sono tutte rivolte allo stesso tipo di pubblico, li accomuna la poesia, quindi sono film entrambi con simbologia, con messaggi molto forti, sono di crescita, e questo assolutamente li può accomunare.
1: E parlando soprattutto pensando a Miyazaki, il ragazzo e l'airone, comunque rimane i lungometraggi dello studio Ghibli, o Ghibli, l'abbiamo detto prima, vabbè, una battaglia che non vincerà mai nessuno, credo. Sono caratterizzati da questa forte presenza del disegno a mano, cioè parliamo di centinaia di migliaia di disegni spesso e volentieri per disegnare le onde, cioè pensare qualcosa, ecco, di proprio caratteristico.
3: Una differenza grossa tra le due pellicole, perché il Slam Dunk, The First Slam Dunk, si differenzia moltissimo dalla classica animazione giapponese perché unisce 2D e CGI.
1: Ok.
3: Ma è un prodotto curato al minimo dettaglio dall'autore originale del manga The First Slam Dunk, di Slam Dunk, e quindi in realtà è come gustarsi un prodotto in 2D. Io che soffro tantissimo il mal d'auto e quindi temevo di non poterlo guardare, invece sono rimasta inchiodata alla poltrona.
1: Ok, bellissimo.
3: Quindi è una prova, è la prova che funziona.
1: Ok, benissimo. E appunto l'idea del mischiare le due tecnologie e forse ancora di più nel mondo del 2026 il disegno a mano, quindi pensando forse appunto sempre al mondo Miyazaki, spesso e volentieri, soprattutto nei lungometraggi animati, la nostra generazione forse che ha ancora visto tutto fatto a mano, pensando anche ovviamente al mondo Disney, che è un altro mondo però, c'è un po' di nostalgia, c'è un po' di non c'è più sempre questa cosa, e poi ci sono i prodotti, le chicche tipo Ghibli, che invece sono ancora su quel pianeta lì. Come la vedi questa?
3: La cosa fantastica è che piacciono comunque a tutti, a qualunque generazione, quindi sì, sono trasversali. Piacciono a chi è nostalgico della vecchia animazione e a chi invece si approccia anche per la prima volta all'animazione, quindi questo è un gran punto a favore, mentre di contro a volte capita che il contrario non succede, quindi magari i nuovi prodotti, le nuove tecnologie piacciono all'occhio dei ragazzi, dei giovani che sono abituati, sono nati con quello, mentre fanno un po' più fatica alle generazioni precedenti. Ecco, questa già è una differenza. Il fascino dell'animazione tradizionale non passerà mai.
1: Non passerà mai?
3: Non passerà mai.
1: Ok, era questo che volevo sentire. Sapere. E questi sono, quando presenterai i due film, è un tema di cui parlerai oppure come hai pensato di
3: sarà un'introduzione molto emotiva. Io vivo e lavoro molto, insegno molto più a livello emotivo, proprio perché sono filosofia manga da fin nel midollo,
1: sì.
3: Quindi sono nata in questo modo, così è, quindi sarà una presentazione che tenderà veramente molto all'emotività, molto a seguire la parte più emotiva, poetica, ritmica, che non dettagliata, di tecnici che si possono trovare ovunque, quindi il mio suggerimento sarà proprio legato al dettaglio, alla simbologia da andare a guardare, quindi sarebbe bello poter fare un'introduzione e poi un forum a seguire dove chiedere alle persone: l'avete notata quella cosa? L'avete vista quella cosa? Perché l'anno in cui sono stati fatti, la durata, certo, la tecnologia, quelli li puoi trovare ovunque, l'emozione che ti danno la trovi soltanto in te stesso.
1: E come riesci anche nel tuo lavoro di insegnante a far passare questa cosa? Perché comunque insegnare, già farlo, credo che disegnare qualcosa che sia poi emozionante, al di là del fatto che poi venga animato oppure no, però che poi emozioni, secondo me non è facile.
2: Facilissimo, no?
1: E in più doverlo insegnare anche, su cosa ti appigli?
3: Mi appiglio al metodo Stanislavski.
1: Ok.
3: Quindi un disegno che sia una pin-up, un personaggio, una vignetta, un fumetto intero, devi sentirlo per poterlo far sentire. Quindi disegnare solo perché hai in mano una matita davanti a un foglio o un tablet e la penna grafica non porta fondamentalmente a nulla. Ogni volta che scrivi qualcosa o che disegni qualcosa, cerco di far capire ai miei allievi, tu devi essere quel qualcosa, lo senti, e allora percepisci su di te la smorfia che ti serve per quella cosa, percepisci la gestualità che ti serve, e quella cosa la trasporti poi sul foglio, sulla tavola grafica, eccetera. Se invece dici, non so, disegnate qualcuno che piange o qualcuno che sorride, ma non stai calandoti nell'azione o nel... sorriderà quel personaggio, piangerà quel personaggio, ma non ti arriva.
1: Non ti arriva.
3: Anche perché ci sono mille modi di piangere, mille modi di sorridere. Quindi, ecco, sono le sfumature quelle delle quali bisogna vivere per poterle far vivere.
1: Ok, perfetto. Sabrina, io ti ringrazio, ti faccio ritornare al tuo stand al quale ti abbiamo rapita. Esatto. Scusaci, veramente. E beh, buona fiera, ovviamente. Grazie. Buoni workshop, buoni film, tutto quanto.
3: Buon lavoro a voi.
1: Grazie mille.
3: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto. E noi dalla Fiera del Fumetto
2: noi dobbiamo
1: salutiamo.
2: Salutare, sì, perché sono le 12:27, anzi quasi 12:28, vuol dire che tra pochissimo ci sarà lo spazio informativo. E quindi vi diciamo per l'ultima volta di passare qua, di passare alla Fiera del Fumetto. Se non riuscite a farlo oggi,
1: fatelo domani.
2: Domani vi ricordiamo, oggi fino alle 19 ci sarà la possibilità di passare. Invece domani, aspetta che ci proviamo, ok, sono due microfoni, sto cercando di capire invece... quale funziona. Perfetto. E invece dicevo, domani faranno un'ora in meno, quindi alle 18 terminerà proprio ufficialmente la Fiera del Fumetto qua al Business Center a Manno.
1: E approfittatene perché è veramente pieno di esperti, pieno di appassionati. Avete sentito anche appunto Sabrina Sala che presenterà i film oggi e domani. Potete vedere e conoscere l'arte dell'illustrazione, l'arte di un Dylan Dog, di un Diabolic, di nomi famosissimi, proprio attraverso gli occhi di chi li disegna, sì, e chi li fa. Quindi è veramente molto molto
2: quindi
1: bello.
2: Noi vi salutiamo, ci immergiamo poi all'interno dei fumetti e
1: ciao a tutti,
2: ciao, ciao.

E un buon sabato a tutti, arriva anche da parte mia, sono Luca Rudboy, come tutti i sabati vi aspetto dalle 15 con Local Heroes e oggi sarà una bella musichetta diversa dal solito, la cosa mi affascina e mi stimola anche perché avremo in studio Mapo, Rea e Artiglio della Groove Valley per parlare, per ascoltare insieme a loro musica elettronica, musica house e dintorni, ecco, vedremo dalle 15. Dalle 16 poi il gioco del Luca che vi ricordo mette in palio due scatole del gioco dell'Oca, vedremo in che modo. E oggi si parlerà anche di ciclismo giovanile all'interno del gioco del Luca. Subito diamo uno sguardo al tempo per oggi 5 settembre, sabato solo un po' di nubi al sud delle Alpi ma in generale sereno. Al nord inizialmente nuvoloso con qualche rovescio, dal pomeriggio schiarite. Verso la Romandia più sereno, massime al sud oggi 32, al nord 29 e domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Confederazione.

0: autostradali di Göschenen e di Airol sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Intervento in forze della polizia sangallese ieri in serata in una scuola dove era in corso una festa. L'importante dispiegamento di agenti è scattato in seguito alla segnalazione della possibile esplosione di alcuni colpi, probabilmente petardi o fuochi d'artificio. Per sicurezza alcune centinaia di persone, tra studenti e docenti, sono state tenute all'interno della struttura. Solo in tarda serata e a fine controlli tutti hanno potuto lasciare l'edificio e un'inchiesta è aperta. Ora dall'estero, l'esercito russo ha lanciato nella notte attacchi combinati con missili e droni contro impianti industriali, centri logistici a uso militare e altri obiettivi in 3 regioni dell'Ucraina. Lo scrive il Ministero della Difesa di Mosca, Mosca che ha anche abbattuto 53 droni ucraini. Torniamo in Ticino, occhio nero per l'edizione di quest'anno di Moon and Stars a Locarno in Piazza Grande e occhio d'oro per la gestione dei rifiuti ai mondiali di calcio a Bellinzona e Lugano. E quanto fa sapere l'osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti. Moon and Stars ha abbandonato dopo 5 anni l'utilizzo dei bicchieri multiuso con il ritorno al monouso. E l'occhio d'oro dei mondiali di calcio è stato attribuito a pari merito a Bellinzona e a Lugano. Il principale merito è stato quello di aver servito bevande e pasti utilizzando contenitori multiuso lavabili e riutilizzabili.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dall'hockey su ghiaccio a 10 giorni dall'esordio in campionato, oggi dalle 13. L'Ambri Piotta impegnato nella Warrior Cup tedesca di Kaufbeuren contro i Belfast Giants. Assenti gli infortunati Mannix, Landry, Terraneo e Virtanen. Prima linea confermata Schnarr, Järventie e capitan Tommaso De Luca. Aim gioca al posto di Mannix, Landry con Miles Müller e Jolie in sovrannumero Pestoni e Kostner. Champions League dopo l'esordio vincente, secondo impegno per i campioni svizzeri del Friburgo in trasferta alle 19.15 a Klagenfurt. Calcio al via la 7ª giornata di Superliga, alle 18 Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna, alle 20.30 il derby anche quest'anno di fondo classifica tra Grasshopper e Zurigo. In Serie A alle 15 ancora ferme al palo si affrontano Fiorentina e Torino e poi spazio ai big match alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Sale la febbre intanto per la Formula 1 a Monza, alle 16 scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Italia che in questa edizione presenta un derby divisivo per il popolo automobilistico tricolore, la Ferrari contro la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Agli US Open di tennis Carlos Alcaraz vola agli ottavi dove sfiderà l'americano Paul, avanti anche Shelton, Medvedev, Zverev e Tsitsipas. In campo femminile ottavi raggiunti agilmente da Sabalenka, Noskova e dalla statunitense Pegula, eliminate invece le top 10 Mukova e Svitolina. Nel doppio femminile sfuma per un soffio l'impresa delle sorelle Williams, rimontate e battute al tiebreak decisivo dopo 3 ore di battaglia. Atletica nella Diamond League di Bruxelles, terzo posto per Simone Hammer nel salto in lungo con la misura di 8,26 m. Oggi in pista altri 5 svizzeri con fari puntati su Audrey Verrò negli 800 metri. Ciclismo in chiusura alla Vuelta, 14ª tappa con arrivo in salita a Sierra de la Pandera. La maglia rossa spagnola Mas vanta 1 minuto e 45 su Roglic e 2,06 su Galle.

0: Radio Monnezza.
1: Mimo, ma
2: amo mia mamma.
3: Lui era tutto coperto di sottili fogli d'oro finto, come occhi aveva due zaffiri lucenti.
4: Ma Tasare Gorda, che una volta era carnevale giusto giusto, che ne so, ma tipo nel mese di febbraio.
3: Radio Monnezza. E veramente era ammiratissimo. È bello come una banderuola, osservò uno dei consiglieri comunali che voleva farsi una reputazione di possessore di gusti artistici.
4: Ma praticamente è carnevale sempre. In ogni stagione ci sta un carnevale per pittarsi la ceppa.
3: Perché non puoi essere come il principe felice? Chiese una saggia madre al figlioletto che piangeva domandando la luna.
4: Ma certo, bro, fra, sista, frate, zio. Certo che hai capito che parliamo dei Kiss. E di Kiss è no.
3: Ah, no! Il principe felice non si sogna mai di piangere, guardalo, per nessun motivo.
4: Anche perché questa,
5: se non hai capito,
4: sarà una puntata tutta di pittati.
6: E vissero
7: per sempre
8: felici
7: e contenti.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il colonnello Drake, Edwin Laurentin Drake, si è trasferito con la famiglia a Titusville da nemmeno un anno. 130 abitanti in tutto per una manciata di case. Il motivo del trasloco e della nuova vita, d'altronde, non è tra le stradine di Titusville o per il fascino della Pennsylvania, ma per il ben di Dio che si trova sotto proprio a quelle poche case. Edwin è convinto di poterci arrivare. Ci crede come non mai, ma ormai è l'unico. Toccati i $2,500 di spesa, senza aver raggiunto alcun traguardo, gli investitori del progetto lo hanno lasciato da poco e ormai a Titusville la sua rumorosa torre di legno è meta per chi lo vuole canzonare. Il colonnello e la sua trivella. Edwin però non ha smesso di crederci e, da solo, ha chiesto un ulteriore prestito di $500. Oggi, dopo mesi, la punta del trapano ha raggiunto quota 21 metri e in un amen, rotta l'ultima ostia di terra, la vasca da bagno piazzata in mezzo al campo ha iniziato a riempirsi di oro nero. È il 27 agosto 1859 e Edwin Laurentin Drake realizza il primo pozzo petrolifero della storia.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di musica organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di élite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra il brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julia Arlene e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: The Session, la sessione, la BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una pop star in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Sirius, e dati i risultati, non si sbagliava.

In pochi, o più probabilmente nessuno, tra i rapper attivi può vantare la stessa longevità e consistenza di Too Short. Leggenda di Oakland, indiscusso pioniere della costa ovest, con una carriera che inizia a metà anni 80 e concretamente non ha mai incontrato pause. Più di 20 album ufficiali, una lista di collaborazioni infinita e il suo status di leggenda della Bay Area è solidissimo anche dopo essersi a tratti reinventato legandosi al suono di Atlanta. Tra i suoi lavori più completi troviamo Life is Too Short, Cocktails, Getting It e super hit come Blow the Whistle. A unire il tutto è il suo stile di storytelling decisamente esplicito, la voglia di divertirsi e di intrattenere. Un divertimento che dura da più di 40 anni e non sembra voler terminare. Lo scorso anno, Too Short è uscito con il primo capitolo di un'annunciata trilogia che nelle scorse settimane ha visto uscire il secondo capitolo. Il titolo di questo secondo capitolo è Sir Too Short 2, Drink and Smoke, e per certificare la voglia di continuare a divertirsi, l'artista ha scelto di affidare tutte le produzioni a Lil Jon, perfettamente a suo agio in questo tipo di operazioni. E per quanto Lil Jon non figuri nella lista dei miei produttori preferiti, devo dire che per accompagnare Too Short risulta essere la scelta giusta. Il disco è pieno di momenti club spensierati e fa tornare alle atmosfere club di qualche anno fa. Certo, va preso per quello che è, non è un disco rivoluzionario né tantomeno impegnato. Non ci trovate il suono del domani, denunce sociali o disamine su problemi che affliggono la società. Too Short non lo ha fatto per anni e non vede motivi per i quali dovrebbe farlo oggi. Oltre a Lil Jon, questo secondo capitolo è pieno di ospiti. I Forti è un'altra leggenda della Bay Area e, come spesso accade, è presente. Poi Tyga, Ice Cube e Snoop Dogg. Ma come spesso accade quando le collaborazioni sono tante, a conti fatti ce ne sono alcune che potevano tranquillamente essere risparmiate e che non risultano a livello dell'artista principale. Sir Too Short 2 è un lavoro senza pensieri, lavorato con esperienza e professionalità degne di uno tra gli artisti rap più longevi di sempre, in attesa del terzo e ultimo capitolo.

0: Ancora un buon sabato a tutti da parte di Luca Rudboy. Dalle 15 vi ricordo Local Heroes, parleremo di musica elettronica con la Glue Valley, con Artiglio, con Mapo, con Rea. E dalle 16 il gioco del Luca, parleremo di ciclismo, stranamente, e poi anche di un progetto legato a Zoe Beretta. Ci sarà il quiz enogastronomico che mette in palio le due scatole del gioco dell'oca, quindi insomma tanti buoni motivi per ascoltarci. Le 14 e un minuto. Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, massime al sud sui 32 gradi, al nord 29. Per domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'Ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branche di lupi. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali d'allevamento avvenuta quest'estate. Le riserve di gas nell'Unione Europea mai così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Infine, in Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nel tunnel dove ieri sono stati ritrovati due operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 di agosto. Salvata anche una donna. L'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causati dal crollo di un ghiacciaio di rocce ha provocato almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci. È sempre aperta la colletta della catena della solidarietà. Lorenz con la Mix Parade e poi vi aspetto per Local Heroes.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade.
3: Che hanno fatto la storia. Buon sabato a tutti da DJ Sterchi. Ancora qua, ancora una volta, salutiamo naturalmente il proprietario di quest'ora radiofonica, Lorenz. Buone vacanze, Lorenz. E quindi ciao a tutti e benvenuti a una nuova caldissima puntata di Mix Parade su Rete 3. Oggi facciamo un salto temporale pazzesco. Andiamo direttamente al 1981, esattamente 45 anni fa. Quindi parliamo un po' di quello che è successo. Prendiamo la macchina del tempo e ricordiamo che fu l'anno in cui IBM presentò il suo primo personal computer, cambiando per sempre le nostre vite. Negli Stati Uniti nasceva una rete televisiva che avrebbe rivoluzionato la musica, MTV. Proprio nell'81 questa azienda, la SSR, lanciava ufficialmente le prime trasmissioni sperimentali del teletext, portando l'informazione scritta direttamente sui nostri schermi televisivi. Erano le prime volte che vedevamo scritte le notizie, non c'era ancora il web. Nelle sale cinematografiche debuttava un archeologo destinato alla leggenda, Indiana Jones con i predatori dell'arca perduta, intanto per le strade spopolavano colori neon, gli scaldamuscoli e i capelli cotonati che avrebbero tenuto banco per questa moda anche discutibile per tutto il decennio. Attenzione, una piccola cosa politica: in Svizzera il 14 giugno di quell'anno popolo e cantoni approvavano in votazione federale l'articolo costituzionale sull'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. Ma soprattutto l'81 è stato un anno di canzoni strabilianti, capaci di ridefinire il pop degli anni 70, la new wave, il rock e anche la dance. Ecco a voi la classifica, i successi che hanno fatto ballare e sognare un'intera generazione. Let's go! Apriamo con i Rolling Stones. Loro, mattatori degli anni 60 e 70, tornavano alla grande negli anni 80. Questa è Start Me Up.

Never Stop, Rolling Stones. Stai ascoltando la Mix Parade dedicata al 1981, il best of. C'erano i Rolling Stones con DJ Sterky questo sabato pomeriggio, pubblicato nell'agosto dell'81 come singolo apripista del celebre album Tattoo You, originariamente concepito a metà degli anni 70 come un pezzo reggae dal titolo Never Stop, ma quante ne sappiamo, venne poi riarrangiato in chiave rock grazie al graffiante e inconfondibile riff di chitarra di Keith Richards, e poi il videoclip su MTV che era appena nata spopolò di brutto, anche se il videoclip è una cosa sciattissima, andate a vederlo, cioè ci sono loro, punto, sfondo nero, solo la band in campo e va bene, beh sciatto, insomma sono i Rolling Stones, sembravano già un po' vecchi, l'ho appena guardato. Comunque numero 5 nei singoli in Svizzera, numero 7 nel Regno Unito e numero 2 nella Billboard Hot 100 statunitense. Ma andiamo avanti perché arrivano, mamma mia, mi viene già da piangere, gli Earth, Wind and Fire, mattatori della disco e del funk degli anni 70, anche loro, come Rolling Stones, si riaffacciano negli anni 80 con Let's Groove, scritto da Maurice White e Wayne Wagon, questo travolgente inno dance funk ha segnato il grande ritorno di questa band alle sonorità disco funk elettroniche dei primi anni 80, caratterizzato dall'uso pionieristico del talk box per alterare la voce nell'intro, che ascoltiamo subito. Eccolo qua, il talk box. Numero 3 nel Regno Unito, numero 3 anche nella Billboard Hot 100 e un fantastico numero 2 in Francia.

Io non lo so, a me vi è sempre la pelle. Io quando sento Franco Battiato, sarà che i miei genitori l'ascoltavano tantissimo, mi è sempre una pelle d'oca. E abbiamo fatto un salto nella grandissima musica d'autore italiana, anche sperimentale, centro di gravità permanente. L'81 vedeva l'uscita di un album destinato a cambiare la storia del pop italiano e non solo, la voce del padrone. L'autore è il maestro Franco Battiato, buonanima, cantautore e filosofo della musica, che ha insegnato a tanti a scrivere e a sperimentare, andare a toccare vari strumenti. E qui era insieme al suo violinista e compositore preferito, Giusto Pio, che ha dato vita a Centro di Gravità Permanente. Un testo apparentemente bizzarro, incomprensibile, che parla di gesuiti e contrabbandieri, ma che in realtà si ispira alle teorie di un filosofo mistico, Georges Gurdjieff. Adesso andiamo tutti a cercare informazioni su Georges Gurdjieff, un successo d'oro che ha venduto tantissimo anche in Francia, ma restiamo in orbita sperimentale, ci spostiamo oltreoceano dai Talking Heads, storica band d'avanguardia americana. Nasce una costola pazzesca chiamata Tom Tom Club, fondata dalla bassista Tina Weymouth e dal batterista Chris Franz, che oltre a suonare insieme sono anche moglie e marito nella vita reale. Boh, adesso non so se a oggi è ancora così, ma chi se ne frega, nell'81 era così. La loro Genius of Love è un pezzo funk rap irresistibile. Eh sì, ecco perché ce l'ascoltiamo ancora. Diventato uno dei brani più campionati e scopiazzati della storia della musica di tutto il mondo. Eccoli qua, Tom Tom Club, nella Mix Parade.

0: sono gli Psychedelic First nella Mix Parade di oggi con DJ Sterky. È un gruppo capitanato dalla voce graffiante del cantante Richard Butler. Arrivano da Londra e incarnano perfettamente la new wave barra post-punk britannica. La loro Pretty in Pink è diventata così iconica da ispirare qualche anno dopo, nell'86, l'omonimo film cult per adolescenti del regista americano John Hughes. Un classico alternativo che scalò le classifiche indie e divenne ovviamente un manifesto generazionale. Torniamo ora in Italia con una poesia in musica che fa venire la pelle d'oca. La Mix Parade ci dà questo, quando c'è il best of di un anno come l'81, 45 anni fa, la pelle d'oca è all'ordine del giorno. Il grandissimo Fabrizio De André, insieme al collega e paroliere Massimo Bubola, firma Fiume Sand Creek, contenuta nel celebre album L'Indiano. La canzone racconta con gli occhi puri di un bambino il terribile massacro di Sand Creek nel 1864, perpetrato ai danni della tribù Cheyenne degli Arapaho, un capolavoro.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Sì, sono proprio loro, i Men at Work. Ragazzi, abbiamo fatto un salto da una parte all'altra del pianeta, perché prima eravamo da Fabrizio De André in Italia, adesso siamo dall'altra parte del pianeta. Abbiamo incontrato i Men at Work, storica band australiana originaria di Melbourne, un brano questo indimenticabile, soprattutto per quel famoso assolo di sassofono, quello di Craig Hamm. Qui con ironia è un ritmo reggae pop travolgente, affronta il tema della paranoia, dell'isolamento sociale. Numero 10 dei singoli più venduti in Italia, scalando successivamente anche la vetta della classifica americana, ma l'anno dopo, nell'82. E ora spazio a una vera e propria icona di stile, moda e provocazione. La magnetica modella e cantante giamaicana Grace Jones, con la sua Pull Up to the Bumper, ha scatenato le piste da ballo in tutto il mondo e fatto arrossire più di un ascoltatore e ascoltatrice per via dei suoi doppi sensi piuttosto espliciti, volando dritta al 12° posto delle classifiche inglesi. Dove arriva Grace Jones, arriva eleganza e sensualità sulle frequenze.

Il 1981 in Italia è stato anche l'anno di una biondissima e sfrontata regina del pop, Donatella! Donatella Rettore, con il suo pezzo a ritmo ska, intitolato semplicemente Donatella. Questa scatenata ragazza veneta ha conquistato il terzo posto in classifica in Italia e si è portato a casa la vittoria assoluta al Festival Bar di quell'anno lì. Impossibile non cantarla. Vogliamo adesso nel Regno Unito per ascoltare quello che è stato il debutto di un'altra giovanissima ragazza che diventerà una delle regine indiscusse del synth pop per tutti gli anni Ottanta, Kim Wilde. Scritta per lei dal fratello Ricky Wilde e dal papà Marty Wilde, Kids in America è diventato un inno generazionale pazzesco, capace di conquistare il quinto posto della classifica dei singoli proprio qui in Svizzera, quell'anno, che è l'anno della Mix Parade di oggi. Con DJ Sterky. City Synth, che bello.

on Road Again. Questa è la Mix Parade con DJ Sterky. A proposito di Svizzera, al nono posto dei singoli più venduti nel nostro paese, in quel 1981 che stiamo analizzando oggi, che stiamo vivisezionando musicalmente parlando, c'è, che bella parola, bravo Sterky, c'era un pezzo travolgente, quello che abbiamo sentito dei Barrabbas. Ma chi se li ricordava i Barrabbas? Eppure sta roba funzionava di brutto nei club. Erano una band spagnola fantastica che univa jazz, funk e disco music, poi fondendo percussioni latine, ovviamente chitarre rock e sintetizzatori. Erano guidati dal batterista e produttore Fernando Arbex, che ha scritto questa trascinante On the Road Again, che ovviamente non c'entra nulla con il brano blues dei Can't Hit, rifatto poi da Rockets, tutta un'altra roba. Torniamo in Italia con il rock progressive della PFM, ovvero la premiata Forneria Marconi, una delle band italiane più famose all'estero anche, guidati dall'energia travolgente del batterista e cantante Franz Di Cioccio e dal bassista Patrick Divas. Nel 1981 lanciavano Chi ha paura della notte, un brano decisamente più rock e diretto rispetto al loro passato, diventato un cavallo di battaglia per i loro concerti e per tutti i nostri karaoke meravigliosi. E anche per qualche DJ set anni 80, perché questa è carica, questa è bella carica, energia.

0: Ghost Town. Sono gli Specials. E con loro chiudiamo la nostra classifica, la nostra Mix Parade, con questa pura atmosfera, impegno sociale da Coventry. Sono arrivati gli Specials, band simbolo del genere Two Tone Ska britannico, guidata dal tastierista Jerry Dammers. La loro Ghost Town descriveva perfettamente quella che era la tensione in quegli anni lì in Inghilterra, la disoccupazione, l'aria pesante che si respirava in quell'isola in quegli anni. Un brano cupo ma straordinario, volato dritto al primo posto nel Regno Unito. E con le atmosfere ipnotiche e impegnate degli Specials si chiude questa nostra incredibile carrellata nel 1981. Che viaggio, ragazzi, tra sintetizzatori pionieristici, chitarre graffianti e tanto altro. Il 1981 ci ha regalato una colonna sonora che a distanza di ben 45 anni suona ancora abbastanza fresca, potente e incredibilmente attuale. Quindi grazie per essere stati con noi in questa puntata speciale di Mix Parade su Rete 3 con DJ Sterchi. Ci risentiremo la prossima settimana, naturalmente sempre su queste frequenze. Buona estate o buona fine estate. Ciao.
1: Mix Parade every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade.
2: Sì, evidentemente non eri Lorenz. Ma salutiamo entrambi, quindi ciao Lorenz e ciao anche Sterchi. Grazie mille per la Mix Parade preziosissima, come tutti i sabati del resto. Sono le 15. Diamo ancora uno sguardo alla meteo. Pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, massime oggi al sud 32 gradi, al nord 29. Domani sarà una domenica soleggiata e calda in tutta la Svizzera.
1: 3 News.
2: L'informazione delle 15. Il Canton Vallese ha chiesto all'Ufficio federale dell'Ambiente l'autorizzazione per l'abbattimento integrale di due branchi di lupi. Il provvedimento fa seguito alla morte di 219 animali d'allevamento avvenuta quest'estate. Le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Infine, in Nepal settentrionale, i soccorritori proseguono gli sforzi per tentare di individuare altri sopravvissuti nei tunnel, dove ieri sono stati ritrovati due operai rimasti bloccati dalla devastante piena del 26 agosto, salvata anche una donna. Lo ricordiamo, l'enorme ondata di acqua, ghiaccio e detriti causata dal crollo di un ghiacciaio e di roccia ha provocato almeno 1.325 morti e quasi 5.600 dispersi, secondo gli ultimi bilanci. È sempre aperta anche la colletta per la catena della solidarietà. Qui è tutto pronto.
3: Salita del vuelo.
2: E dopo la salita del vuelo parte Locali Rossi.

Benvenuti, bentornati, un buon sabato a tutti. Locali Rosa in diretta ogni sabato tra le 15 e le 16. In replica tutti i mercoledì sera dalle 23, quindi saluto anche tutti gli ascoltatori notturni del mercoledì. E poi, come dico sempre, 7 su 7, 24 ore su 24, c'è la possibilità del riascolto attraverso il podcast, quindi cercate Local Heroes RSI Podcast o entrate in rsi.ch/rete3, in qualsiasi motore di ricerca sono facilmente recuperabili. Ci sono delle immagini per aiutarvi, sono qualche riga di didascalia per descrivere gli artisti che ho intervistato, che sono venuti a farci compagnia. È facile che troviate anche dei vodcast, quindi ecco, lo studio di Comano, a differenza di Besso che ci manca tanto, però ha di suo anche delle videocamere, delle webcam, dei wall screen, delle luci spaziali, quindi questa scenografia viene anche utilizzata. Come dico sempre, c'è anche la possibilità di vedere artisti che magari spesso hanno fatto dei brani live, vederli anche suonare, vedere anche che, non so, anche solo che espressione hanno quando rispondono a delle domande, non so, per dire, ecco, questo tipo di curiosità c'è, quindi cercate sempre nel nostro sito la possibilità del rivedere il vodcast e sarà presente anche oggi. Tra poco ve li presento, sono in tre davanti a me, ma voi sapete che Local Heroes è sì la chiacchierata con gli artisti, anzi con il collettivo, come in questo caso presenti, ma Local Heroes è sempre uno sguardo a che cosa succede la settimana precedente o due settimane prima del sabato che va in onda, e quindi ecco, tenervi aggiornati sulle nuove uscite di quello che appunto succede musicalmente parlando nella Svizzera italiana. E quindi Fenice ci è già venuta a trovare, eravamo ancora Besso, ricordo, però se cercate Fenice ritroverete il podcast da riascoltarlo. Artista locarnese, giovanissima, originaria di Pordenone, tra l'altro ricordo che lei si è diplomata al conservatorio per canto lirico, sebbene poi faccia tutt'altro, perché sentirete adesso la canzone che propone, però ecco, mi piacciono anche queste sfaccettature degli artisti che magari spesso si conoscono quando c'è la chiacchierata qua in studio. E quindi a chilometro zero di sicuro, con una delle voci più interessanti della scena ticinese, Fenice torna con Mulholland Drive, un brano che profuma di viaggio, di immagini cinematografiche, di strade da percorrere, senza neanche magari sapere esattamente dove porteranno. Un pezzo, quello di Fenice, che conferma la sua capacità di trasformare emozioni e racconti personali in canzoni che lasciano il segno. Partiamo con lei, benvenuti a Local Heroes.

0: Nuova uscita in casa Fenice, Mulholland Drive. Dicevo, su Instagram è facile trovare anche delle sue storie, ad esempio, che suona magari chitarra e voce in Piazza del Duomo a Milano. Suona il pianoforte, trovata al Conservatorio in canto lirico, insomma. Una musicista facile anche da vedere sui palchi del Locarnese, non solo. Nel prossimo ride. Local Heroes di oggi, do il benvenuto al collettivo Glue Valley. E quindi grazie Artiglio, grazie Rea e grazie Mapo per essere qui. Grazie mille.
1: Grazie a voi per l'invito. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Collettivo Glue Valley, o vi devo chiamare Hidden Hands? Cosa cambia, Artiglio?
1: Beh, questa è già una bella domanda per partire oggi pomeriggio. Sicuramente andremo a spiegarlo più che a parole, anche con quello che andremo a sentire tra un attimo, spero, per chi non ci conosce ancora. Diciamo che in due parole il tocco pop passa da Glue Valley per finire in Hidden Hands, e ve lo racconteremo magari proprio ascoltando alcuni aspetti dei nostri brani, magari commentandoli qua con i miei due partner Rea e Mapo.
0: Tanto, dove nasce? Dov'è che è scoccata la scintilla di questo collettivo? Io sono molto felice di avervi, perché spessissimo capita di avere cantautori, di avere band, quindi oggi in questo caso si parla di un altro formato, un'altra tipologia di musica, e questo mi incuriosisce molto, anche perché magari è un po' distante dalla musica che conosco io e che amo, però è l'occasione per conoscerla.
1: Allora, sicuramente c'è un elemento che ci accomuna tutti, accomuna sicuramente noi tre, ma accomuna anche la mission del tuo programma e anche quello di l'operato di molti addetti ai lavori, cioè quello che è il bene della nostra regione. Glue Valley nasce proprio da quello che è la parola Valcolla, per cui è la traduzione letterale di
0: bellissimo
1: Valcolla in inglese, è nata proprio ridendo e scherzando. Noi ci siamo ritrovati dopo, diciamo, per non sembrare, diciamo, in là con gli anni, dopo un ventennio, in realtà volevo dire dopo un trentennio però perché abbiamo fatto tante cose insieme negli anni 90 e ci siamo mancati molto, per cui c'è un côté romantico che pochi conoscono di me, perché sono sempre, diciamo così, il cattivo della situazione. E grazie a questo rincontro di vecchi amici, amici di studio e amici anche nella vita privata, abbiamo rilanciato il progetto Glue Valley, che ha come obiettivo quello di andare a fare da osservatorio del, diciamo così, da un punto di vista musicale del nostro territorio, e riproporre alcuni artisti a un pubblico che non è esattamente il loro, per cui un brano magari rock diventa, grazie magari a una rielaborazione nostra, un brano più vicino al mondo dance.
0: Quindi mi state dicendo che fate dei remix di canzoni che esistono già, ma anche le ascolteremo, anche produzioni proprie, quindi fate anche canzoni vere e proprie.
2: Sì, diciamo che, come diceva giustamente Luca prima, partiamo da lontano, magari i generi che facevamo prima non sono gli stessi, perché siamo cambiati noi, siamo maturati,
0: certo.
2: E quindi abbiamo iniziato un progetto che è un po' diverso. Siamo partiti con un progetto più ticinese, più locale, più Local Heroes, quindi facendo dei remix per delle canzoni che secondo noi avevano un valore e hanno ancora un valore, ma di un altro genere, quindi reinterpretandolo nel nostro modo. E poi, come sentiremo dopo, con Hidden Hands invece proprio il nostro progetto, che partiamo praticamente dalla costruzione della song e la creiamo completamente.
0: È lì che mi interessa dopo, appunto, anche la forma canzone, se può avere qualche tipo di somiglianza, di assonanza con una forma canzone magari rock, no? Se segue magari lo stesso schema, strofa, ritornello, bridge, non so se esistono assoli nel mondo della musica elettronica. Ma ognuno di voi si occupa di qualcosa all'interno del collettivo, o siete tutti sostituibili e interfacciabili, non so come dirlo?
3: Non penso che siamo sostituibili e interfacciabili al 100%, beh, abbiamo in comune un'amicizia, quindi un rispetto reciproco, ma a livello di ruoli siamo relativamente separati e ben definiti. Questi ruoli sono: Luca è il nostro produttore l'insegnante all'interno della scuola che ci dice cosa va e cosa non va.
0: Ah, lui è il boss?
3: Lui è il boss, ah, okay. Decisamente.
0: Sì. Per capire. Quello che ha sugli occhiali neri.
3: Sì. Per incutere timore.
0: Esatto.
3: Rea è il creativo della combricola, io sono direi quasi il nerd ingegneristico che si occupa poi della costruzione, della realizzazione finale del pezzo.
0: E siete tre DJ? Sbagliato utilizzare questa terminologia?
3: Io personalmente no, direi quasi che gli altri due membri lo sono, di cui Luca sicuramente uno dei top DJ del
0: beh, Artiglio lo ricordiamo con Ale V, quindi ecco, sulle frequenze di Rete 3 i nostri ascoltatori amanti soprattutto la musica, mi direi dopo tu come definirla, se bisogna definirla, anche tra l'altro comunque elettronica in qualche modo, smanettato, arrivavi con insomma con i giradischi, ricordo io quel pezzo lì, ecco.
1: Sì, sicuramente, poi ne possiamo anche parlare su quel tema lì, ci sono tanti aneddoti e tante belle cose da raccontare sia come DJ ma anche come collettivo già negli anni 90, per cui ci sono delle belle storielle volendo.
0: Volentieri. Facciamo una cosa, iniziamo ad ascoltare qualcosa, quindi io ho qua davanti a me Missing You. Chi è che me la presenta, me la introduce?
2: Ma Missing You è una delle ultime tracce che abbiamo prodotto, l'abbiamo prodotta a giugno, sta andando molto bene, siamo molto contenti ed è concatenata con un'altra canzone che sentiremo più tardi, che è Start Again. Missing You è, diciamo, dalla parte, diciamo, del testo è il perdere qualcosa, perdere qualcuno, quindi la tristezza e lo svuotamento per perdere qualcuno e qualcosa, e quindi è molto molto dreamy, molto melodica, è una traccia che a me piace molto e che ascolto spesso, me la riascolto.

0: Heroes, Artiglio, Mapo, Rea, a.k.a. Glue Valley o Hidden Hands. Stiamo ascoltando Missing You. In questo caso Hidden Hands vede un featuring di Glue Valley, che siete sempre voi che fate un featuring a voi stessi. Cos'è, una sorta di essere mitomani o anche un...
1: hai toccato un punto importantissimo, ma che come mai? Allora, quel featuring sta proprio per un ponte, cioè un testimone che è passato da quello che è stato Glue Valley, l'esperienza fatta da un punto di vista estremamente pop, per cui con elementi UK bass, più drum and bass in qualche modo, andremo a sentire forse qualcosa dopo,
0: sì,
1: a un mood che è partito, quello di Hidden Hands, con delle sonorità più disco, più dance in qualche modo, però gli abbiamo dato anche quella magia, come abbiamo sentito prima, molto più pop, molto più piacevole, molto più ondeggiante, meno, diciamo così, puro clubbing, se vuoi, perché a noi piace sognare in qualche modo. Questo magari, non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici interessa, abbiamo qua un gran romanticone, appunto, che non conoscevo in passato, che è Rea, che è anche lo scrittore di questo testo, per cui magari, ecco, cederei proprio la parola a lui, che ci racconta magari un po' com'è andata.
0: Certo.
2: Sì, diciamo che con l'età uno diventa più tenero.
0: Giusto.
2: E quindi invecchiando
0: generalmente poi
2: ho deciso di essere molto più romantico. No, a parte tutto da un concetto, quello che vogliamo dire, quello che voglio dire, quello condivido comunque anche con Mapo e con Artiglio. E in questo caso ho creato un testo su questa missing you, su questa mancanza di qualcuno, di qualcosa. Poi ovviamente noi non abbiamo una voce femminile, non abbiamo la capacità di farlo, abbiamo delle cantanti che ci aiutano,
0: sì,
2: e se mi permetti faccio un appello, noi cerchiamo sempre cantanti,
0: certo,
2: preferiamo andare locali, quindi se c'è qualcuno di locale che ci vuole aiutare, noi siamo
0: contattabili, okay,
2: ovunque, e quindi la cantiamo, però la rielaboriamo, quindi Mapo, che è il più ingegneristico di noi, la rielabora per farla suonare meglio nelle nostre tracce.
0: Ma tornando proprio alla forma canzone, allora tu scrivi un testo ed è come fare una canzone pop, però poi rock. Che differenza c'è poi in questa evoluzione? Cioè tu ti metti a un synth, com'è che sono la tua strumentazione?
3: Allora, c'è qualcosa di particolare nel nostro approccio nella creazione delle canzoni, di tutte le canzoni che verranno suonate oggi. Noi partiamo dal cantato, quindi dalla melodia cantata.
0: Okay.
3: E dalla melodia cantata, che deve comunque seguire un certo tipo di genere, ricostruiamo l'arrangiamento che ci sta sotto. Quindi una volta ricevuta la melodia, la si ascolta più volte, ci si lascia ispirare, si suona un po' al pianoforte per capire bene quali accordi possono,
0: okay,
3: funzionare con questa melodia,
0: sì,
3: e in base a questo si costruisce la canzone, che poi deve avere una metrica abbastanza precisa nella dance. C'è un'introduzione, c'è una strofa, un chorus, poi c'è la strofa, poi magari c'è un bridge, poi c'è il chorus finale. Allora nella costruzione rimaniamo più o meno,
0: sì,
3: abbastanza rigidi, però ecco, sì, il modo di costruzione è il nostro marchio di fabbrica, dove la nostra creatività arriva proprio al 100%.
0: Quindi in realtà non è così diverso come fare una canzone rock, segue più o meno lo stesso schema, quindi metti, ok, una melodia, c'è il pianoforte, poi sceglierai, non so, un giro di basso,
3: sì,
0: una forma batteria, ecco.
3: Sicuramente.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Cioè, è chiaro che ci sono degli standard, ovviamente determinati generi hanno determinati requisiti dal punto di vista proprio della costruzione stessa. Nel mondo, diciamo così, più dance, come può essere nel mondo più DJ dance o più dance radiofonico, ci sono degli standard che bisogna per forza seguire, anche perché oggi i brani si sono accorciati tantissimo.
0: Benissimo, sì.
1: Abbiamo il famoso 2 minuti e mezzo, 3
0: sì,
1: minuti, 2 minuti e 8, a seconda di, no? E questa è la radio edit, una volta la radio edit era già 4 minuti e mezzo probabilmente.
0: Ma una volta era ad libitum, a seconda dell'artista, aveva bisogno di 2 minuti e mezzo di intro, facevano un pezzo di 6 minuti.
1: Ecco, no? A seconda anche del genere, assolutamente. Per cui cerchiamo anche noi di poi coniugare tutto quello che è l'aspetto creativo, di farlo conciliare con questi requisiti, perché assolutamente poi il pezzo deve, uno, ci deve piacere, due, deve stare in piedi, deve essere suonabile, deve avere comunque una metrica che funziona, ecco, diciamo così, da un punto di vista tecnico.
0: Ma sono cambiati anche i suoni in questi 30 anni, i suoni delle batterie che usate, suoni dei bassi, suoni di, non lo so, di synth in generale? C'è stata un'evoluzione, un cambiamento, una ricerca diversa?
3: Assolutamente, già solo da un punto di vista tecnologico ad oggi si costruisce tantissimo nel computer, in the box, rispetto ad anni fa, dove si suonava magari anche dal vivo con alcuni errori.
0: Okay.
3: Ad oggi oggi è molto più costruibile e costruito nel computer. Il nostro genere comunque non richiede per forza un artista che suona dal vivo per noi, quindi è possibile creare questa musica nel computer, e i suoni di conseguenza sono cambiati tantissimo, anche se nel computer ad oggi si possono produrre dei suoni estremamente realistici.
0: Sì.
3: Con un po' di tempo si può creare un basso che è praticamente identico a un basso suonato dal vivo.
0: Ma la vostra idea è di creare un basso che esiste già o di creare il vostro suono? Immagino che vi piaccia anche contraddistinguervi.
2: Assolutamente no, ci piace molto, ci piace comunque partire da una radice di qualcosa di naturale, quindi dare anche quello, perché la canzone quando c'è delle imperfezioni, quello è il bello, non deve essere perfetta in tutto, quindi su quello lavoriamo anche e ci piacciono le imperfezioni. C'è un altro aspetto che noi guardiamo molto, e nel nostro mondo c'è anche tutto un mondo di samples, di musica digitale, di groove, che noi abbiamo delle librerie abbastanza importanti, e quello ci ispira molto, ogni tanto ascoltiamo e proviamo a fare delle cose anche in questo modo.
1: Sì, e magari mi aggancio su una questione tecnica fondamentale, l'abbiamo già raccontato magari o l'abbiamo già scritto anni fa. Noi siamo nati in un momento dove il campionatore era uno degli strumenti che stava entrando veramente in voga in quel periodo, e il modo in cui utilizziamo determinati sample, se vogliamo dire così, o elementi che poi trasformiamo in suoni, nasce proprio da questa abitudine degli anni 90. Il modo di utilizzarlo è proprio quello, a tal punto che parlavamo di suono distintivo, in ogni brano ci sono dei suonini che sono 30 anni che utilizziamo e sono sempre
0: giusto,
1: quelli che fanno quel tocchettino, quel campanellino, quel
0: la firma, no? Un po'.
1: È un firmino, ecco, diciamo così, un segno, un marker che c'è nei brani, è proprio, esce per forza.
0: In Start Again che cosa troveremo di questi marker?
3: Sicuramente c'è un basso che è modellato cercando di replicare un basso suonato veramente nei marker, il classico della dance, l'open hat, il Charleston in levare, del four on the floor, sono i classici marker del nostro genere.
0: Ascoltiamo Start Again, Hidden Hands.

0: si chiama Lacrima. Questa è la sua Fine del mondo. Bravissimo chitarrista di Tesserete. Troppo reali. E in questa forma Lacrima. Speriamo sorrida anche Lacrima ogni tanto. Esce un po' forse dal mondo chitarra che lo ha caratterizzato, che è il suo mondo, per appunto lanciarsi un po' in questa canzone pop molto molto carina. Io qua ancora davanti a me Luca Andrea Massimo, quindi Artiglio, Rea e Mappo, Glu Valley o Hidden Hands, facendo una bella chiacchierata intorno al mondo musica elettronica e non solo. Perché la vostra musica elettronica ha bisogno di una parte cantata? Non era sufficiente una cassa dritta? E perché avete il cantato voi?
1: Perché abbiamo bisogno di un cantato? Lo chiedo...
2: Forse per me, perché facevo fatica a ricordarmi i nostri pezzi, le nostre tracce non cantate. Allora ho detto: ci vuole un cantato così posso fischiettarlo quando sono in giro.
0: Ma dai, ok.
2: Sì, così riprendo un po' e ho detto: mi piacerebbe provare il cantato. L'ho proposto agli altri due e hanno detto: proviamo.
1: E ci sta, eh.
2: E diciamo che ci sta.
1: Certo.
2: Mi piace.
1: È anche, esatto. È anche quello il senso, che a me piace fischiettare.
2: Certo. Sotto la doccia.
1: Sempre dritto. No, no. È proprio un'evoluzione. Io trovo che

0: leggermente manipolato, quindi okay. Una traccia più club e una traccia più pop radio, e potremmo discutere a lungo su quale delle due versioni preferiamo, sono gusti personali.
1: Ma c'è la versione extended con i 3 minuti finali per il missaggio.
0: Per il missaggio
1: successivo. Fantastico. E quindi le canzoni le scrivi tutte te, Area?
2: No,
1: i testi,
2: vero,
1: insomma.
2: I testi delle ultime due le ho scritte io, sì. Se no, perché la nostra esperienza sui testi è, diciamo, è corta, non abbiamo ancora fatto tantissima esperienza. Probabilmente sarò io a scriverli anche in futuro, o magari condivideremo questa tipologia di passione per la scrittura. E, però se no, ad esempio nei remix i testi li prendiamo, li ereditiamo, certo, ovviamente. Sì. Quindi no, sì. Diciamo che non voglio essere il protagonista solo.
3: Abbiamo anche provato ad avere una songwriter o più songwriters a seconda della lingua, proprio per avere anche da un punto di vista poi del senso delle parole, della pienezza delle parole che vogliamo magari esprimere. Per cui sicuramente noi stiamo lavorando da soli, però al futuro non si esclude appunto di avere qualche professionista in più che poi è di madrelingua e ci aiuta magari a trovare la parola giusta per avere la strofa o la rima giusta, ecco, in questo senso. Per cui sicuramente l'idea comunque è nostra, ecco, sua.
1: Ed è impensabile di scrivere un pezzo in italiano per la dance?
2: No, assolutamente, vorremmo anche farlo, a dire la verità. Grazie, hai lanciato l'idea giusta, perché è un po' che ne parliamo, e nell'appello di prima su cantanti locali, anche ritornare sulla lingua madre italiano ci piacerebbe molto.
3: Diciamo che abbiamo anche nella nostra pipe, nella nostra pianificazione, delle idee anche di andare a fare dei remix spot di cantanti del nostro territorio che cantano in italiano, e che poi bisogna trovare la quadra e bisogna cercare magari di far sì che l'obiettivo iniziale, cioè quello di portare la musica che non è tipica di un certo tipo di target, dal target A al target B, per cui se già è incentrata sul mondo più, diciamo così, disco o più dance in qualche modo, ecco che il nostro intervento da quel punto di vista, nonostante magari ci piacerebbe tantissimo, non porta molto di più né a noi né all'artista originale, invece è al suo pubblico, perché già lo seguono e sono già gli stessi, certo, stessi pubblici. Se invece riusciamo a traghettare qualcosa da A a B in qualche modo, questo a noi ci appaga tantissimo, perché cerchiamo di non snaturare, poi ne parleremo sicuramente dopo, ma poi anzi di riproporre senza snaturare il brano originale e a un altro tipo di pubblico, ecco, questo è un po' il discorso.
1: Qualche settimana fa ti ho visto il quotidiano, Artiglio, eri sul Monte Lema con qualcun altro per un evento. Com'è stato vedere la gente ballare in mezzo alla natura invece che in mezzo a un club?
3: Sì, ero proprio io, lo ammetto,
1: lo so.
3: Ero io
1: con no. Tosca, anche, che salutiamo,
3: certo. C'erano diversi amici, tanti amici, tra cui c'era anche Rea presente e non solo. Diciamo che il day, oggi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' una chiacchierata tra di noi, meglio la sera, meglio il giorno, meglio qui, meglio là. Sicuramente il day party è tutta la vita, sicuramente questo. Seconda cosa, sempre con rispetto, il rispetto non solo di chi partecipa a questi eventi giornalieri in amicizia con, diciamo così, l'unico fine è quello di far festa e di stare bene insieme, ma è quello di apprezzare gli elementi della natura, del paesaggio della nostra regione, che è fantastica. Per cui con Elettronica in Vetta l'obiettivo, si chiama così il progetto, è anche okay. quello di creare appunto un ponte tra l'elettronica e la nostra regione, i nostri paesaggi, in modo, diciamo così, un rapporto uomo-natura molto molto bello, molto naturale e non invasivo, ecco, per cui con il massimo rispetto.
1: Ed è in quest'ottica qua che nasce Sunset Love.
2: Sì, anche in ottica di questa. Grazie, questa è una bella domanda. Sì, assolutamente. L'idea è fondamentalmente sulla musicalità, siamo tornati un po' indietro. Se tu ascolti la musicalità è stile anni 70, quello che si chiama oggi New Disco. E Sunset Love è proprio l'idea dell'amore nato quando scende il sole, quando si balla insieme. Quindi il day party che però diciamo che si allunga un pochino alla discesa del sole, e quindi c'è l'amore in questo.
1: La scelta del day party piuttosto del night clubbing, è dovuto all'avanzamento anche dell'età, nel senso che a 20 anni si va avanti fino alle 5 del mattino a mettere musica e a 40 invece si va a letto prima, non so.
3: Ma diciamo che
1: provocazione,
3: è una bella provocazione, ma è vero che

0: c'erano anche diversi coetanei miei, io sono trentenne però vado comunque ai party, no?
1: Ma però, che abbiamo le camere,
0: sì, mi vedono, scusa, c'ho qualche capello un po',
1: anch'io,
0: però scherzi a parte, no, diciamo che è molto apprezzato per una questione che puoi fare tante altre cose dopo, puoi fare delle cose prima, ti prendi quelle ore per, diciamo così, di svago, che può essere tra l'altro anche un'ulteriore apertura non soltanto a chi vuole andare in discoteca la sera, la notte, ma a chi magari va con la fidanzata che magari gli piace o non gli piace, magari anche certo, la famiglia, i bambini e tutto il resto, per cui questi eventi permettono proprio di abbracciare ancora di più un pubblico, diciamo così, misto, che vogliono passare delle ore in natura e divertirsi.
1: Allora, abbiamo citato Sunset Love, ci ascoltiamo. Hidden Hands, ospiti oggi a Local Heroes. Se volete comunicare con loro, 079 873 8073.

0: Local Heroes tutti i sabati in diretta tra le 15 e le 16. Vi ricordo la replica del mercoledì alle 23, poi il podcast e il vodcast. Oggi Attilio Rema, poi che è Glu Valley o Hidden Hands, siamo capendo anche la differenza tra questo laboratorio che produce poi questi vari prodotti magari diversi l'uno dall'altro. Fare musica elettronica oggi in Ticino è più una sfida o più un'opportunità, Artilio?
1: Beh, io dico sempre che è un'opportunità, perché poterci provare secondo me è sempre qualcosa di bello, avere il coraggio di prendere la sfida e di buttarsi un pochino, no? Per cui io la vedo come un'opportunità, l'ho sempre vista come un'opportunità. Bisogna non fare un mezzo tentativo e poi arrendersi, bisogna un po' insistere, no?
0: Ma esistono ancora discoteche, posti in cui i giovani escono e vanno a ballare la vostra musica, o è cambiato anche il modo di fruirla magari in questi 30 anni? La si sente a casa, la si sente dal telefonino, sono delle feste private?
1: La fruizione è cambiata già da almeno 10 anni secondo me, non solo per il come fruisci della cultura o della musica in qualche modo, per cui come tu addirittura puoi plasmare da utente la musica, ma poi i ruoli, cioè siamo passati da un pubblico che era semplicemente spettatore a un pubblico che vuole essere protagonista, che vuole vivere un'esperienza, per cui sicuramente questo contesto è evoluto molto e nella nostra regione ci sono ancora per fortuna dei locali che fanno o che offrono diciamo così la possibilità di uscire la sera, ma sono veramente pochi.
0: Quindi vi capita di fare esibizioni live? Li chiamate più concerti o DJ set?
1: Allora, noi, rispondo ancora io, scusate, concerti per il momento non ne abbiamo fatti, perché noi potremmo performare come band, anche se diciamola così, perché comunque abbiamo la possibilità di ripartirci un pochino la strumentazione e definire chi fa cosa e suonarlo dal vivo. L'occasione non è ancora arrivata. Principalmente ci concentriamo su dei DJ set. Nei nostri DJ set, come Hidden Hands, non come Glu Valley, sì, ci focalizziamo su elementi che caratterizzano o hanno caratterizzato i nostri brani, per cui ripartiamo da una logica sicuramente legata alla dance, per cui elementi della musica house in particolare, per andare poi a prendere delle declinazioni che sono 70 e 80 in originali o versioni rielaborate su più anni, ecco, in qualche modo. Ieri siamo stati ad Ascona a performare io e Rea, domani mattina ritornerò ad Ascona sempre al Delta Beach e nei prossimi...
0: Domani mattina, cioè stanotte o
1: domani mattina? Bravo, c'è il brunch alle 10:30 per chi ha voglia di venire a farsi un giro, sì. Sicuramente, ecco, questi format ci piacciono abbastanza. L'altro giorno comunque eravamo presenti, ci ripartiamo un po' perché alla fine non è sempre possibile essere tutti presenti, eravamo anche a Lugano Centro mercoledì, abbiamo fatto una cosa molto
0: avete carina. Un'agenda bella
1: e settimana successiva, cioè anzi settimana prossima il 9 ci sarà anche la Notte Rosa, che è una serata totalmente speciale in collaborazione con
0: Umberto Tozzi, pensavo.
1: No, non c'è Umberto Tozzi, ecco, anche lì è di beneficenza, okay. E lo faremo al Portobello e faremo anche noi il nostro, diciamo così, daremo il nostro contributo suonando.
0: Ah, quindi assolutamente non mancano le occasioni, anzi mi sembra che insomma
1: sono più day che night, però
0: Ma voi siete professionisti, cioè riuscite a vivere di Glu Valley e di bassi?
2: No, in verità noi abbiamo il nostro mestiere, ma anche per scelta, e penso che non, questa cosa non cambierà facilmente, perché almeno da parte mia amo anche fare il mio lavoro,
0: sì.
2: È una passione che facciamo insieme, che abbiamo deciso di ripercorrere insieme. Forse c'era la speranza negli anni 90, quando abbiamo smesso, quando ci siamo lasciati, avevamo l'occasione di poterlo fare, perché abbiamo anche visto delle possibilità di poter suonare in parti importanti come Energy, come la Street Parade,
0: sì,
2: soprattutto Luca ha suonato in diversi posti importanti, però oggi per noi è più il divertimento di stare insieme, il collettivo, assolutamente.
0: E ultimo argomento che vorrei trattare con voi, poi ci andiamo ad ascoltare appunto dei remix, è proprio il prendere la canzone di un altro o di un'altra in questo caso e metterci mano. Com'è che avviene la selezione? Perché Julie Meletta e non un altro?
3: Beh, sicuramente legato all'opportunità, alla possibilità di collaborare con degli artisti. Non è così facile trovare artisti con i quali si può collaborare. Una volta che questa possibilità esiste, si tratta di trovare una canzone che potrebbe effettivamente venire reinterpretata in maniera elettronica, e il processo alla fine è come quello che spiegavamo all'inizio: si parte dalla traccia cantata per cercare di dimenticare la canzone così com'è nata e, senza venire influenzati troppo dalla traccia originale, ricostruirci qualcosa completamente reinterpretato.
0: Però in un remix che cosa deve rimanere? Cioè la melodia del cantato deve rimanere intatta all'originale?
3: Sì, assolutamente, ma non ci diamo regole sull'arrangiamento sottostante, anche se potrebbe dover portarci a cambiare una qualche nota nel cantato. Ad oggi è possibile con i computer farlo. Piuttosto aggiustiamo leggermente il cantato alla melodia, ma perché la costruzione tenga effettivamente.
0: E il cantante originale, Julie Meletta, in questo caso ha il veto finale? Sì, mi piace, no, non mi piace, sì, la facciamo, no, non la facciamo?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare con Jolie, ma anche con altri artisti del nostro territorio, in modo, diciamo così, molto spontaneo si è presentato il lavoro, e poi abbiamo atteso ovviamente il suo feedback. Per noi è fondamentale. Quello che secondo me è altrettanto fondamentale per noi, anche se poi ci sono per esempio degli altri remix che non sono stati pubblicati per diversi motivi, è che noi ci siamo divertiti. Questo è fondamentale, cioè c'è stata data la possibilità di poterci provare, poter avere noi una reinterpretazione del loro brano, e poi da dove le cose funzionano siamo riusciti a, diciamo così, anche a pubblicarli questi brani, e come nel caso di Julie, come nel caso di Animo, nel caso di Agama e altre cose che abbiamo in ballo anche. E secondo noi però il punto di partenza è che ci siamo divertiti e che abbiamo collaborato con altri artisti.
0: Maria, in questo pezzo di Julie o quello di Animal, che il testo c'è già, vuol dire che ti prendi 2 settimane di libero in quel momento?
2: Io sono completamente libero, non faccio nulla. No, in verità poi collaboriamo su tutto quello che facciamo, quindi fondamentalmente ognuno di noi ha un piccolo ruolo all'interno del gruppo, del collettivo, però tutti insieme poi alla fine facciamo l'amalgama che crea la traccia.
0: Ci ascoltiamo allora Julie Meletta con Glue Valley ai controlli.

0: E dopo Julie Beletta, anche Animor, sempre questo Glue Valley Remix, in questo caso è la sua Wild Dog. Io ringrazio ancora Artiglio, Rea, Mapo per essere stati qua, per aver chiacchierato intorno appunto a un mondo musica che magari non conosciamo tanto, nel mio caso, che ha meritato di essere esplorato. Diversi singoli che vedranno poi la luce in un tutt'un disco, o nell'ambiente dance si fanno solo singoli?
1: Allora, l'idea di fare solo singoli, tra l'altro, è una cosa che stiamo sperimentando proprio con col progetto I The Nance, perché nell'altro mondo più elettronico comunque ogni EP ha da 3 a 4 brani minimo. Abbiamo detto che principalmente c'è un singolo, forse se possiamo, se abbiamo tempo, c'è anche un extended, proprio per andare a coprire l'aspetto DJ,
0: sì.
1: Però alla fine cercheremo di raggruppare tutto in una release che raccoglie proprio i brani più di successo. Stiamo cercando di capire un po' anche come il nostro pubblico apprezza, cosa gli piace di più, stiamo un po' sperimentando,
0: sì.
1: E ancora di più, magari ne approfitto per lanciare un attimino o per condividere questa informazione, stiamo lavorando al prossimo disco, speriamo di poter essere fuori negli store tra ottobre e novembre, la nostra idea è questa. Abbiamo sempre nel cassetto, lo dico, il disco di Natale, no.
0: Ma va.
1: Guardatemi male, okay. Dai, sto scherzando, mi guardano malissimo, però abbiamo, loro sanno il perché, e anche un altro amico che ci sta ascoltando sa il perché, però comunque torniamo seri, ottobre-novembre l'idea è quella di uscire con il prossimo singolo e poi vediamo se raggruppare i brani che stanno andando per la maggiore in un EP. Per cui sicuramente in tutte le piattaforme.
0: Beh, teneteci aggiornati, quindi ecco.
1: Siamo
0: come
1: lì.
0: Avete sentito, c'è sì l'ospite, ma c'è tutto quello che ruota intorno al mondo musica. Brevemente, quali sono i canali in cui i nostri ascoltatori possono seguire e scaricare, ascoltare, comprare musica?
1: Allora, per chi ci vuole seguire, Instagram, Glue Valley, basta di cercare Glue Valley / The Nance, ci trovano, ci vedono, perché l'icona c'è il nostro viso, assolutamente. Lì poi pubblichiamo tutte le release e pre-order che possono arrivare, siamo in tutte le piattaforme digitali e chissà che magari quando avremo realizzato il, diciamo così, il quarto, il quinto brano di successo, non faremo anche una hard copy proprio
0: per bello. E magari tornate con una sorta di concerto live con tracce lanciate anziché avere tutta una preproduzione, una costruzione magari che si può fare vedere in diretta per i più curiosi come il sottoscritto. Io vi ringrazio ancora e chiudiamo questo Local Heroes con un brano dal titolo Alla Deriva, lui è Luce Mare con Saez e Aurelia. Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15 o in replica mercoledì alle 23.

0: Svizzera.
1: Le 16:02, ancora un buon sabato pomeriggio a tutti. Tra poco al via al gioco del Luca. Non prima. No. Di aver dato ancora uno sguardo alla previsione, oggi pomeriggio soleggiato in tutta la Confederazione, qualche velatura al sud, nelle valli superiori favoneo moderato. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona con massime sempre molto calde. E via Swiss ad aggiornarmi sulla situazione viabilistica, sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km da Quinto e attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord code di 7 km e attese di 1 ora e 10, le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. Il presidente russo Putin ha dato ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte per 3 giorni. In mattinata era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale. Tutto questo mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff sono a Mosca. Domani si recheranno a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Quest'ultimo in mattinata ha denunciato gli attacchi russi che la scorsa notte hanno colpito i 2 aeroporti di Kiev, interpretandoli come un tentativo di ostacolare la visita degli emissari. E in Grecia un aereo militare F-4 Phantom è precipitato questo pomeriggio presso una base vicino ad Atene durante un'esibizione aerea. Le circostanze dell'incidente rimangono al momento ignote, così come la sorte dei 2 piloti. Poco dopo il decollo, il caccia ha improvvisamente perso quota prima di schiantarsi al suolo. Subito dopo c'è stata un'esplosione sotto gli occhi di migliaia di visitatori accorsi per assistere all'evento.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: provato a fare il mix anch'io come Lidl Hands, non è...
1: Il gioco del Luca, Luca, Luca, il gioco del Luca.
0: Che segue Local Heroes come tutti i sabati, quindi benvenuti e ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Anche il gioco di Luca ha il suo podcast, quindi non abbiamo il vodcast, l'abbiamo solo per Local Heroes. Ma se volete riascoltare le puntate del gioco di Luca in cui lo chef cava, non so, sabato scorso si parlava di funghi, quindi il fungo era l'argomento del quiz. Ci sarà un quiz anche nella seconda ora del gioco di Luca, pur non essendoci lo chef cava, sentiremo dov'è, faremo un collegamento, è in crociera come la maggior parte dei sabati in cui manca, piacerebbe, no? Non è così, sta lavorando, però sentiremo dov'è e sentiremo anche poi magari un suo così contributo rispetto all'argomento che divoreremo dopo le 17. Perché? Perché la prima parte del gioco di Luca, tra poco ve li presento e faremo una chiacchierata, sarà così incentrata su uno sport, quindi con una cosa un po' strana, che mi conosce poi lo sa che insomma pratico sport, non è che sono, se pensi a Luca, è il calcio, l'hockey o il ciclismo, no, però è altrettanto vero che gli ospiti che saranno qua, chi li seleziona, chi è un responsabile, chi è invece un atleta, quindi ci presenteranno un po' così il ciclismo giovanile in Ticino, nella Svizzera italiana, e in particolare una prova che ci sarà la settimana prossima. Quindi per tutti gli amanti delle due ruote, ma anche per tutti i curiosi, ascolteremo e potete anche mandare appunto domande o mettersi in contatto anche con grandi nomi che tra poco vi introduco.

0: Errore romantico, Lore Camilla, naturalmente. Al gioco di Luca do il benvenuto a Rubens Bertogliati, Mauro Genini e Moreno De Fanti. Grazie mille ragazzi di essere qui. Siete venuti in bicicletta?
1: Oggi no.
2: No, oggi proprio no.
0: Oggi no, Mauro, no, neanche tu. Allora, Rubens, tu sei selezionatore e responsabile del ciclismo giovanile in Ticino Cycling. Cioè, di che cosa ti occupi, tradotto?
1: Esatto, abbiamo il centro regionale che si occupa di selezionare e portare alle attività i migliori talenti del cantone nello sport del ciclismo. Sport del ciclismo in tutte le sue discipline: strada, mountain bike, pista.
0: Tu sei un ciclista?
1: Io ero un ciclista più assiduo, adesso vado ancora in bici, non più come una volta, ma sì, rimango nel cuore un ciclista.
0: E sono tanti i giovani che si approcciano al ciclismo come sport professionista, insomma.
1: Ma come sport attivo abbiamo sopra i 100-120 ragazzi tra i 6 e i 15 anni che partecipano a tutte le gare del nostro Kids Tour, che vanno da marzo a ottobre. Oltre il Kids Tour ha le categorie fino agli under 15. Oltre gli under 15 ci sono dagli under 17 agli under 23, e lì possiamo contare circa un'altra ottantina di atleti in totale, per arrivare a circa 200 atleti attivi. Poi da questi numeri non sono inclusi tutti i ciclisti amatori, sì, cui anch'io faccio parte.
0: Che sono sempre di più, mi
1: che
0: sembra.
1: Sono,
0: no, le due ruote le vedo sempre più spesso.
1: Sì, sia mountain bike che in strada, che in tutte le discipline, bene o male, anche grazie all'avvento delle biciclette elettriche,
0: sì,
1: l'appassionato ciclista è aumentato di numero.
0: Ci sono gare in cui si può usare una bici elettrica?
1: Allora, gare ufficiali,
0: dicendolo, non che magari c'è il motorino nascosto.
1: No, chiaro. Dicendo. No, gare ufficiali no, almeno che io sappia no. Abbiamo fatto però il Giro E. Il Giro E è durante la tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari, da Biasca a Cari, c'era questa tappa intermedia di biciclette elettriche dove diverse squadre si sono sfidate. Però la competizione si basa su una regolarità, cioè bisogna riuscire ad andare regolari in un tratto, cercare di avvicinarsi a una tal media,
0: Come una cronometro, no?
1: È come una cronometro, ma non è orientata alla performance, è più orientata a una sorta
0: mantenere...
1: di regolarità, come la mille miglia delle automobili.
0: Ah, fortissimo. Mauro, giovanissimo, grazie mille anche a te di essere qua. Mauro Genini, responsabile del team femminile Free Woman Cycling Team. Anche tu sei un ciclista? Oh.
3: Categoria Under 23 Elite, corso per diverse società ticinesi, tra cui il Veloclub Lugano e il Veloclub Mendrisio.
0: E trovi il tempo anche di, oltre andare in bici, di fare anche il responsabile?
3: Non corro più, quindi in realtà bici l'ho un po' messa da parte, soprattutto negli ultimi 2 anni. Adesso mi occupo principalmente come direttore sportivo della squadra o anche come responsabile marketing, quindi mi occupo anche di cercare gli sponsor e il contatto con le varie aziende cantonali, e mi occupo anche dell'organizzazione di 2 gare giovanili di livello nazionale, e l'anno prossimo diventerà una sola, tutto ad Ambrì, chiamato Giro del Nord Ticino.
0: Ah, wow. Quindi un po' cambiato, diciamo, una volta eri in sella a far chilometri, adesso sei dietro una scrivania.
3: Sì, adesso sono passato dall'altro lato, adesso sono sul sedile della macchina a guardare le atlete che corrono, oppure a bordo strada a dargli le borracce.
0: Quindi hai fatto carriera o ti manca poi il non pedalare?
3: Allora, da un lato mi manca, da un lato no, dipende un po' dal punto di vista di come la si vuole prendere. Il lato di correre comunque è sempre stato bello, mi è sempre piaciuto, ma devo dire che anche questa parte qua di essere d'aiuto per le future generazioni di atlete è una cosa che comunque mi piace molto, e riuscire comunque a dare qualcosa per lo sport che tanto mi ha dato, questo mi dà tanto.
0: E sono tante le ragazze anche in confronto come numeri agli uomini, o sono veramente, no, cioè, vedo facce perplesse?
3: Allora, in realtà il ciclismo femminile è in fortissima crescita, più di quello maschile.
0: Ok.
3: Perché se calcoliamo 10 anni fa in tutta la Svizzera, quando correvo io dalla mia età, c'erano magari 4 ragazze che facevano ciclismo su strada in tutta la Svizzera, presenti a tutte le gare nazionali. Adesso arriviamo a una media anche di 30 ragazze presenti. Quindi,
0: quindi un per 10 se vuoi. Anche
3: neanche
0: quasi.
3: 10 anni sì. È cambiato totalmente il panorama del ciclismo giovanile femminile.
0: Metto una canzone e poi vengo da te, Moreno. Calmo.

0: Loro sono i Coldplay, A Heart Full of Dreams. Questo è il gioco di Luca, oggi si parla di sport, di ciclismo nella prima parte perlomeno. Poi parleremo di musica e anche di cucina nella seconda parte col quiz e con le due scatole del gioco del Luca Ticino Edition in palio. Ho qui Rubens Bertogliatti, che abbiamo già salutato e ascoltato, Mauro Genini, che è il responsabile del team femminile che ci parlava prima delle ragazze, e Moreno De Fanti. Qui invece non ho ancora chiesto niente. Moreno, grazie mille anche a te di essere qua.
1: Grazie a te.
0: Io andrei oltre il semplice chiederti quanto ti sei allenato, evidentemente, perché l'Everesting è una sfida che affascina anche chi non pedala. Ma spieghiamo ai nostri ascoltatori di cosa si tratta, quello che farai sabato prossimo.
1: Sabato prossimo mi cimenterò in un'avventura che non ho mai fatto in vita mia, e ho deciso di percorrere quella che chiamano l'Al d'Huez del Ticino 10 volte, per raggiungere l'obiettivo degli 8848 metri, che è l'altezza dell'Everest.
0: Quindi per quello Everesting.
1: Esatto. E ci sono delle regole da seguire per poi essere certificati da questo, da questa associazione di Everesting. E una delle regole è quella che tu devi fare la stessa salita e la stessa discesa che hai fatto la prima volta, la devi fare tutte le

0: sono le gambe, sì, no, sarà tutta a forza di gambe, sì.
1: Micidiale. Ma perché si arriva a iscriversi a questo tipo di gara?
0: Ma perché probabilmente da qualche rotella in testa non ti funziona bene.
1: Ma fortunatamente magari anche.
0: Sì, ma se arriva, io ci sono arrivato per caso. L'anno scorso da un nostro amico Ape che ci ha presentato Samuele Filippi che ha tentato l'Everest sul Monte Bre a Lugano. L'ha tentato una volta, non ci è riuscito, la seconda volta l'ha terminato, ci ha presentato appunto quello che ha fatto a noi del Velo Club di Biasca e da lì ho conosciuto per la prima volta che esisteva questo Everesting. Poi da lì, seppellito. Poi 2 mesi fa mi chiama sempre Alfio e mi dice: ma guarda che c'è sempre Samuele Filippi che fa il doppio Everesting. Dico: come il doppio Everesting? Sì, parte dai Rolo e va su al Gottardo 20 volte. Ho detto: ma questo qua è fuori di testa. E da cosa è nata cosa, ho deciso di seguirlo 3 volte il venerdì e poi 4 volte invece sul finale, quindi le ultime 4 salite di notte. E mi sono detto: però, se alla fine della quarta mi sono detto, ma se ne faccio ancora 6 lo faccio anch'io.
1: Ah, ok.
0: E da lì è nata l'idea, scegliere dove volevo farla per arrivare a casa, la salita che sale dalla Borgo a Sobrio, ma non era adeguata come salita. E alla fine dei conti, in un'uscita con mio figlio Ian, che è a casa, che lo saluto,
1: certo,
0: gli ho detto: io la faccio e vado da Faido a Carino.
1: Ma perché decide l'atleta il tragitto?
0: Sì, puoi scegliere, puoi scegliere anche una salita di 100 metri e farla per il tot di volte per arrivare all'altezza dell'Everest.
1: 871.
0: Esatto. Faido Cari sono 914, quindi devi chiudere l'ultima salita e saranno 9140 metri.
1: Di bestiale. E ci sono dei notai, che c'è che prende nota, che fa tutto giusto?
0: Allora, che conta è la traccia che c'è con l'applicazione Strava, quindi tu devi far partire il tuo computerino della bicicletta e pedalare e registrare tutto su Strava. Una volta registrato tu invii i dati a questa associazione dell'Everesting e loro certificano.
1: Che devono fidarsi anche però. Con gli hacker che ci sono.
0: Sì, no, vero. È vero che comunque ci sono alcune cose che dovranno controllare, i tempi di pausa, le velocità, perché io posso attaccarmi là una macchina e arrivare su giù quanto voglio, però chiaramente ci sono i battiti cardiaci, c'è lo sforzo, sono tante cose che sono in gioco, quindi ecco, se mi addormento e i battiti cardiaci sono giù per un'ora, è chiaramente ho dormito.
1: A quanto durerà? Tu hai già fatto una stima? In tempo?
0: Allora, diciamo che ci sono dei record da battere che sono sotto le 7 ore. Queste non fanno parte del mio essere. Per me sarà importante chiuderla.
1: Sì.
0: Mi sono prefissato più o meno la domenica a mezzogiorno, più di 24 ore dopo. E chiuderla perché alla fine dei conti a me interessa che questa salita sia a scopo benefico e quindi è associata alla Corsa della Speranza, che è un'associazione che fa una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro.
1: Quindi insomma tanto sforzo anche per una nobile causa, non solo per andare al di là dei tuoi limiti che ci sta, però anche per aiutare qualcuno. Metto un'altra canzone e poi magari parliamo anche di un tipo di, non so, di nutrizione, cosa mangerai, cosa berrai in quella mezza giornata o 24 ore, vedremo quanto sarà.

0: Everesting di prove, di sfide con se stessi, ma anche di beneficenza. È arrivato un WhatsApp al nostro numero 079 873 8073. Io perdono la mia ignoranza ciclistica e sportiva in generale. Il WhatsApp recita: l'umiltà di Bertogliati, sono stato un ciclista, maglia gialla, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Quindi a quanto mi risulta sei stato più di un ciclista, Rubens.
1: Sì, sì, no. Il ciclismo è il mio sport.
0: Scusa che non ti conoscevo io e faccio ammenda.
1: È il mio sport da quando avevo 12 anni e chiaramente ho avuto la fortuna di farlo diventare una professione e soprattutto anche ottenere delle belle soddisfazioni.
0: Tu di sfide così? Parlavi prima di una 24 ore in Brasile, che magari è un po' diversa, che però è stata una bella sfida quella. Com'è andata?
1: Ma è l'unica mia partecipazione in una vera 24 ore, cioè all'epoca si partiva alle 8 di mattina e si finiva alle 8 di mattina del giorno dopo, in una notte, in una giornata barra notte di luna piena. Ah, e così okay. Era anche illuminato,
0: sì,
1: bene,
0: bello.
1: Il circuito. Eravamo in quattro, tutti ciclisti o professionisti o amatori, ma di livello avanzato.
0: Certo.
1: Il circuito era di 20 minuti, erano 15 km, 14 km. Noi con la bicicletta da cronometro ci mettevamo circa 20 minuti.
0: Wow.
1: 20 minuti, un'ora di pausa, 20 minuti, un'ora di pausa, così per 24 ore. Se non che uno dei nostri compagni poi non è stato molto bene le ultime 7 ore, e le ultime 7 ore abbiamo dovuto fare 20 minuti, 40 minuti di pausa.
0: Ah, quindi non eravate eliminati, ma si può andare avanti con uno in meno.
1: Esatto. Al fine della giornata ho fatto 260 chilometri. Comunque ottima preparazione per... Io l'ho fatto la settimana dopo i mondiali di, mi sembra, di Varese. L'avessi fatto la settimana prima, secondo me a Varese ero pronto.
0: Ok. E Moreno, anche tu citavi una 24 ore, non in Brasile, ma un po' più vicino.
2: Ah sì, era quando ero molto più giovane, attorno avevo 20 anni, c'era la 24 ore di Mendrisio mitica, si faceva con la mountain bike giù al parco Mendrisio e lì era 24 ore, un po' come diceva Rubens, dove ci si alternava in gruppi di quattro e se non ero, appunto, l'abbiamo vinta un anno col Sarci Sport.
0: Ma nei 40 minuti in cui non corri cosa fai?
2: Dormi, riposi.
0: Veramente?
2: Mangi,
0: ah,
2: bevi.
0: E non abbassi poi troppo l'adrenalina?
2: Giusto.
0: Non essere un po' up?
2: Cioè, giusto.
0: Ti butti
2: giusto.
0: Giù e poi dai.
2: Come ogni ciclista, possono dirlo chi l'ha praticato in maniera molto più professionale di me, c'è un riscaldamento, c'è una preparazione prima e dopo.
0: E Mauro Genini, tu hai fatto qualche impresa titanica? Hai tentato anche tu di fare qualche 24 ore, qualche Everesting?
3: No, io da quel lato lì non ho mai provato a fare una gara di endurance o lunga, ho sempre fatto gare su strada, quindi dai 100 ai 180 km. L'unica gara che magari possiamo dire un po' lunga che c'è da fare, che era della categoria Under 23, è la Milano Rapallo, che ho corso con... quando correvo da Under 23, gara lunghetta, dove fai veramente tanta fatica.
0: Te la ricordi ancora?
3: Sì, perché stiamo parlando di una gara, se non ricordo male, sopra i 200 km, 230 km più o meno, se non ricordo male. Quindi, dove la fai in 6-7 ore.
0: Mamma mia, impressionante. Già Milano Rapallo fare in auto per me, già mal di schiena solo a pensarci. Moreno, torniamo un po' a quello che accadrà sabato prossimo. Lì è tutta testa, beh, la gamba serve, ma...
2: Serve la gamba, Chiara, non affronti una sfida del genere se non sei convinto di avere la gamba. La testa è fondamentale, ma sicuramente la parte alimentare è anche quella da gestire, quindi le tre devono andare assieme.
0: La parte alimentare sia prima che durante, immagino.
2: Sia prima, sì, che durante, esatto, esatto.
0: Cioè, dopo c'è tutto il tempo. Lo eviti il giorno prima o invece magari è più indicato, perché
2: sì,
0: le proteine e i carboidrati servono?
2: Direi che le 48 ore prima sono fondamentali per riempirsi, Rubens, di cosa?
0: Ok.
1: Soprattutto carboidrati,
0: esatto. Sì,
1: e zuccheri, ecco.
2: Esatto.
0: Pizza
2: esatto.
0: Go-go, no, cosa si mangia? hai già in mente un menù o improvviserai?
2: No, è già tutto pronto.
0: Okay.
2: Ci sarà la mia compagna Cari che mi preparare a cosa mangiare prima di scendere.
0: Ah, bestiale. E durante invece ti porti tutti quei gel, quei liquidini, cos'è che avete voi?
2: Sì, ci sarà anche un po' di quello, ma non solo.
0: Che detto così sembra, no, tutto legale.
2: Tutto
0: però.
2: Legale. No, sicuramente saranno tanti liquidi, saranno tante le calorie. Io ho fatto una prova prima, Rubens mi chiedeva cosa ci metto a salire andando a un ritmo di 6-7 km orari. Io ho calcolato 1:20 andare regolare, 1:18, e ho visto che brucio tra le 1100-1200 calorie, quindi quelle quando arrivo su devo averle
0: prodotte,
2: minimo, perché sono quelle che ho bruciato, perché quando torno giù devo averle già subito a disposizione per poi risalire. Quindi sono dei calcoli da non sottovalutare. Quindi se fai due salite è un conto, puoi dire me ne frego, magari anche tiro, ma sulla lunga durata non puoi.
0: Ma una volta i vari, insomma, ciclisti che sono diventati dei campioni negli anni 60, non so, comunque negli anni in cui la tecnologia non era così presente, come facevano a fare questi calcoli? Come facevano a nutrirsi bene?
2: Io non lo so, onestamente, Rubens lo può dire sicuramente.
1: Ma è proprio un punto centrale del miglioramento dello sport in generale, del ciclismo negli ultimi anni. Questi calcoli non hanno 50 anni, hanno magari 10-15 anni,
0: sì.
1: E oggi si è arrivati a un livello di precisione molto alto. Si sa esattamente quanti grammi di carboidrati all'ora vengono consumati e devono essere reintrodotti, con anche purtroppo delle come si può dire, degli effetti anche negativi, perché non è facile per lo stomaco e tutto il tubo digerente assimilare e poi anche espellere tutta questa serie di alimenti.
0: Super interessante. Metto ancora una canzone e guarda caso si intitola Cime. Intese altre cime, ma poi insomma non si... Ma qualche gommino te lo mangi, Moreno?
2: Ah, sicuro, sì, se vieni su te ne do un po', va.
0: Mi tengo qui

0: Ci scrive un amico, un'amica: ciao, avete passato qualche canzone dei Queen per festeggiare l'ottantesimo compleanno di Freddie Mercury, che sarebbe stato oggi questa mattina, e in più domani We Are The Champions, quindi tra le 9:30 sarà molto dedicata ai Queen. Non so se si poteva fare uno spoiler di questo, però penso proprio di sì, quindi direi di sì. Mancano circa 20 secondi alle 17. Io sono Luca Boy, questo è il gioco di Luca, e con me oggi in studio per parlare di ciclismo e di imprese anche piuttosto titaniche c'è Rubens Bertogliati, c'è Mauro Genini e Morino De Fanti, che proprio appunto sabato prossimo farà questo Everesting Faido. Cari, abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di sfide. La cosa curiosa, Moreno, è che appunto tu parti da solo, ma chiunque può venire a farti compagnia in questi su e giù.
1: Esatto, chiunque può
0: in bici.
1: Venire sia in bici, sì, in bici ci sarà, questa è una chicca, ci sarà qualcuno che mi seguirà a corsa, anche farà una salita a corsa.
0: Ma va.
1: L'ultramaratoneta Matteo Tenchio mi ha promesso, quindi adesso lo dico in radio, quindi dovrà esserci. Wow. Lui mi seguirà a corsa una salita, rischia di arrivare su molto prima di me.
0: Dici?
1: sì, è molto veloce. E quindi chiunque potrà, seguendo il profilo Instagram everesting.faido_cari,
0: sì,
1: potrà seguire live track che attiverò quella mattina lì e decidere: ok, vengo a fare una salita, due o tutte 10 assieme.
0: Ma che bello!
1: E scegliere quando arrivare a farla. C'è chi sosterrà attivamente in quella maniera lì, oppure c'è chi mi sosterrà lungo il percorso, una pacca sulla spalla, un messaggio o una telefonata nel momento nel quale.
0: E col traffico come farai? La strada non è chiusa, quindi
1: non
0: dovrai...
1: Non è chiusa, ma essendo una salita con doppia corsia da Faido,
0: okay,
1: a Faido...
0: Ok, tranquillo, anche rispetto alla sicurezza.
1: Sì, guarda. Sì.
0: E dicevi che invece di notte serve una buona luce.
1: Di notte serve una buona luce,
0: una buona
1: serve
0: vista.
1: Attenzione, perché probabilmente in qualche selvatico,
0: sì,
1: o anche in qualche sasso smosso dal selvatico che arriva in strada, sarà da fare attenzione.
0: Ti è già capitato di fare gare in cui hai trovato qualche sorpresa?
1: Beh, nell'Everesting, nel doppio Everesting che ha fatto Samuele, scendendo una volta al Motto Bartola, mi sono ritrovato una lepre che mi correva a destra e a manca e l'ho schivata. E più sotto una mucca in mezzo alla strada, quindi se la trovi all'ultimo momento non è un bel muro da trovare davanti, no?
0: Fucane. Hai paura di quello che ti accadrà tra 7 giorni? Come la stai affrontando? L'ultima settimana come la vivrai?
1: Ma devo dire che non vedo l'ora di cominciare, e poi via, quando si parte si prende una salita alla volta.
0: Noi sabato faremo dei collegamenti telefonici con Manuel Pizzo, che salutiamo, e quindi ecco, ti seguiremo anche in differita e cercheremo insomma di darti la carica a distanza e via radio. Ma Rubens, un consiglio che vuoi dare a Moreno, se ne ha bisogno, perché insomma mi sembra abbastanza...
2: No, io credo consigli, che insomma. Il miglior consiglio è quello di riuscire a gestire in maniera regolare lo sforzo, perché penso non conta tanto il record su una salita, ma riuscire ad essere il più regolare possibile sulle 10 percorrenze, che però non deve essere neanche troppo piano, perché a troppo piano, con un rapporto troppo duro, i watt espressi sono troppi e alla fine quasi si fa più fatica che non con una buona, cioè riuscire a calibrare bene potenza, velocità e cadenza di pedalata.
0: Mauro, cosa vuoi aggiungere?
3: Diciamo che Rubens ha detto il consiglio più fondamentale di tutti, perché nel ciclismo la cadenza, la regolarità, soprattutto quando devi andare sulla lunga distanza, sono fondamentali.
0: E prima dicevi, Moreno, che quando un ciclista parte lo sente subito se la gamba quel giorno lì lo assiste o meno. Quindi se vuol dire che se dopo 10 minuti smetti perché è la gamba che andava via.
1: Nel caso lì si parte già con la forma mentis proprio pronta. No, lì arriverò con la gamba pronta. È chiaro che nelle salite...
2: Se mai ti sblocchi.
1: Esatto, se mai mi sblocco. Okay.
2: Io mi sbloccherò con l'andare delle salite.
1: Certo. Il fattore mentale è fondamentale comunque anche in questo. E durante la salita ci saranno momenti di bassa,
0: sì,
1: sia fisica che mentale, ma li gestirò sul momento.
0: Quello sì, e dicevi, bisogna dare sempre retta al proprio corpo.
4: corpo.
1: Esatto, conoscerlo soprattutto.
4: Però prima di mollare qualcosa che stai preparando da mesi, che magari c'è anche un, non so, un'attività mediatica intorno, sono delle aspettative.
1: Sponsor.
4: Sono degli sponsor, bravo, girano anche dei soldi, la beneficenza, un fallimento magari da qualche parte, non lo so. Lo si ascolta subito o prima ci si tappa le orecchie? Da quando iniziato ad ascoltarlo?
1: Diciamo che onestamente non ho una grandissima pressione in questo senso qui, quindi non credo che ci sarà qualcosa che mi dirà adesso fermati oppure vai avanti. Io terminerò la decima salita.
4: Ah, fantastico, benissimo. Rubens, grazie, Mauro, grazie, Moreno, grazie, ci sentiremo, ci aggiorneremo sabato prossimo, e per qualsiasi cosa inerente al ciclismo, insomma, il gioco del Luca oramai l'abbiamo sdoganato, prima si parlava di costine, adesso si parla di salite, ma insomma.
2: Grazie, noi ci mille. Siamo.
1: Sì, certo. Seguite Ciccino Cycling e seguite soprattutto anche la squadra femminile Free Time Woman Team, che è qui rappresentata da Mauro, che è un bel progetto.
3: Grazie mille.
4: Grazie ancora, ragazzi.
1: Grazie. Ciao.

Lo ricordate questo? Nathaniel, c'è il Nathaniel. Redleaf and the Night Sweats, cioè i sudori notturni, bellissimo. Grandissimi, quindi ecco, il gioco di Luca che si apre anche a nuove prospettive. Ho evitato di fare l'ultima domanda, ma ci poteva stare, tipo quale poteva essere un consiglio per chi, magari come il sottoscritto, fa un po' fatica ad approcciarsi a uno sport, ma va bene. Questa è l'occasione magari per invitarli la prossima volta. Quindi non l'abbiamo detto, ma evidentemente se siete interessati a quello che avete sentito, a parte c'è il podcast, quindi ecco, poter riascoltare anche i nomi e cognomi di chi c'era qua, che erano tutti dei responsabili, ma penso che su internet, tra federazioni, tra associazioni, tra squadre, insomma, è facilmente recuperabile ogni informazione. Allora, io metto un pezzo di un'artista ticinese, già stata ospite, cantautrice a Local Heroes, eravamo ancora a Besso, quindi stiamo parlando di almeno un anno fa, che si chiama Zoe Beretta, e poi parliamo di un suo progetto.

0: Giorgia Beretta, giovane, giovanissima artista ticinese, cantautrice, musicista. Questo è il suo Bleeding, singolo estratto del 2023 quando uscì tutto l'album dal titolo Bad. Già lo scorso anno, magari per i più attenti o magari per chi ha la fortuna già di circolare, di orbitare intorno a questi atelier musicali che non solo Zoe Beretta ma anche altri magari amici musicisti o altri appassionati che ruotano intorno al Festival del Film di Locarno, e sentiamo direttamente dalla sua voce cosa è successo, perché dicevo anche l'anno scorso l'abbiamo ospitata, abbiamo parlato di quello che ha fatto, l'ha rifatto anche quest'anno, e quindi poi sentiremo anche la canzone che ne è nata da questo progetto, ma ho voluto che lo spiegasse lei.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, sono Zoe e come sempre ti ringrazio tantissimo per l'ospitalità. Allora, la canzone che sentirete fa parte di un progetto del Festival del Film di Locarno che si chiama Atelier du Futur, nel quale 50 ragazzi dai 12 ai 15 anni si uniscono e danno vita ad un progetto loro scelto tra musica, cinema, moda ed espressione artistica. Io conduco il workshop di musica da ormai 2 anni e quest'anno il tema erano i 4 elementi. Assieme ai ragazzi abbiamo finito di scrivere una canzone inerente al tema, abbiamo registrato con un produttore di Milano e poi abbiamo fatto lo storyboard e le riprese del videoclip assieme con il telefono di uno dei ragazzi. Sono molto molto molto fiera del lavoro che abbiamo fatto insieme e ringrazio ancora tutti i ragazzi che hanno partecipato al workshop. Niente, buon ascolto e grazie ancora.
0: Ma grazie a te Zoe, grazie anche a tutti i ragazzi che l'hanno fatto. La canzone si intitola Va bene così e anche il video, quindi ecco, se volete cercare anche vedere il videoclip cercate Va bene così. Adesso ci ascoltiamo.

0: Niente indovinelli oggi, no? Arriva, certo. Ero un po' ipnotizzato da questo pezzo di Notorious B.I.G. Battuta per il titolo. Dai, non si spiegano le battute, Mr. Ruggeri. Allora, saluto e ringrazio lo chef Cava. Dopo lo andiamo a trovare in crociera, a capire a che punto del Mediterraneo è, o delle Antille, non ricordo neanche più dov'è in crociera, dopo lo sentiremo. Però in questa 35 minuti insieme a voi ho due scatole del gioco del Luca, edizione ticinese, da regalarvi, ma al di là di quello è anche l'occasione per così mettersi in contatto, quindi 079 873 8073, anche magari a chi non interessa il gioco, spesso si gioca, si partecipa così anche per passatempo, che va benissimo, nel senso, magari qualcuno anche super onesto che scrive: no, guarda, ho già vinto il grembiule qualche settimana fa, lascio spazio, ecco, come volete. Sappiate che se volete partecipare per la regalia, al di là delle risposte giuste, ve ne chiedo tre oggi, adesso vi spiego come quiz, dovete mandare anche i vostri dati, quindi vi chiedo il nome, cognome, l'indirizzo e eventualmente un indirizzo mail, un numero di telefono, insomma qualcosa per eventualmente contattarvi qualora ci fosse qualche problema o non lo so. Questo è quello che mi chiedono, ambasciatore non porta pena, quindi io riporto in antenna quello che mi chiede Lorena o Manuela di turno, che salutiamo e ringraziamo sempre per il prezioso lavoro che fanno e che ci aiutano. Allora, oggi è piacere parlare con voi dei cibi che sono nati per sbaglio. Cioè, oggi giochiamo con le ricette, giochiamo con gli alimenti che in realtà non sarebbero mai dovuti esistere, capito? La scienza, il mondo, la vita è fatta di casualità, ok? Le scoperte scientifiche in particolare, visto che a me piacciono, per dire, non fatte di casualità, forse molto altro ancora. Anche le scoperte geografiche, magari, no? Ecco. Quindi oggi parleremo di errori, di distrazioni, di incidenti, ma anche di colpi di fortuna, che hanno in qualche modo cambiato, modificato la storia della cucina. Quindi poi sentiremo anche lo chef Cava, che sarà pronto a dimostrare che sbagliare infatti può essere delizioso. Quindi il quiz dei cibi nati per sbaglio. Metto una canzone croccante e ve lo faccio.
1: Vedi che c'è.
2: Prego, prego, signora.
1: Bello.
2: Ci vediamo dopo, salutami tutti.

0: buonasera.
1: I cibi nati per sbaglio.
0: E poi? Bella vita, eh? No, ma dai, quanto tempo?
1: Tre domande a risposta multipla. Quindi A, B e C, quello che desidero da voi è una sequenza, quindi di tre lettere, sono tre domande, quindi A, B e C. E ripeto, se volete essere tra coloro i quali che magari estrarremo, non è una gara di velocità, tra tutte le risposte esatte e corredate di dati, estrarrò due persone che vinceranno il gioco dell'Oca da regalarsi, il gioco del Luca in questo momento. Ok? Allora, la prima domanda è questa. I cornflakes furono inventati come? A, colazione per bambini. B, cibo energetico per sportivi. C, errore durante la preparazione di un impasto. Cibi nati per sbaglio, ok? Seconda domanda. Quale di queste cose è stata scoperta per errore? Risposta A, il pane tostato. Risposta B, il vino frizzante. Risposta C, le lenticchie. Ultima domanda. Un cuoco lascia una pentola sul fuoco troppo a lungo. Così facendo, inventa. Risposta A, una salsa. Risposta B, il caramello. Risposta C, un minestrone. Quindi vi chiedo tre lettere e i vostri dati. Se non avete sentito bene le domande, se andate nell'app RSI o nel live ascolta, si può andare nella linea indietro nel tempo fino a 6 ore, con bastano 30 secondi.

un'altra musica, insomma, anche lì c'era quello. E chiaramente, insomma, quando riesci ad avere questi featuring, penso che sia veramente, boh, non so, sentirsi forse arrivati, come quando Mauro finirà di fare la decima volta Faido Cari, 10 ripetizioni, 9150 metri totali di dislivello, abbiamo parlato prima di Everesting, cosa lì incredibile. Ok, allora vi sto chiedendo, prima di farlo, cibi nati per sbaglio, ho fatto tre domande, vi chiedo la sequenza. CBD mi piace, Dante Caino. Dante sei il numero uno. La D non c'è, dai, c'è A, B e C come risposte. I cornflakes, prima domanda, furono inventati come A, colazione per bambini, B, cibo energetico per sportivi, C, errore durante la preparazione di un impasto. Stiamo parlando dei cibi nati per sbaglio. Il primo ha fatto facilotto. La seconda domanda è: quale di queste cose è stata scoperta per errore? A, il pane tostato, B, il vino frizzante, C, le lenticchie. E l'ultima domanda è: un cuoco lascia una pentola sul fuoco troppo a lungo, così facendo inventa A, una salsa, B, il caramello, C, un minestrone. Quindi, se avete voglia di partecipare per vincere due scatole del gioco del Luca, del gioco dell'Oca, e questo è chiaramente ci caschi, mandatemi la sequenza, tre lettere, i vostri dati.

risposte. Complimenti. Quindi cornflakes, colazione per bambini, cibo energetico e errore durante la preparazione di un impasto, A, B o C. Quale di cose, queste cose è stata scoperta per errore? Pane tostato, vino frizzante o le lenticchie? E un cuoco lascia una pentola sul fuoco troppo lungo, così facendo inventa una salsa, il caramello o un minestrone? O l'assenzio? No, blu vertigo.

Sì, oggi forse è un po' più articolato il gioco di quello che facciamo con lo Chef Cava, però ecco, mi incuriosiva a parlare di errori che poi insomma fanno nascere in questo caso cibi, ricette o insomma pietanze che viceversa non avremmo mai magari assaggiato, magari è solo questione di tempo, insomma alla fine se sbagliare umano prima o poi si sbaglia, no? Non so, tutte domande che magari faremo dopo allo Chef Cava che chiamiamo. Allora, dopo estraggo, in tanti avete risposto giusto. Cornflakes furono inventati come errore durante la preparazione di un impasto, quindi era C la risposta giusta alla prima domanda. Proprio i fratelli Kellogg dimenticarono dei cereali cotti, quando li schiacciarono si formarono delle scaglie croccanti, quindi spesso ci troviamo di fronte a degli errori e ci troviamo di fronte anche a un modo per riparare gli errori, no? Quelle che lo Chef Cava chiama le reciclette, quindi il cercare di non buttare via tutto, anche perché immagino che un batch di una ditta come la Kellogg potrebbe essere diversa da 2-3 etti, quindi ecco, al di là che sono in ballo dei costi, magari il posto di lavoro qualcuno, non lo so, o magari anche ormai la preparazione, c'è la cena, è andata così, non c'ho il tempo di ripartire da zero, quindi ecco, sono diversi motivi per cui magari si riprende il tutto e lo si cerca di insomma far funzionare. Quindi era errore durante la preparazione di un impasto, appunto. La seconda domanda era: quale di queste cose è stata scoperta per errore? Il pane tostato, beh, chiaramente quella era un po' il trucco, no? Nel senso, però non era quella, vero, che se lo lasci dentro al caldo il pane si tosta. Il vino frizzante, le lenticchie. La risposta giusta era la B. Per anni le bollicine erano considerate un difetto. Un difetto di fermentazione, un difetto comunque non voluto, e sono invece diversi decenni che qualcuno ci ha costruito un'intera industria e insomma che conosciamo bene, le bollicine in tutti loro, che possa essere una gazzosa o uno champagne. Quindi il vino frizzante è stato scoperto per errore. La birra, risposta B era la giusta. Ultima domanda era: un cuoco lascia una pentola sul fuoco troppo lungo, così facendo inventa una salsa, il caramello, un minestrone. Vedo che veniva a dire il minestrone, no? Cioè, il caramello, risposta B, nasce, è nato proprio quando gli zuccheri vengono portati oltre un certo punto, no, di temperatura e di calore. In pratica è stato uno zucchero quasi rovinato o rovinato, quindi l'ho lasciato lì. Si è distratto, ha fatto un altro lavoro, chi lo sa, si è addormentato perché il cuoco aveva appena finito di fare un Everesting, magari, magari no. E per chi l'ha fatto il caramello, basta prendere dello zucchero del saccaroso bianco e metterlo in una pentola, si scalda e lentamente diventa tutto bruno e diventa caramello. Quindi CBB era la sequenza corretta, tra poco vi dico chi vince.

Loro sono i Tarm. Meglio averli in una playlist che non nell'armadio, forse. Tre allegri ragazzi morti con occhi bassi. Vi ricordo che tra 10 minuti circa, dopo la meteo, il notiziario, ci sarà The Funk Shop, curato da Bassi Maestro, perdibile. Katia Rigorduno e Riccardo Di Bedano sono i due ascoltatori

0: una confezione del gioco dell'oca. E al gioco del Luca in remoto c'è anche lo chef Cava. Forse.
1: Ma un gustoso sì. Sabato a tutti, eccoci qua.
0: Ciao chef Cava. Allora, non so se la crociera era sul Mediterraneo o alle Antille.
1: Le
0: forse.
1: Cicladi.
0: Le Cicladi, perfetto.
1: Sì.
0: A che punto sei?
1: No, adesso siamo. L'abbiamo finita. Adesso ci sbarcano, possiamo scendere a terra, fare un giro, visitare i paesi qua intorno e vedere un po' quello che ci offre la gastronomia del posto, dai, facciamo così.
0: Oggi tu cosa offrivi ai tuoi astanti ad Astano? No, vabbè. Okay.
1: Mamma mia, astanti, già devo andare a cercarlo. Piace, sul okay. Dizionario, sulla Treccani. Cioè, non sono così. No, oggi abbiamo fatto un bel risottone alla zucca.
0: Sì,
1: con una crema al caprino, un crue di cioccolato e delle gocce di basilico
0: insieme,
1: cioè roba. Tutto insieme, sì.
0: Ma è stato un errore, visto che stiamo parlando di quello, o è voluto questo abbinamento?
1: No, è voluto.
0: Ah, ma dai.
1: Che l'ho anche pensato.
0: Ma dai. Cioè, un after eight venuto male, cioè al posto della menta l'hai messo il basilico.
1: No, la menta.
0: Ma è venuto meglio, forse. Solo... perché è venuto male.
1: Ma non lo so, ma sai, ma il basilico sta un po' su tutto, no?
0: Vero. Cioè,
1: è quella piantina che ti salva, forse, no, è un po' più impegnativa, perché il prezzemolo è quello che va un po' a coprire qualsiasi cosa, non a coprire ma ad accompagnare, magari la parola giusta.
0: Ah, quindi non è solo un modo di dire, sei come il prezzemolo che sei ovunque.
1: No,
0: c'è un senso,
1: perfetto. È un ritorno al casolare, è un guardarsi dentro, sai, le cose che dico io.
0: E parlando invece della tua opinione, appunto, sul fatto che degli errori possano generare dei cibi. Ma generano dei cibi buoni, o poi li mettiamo via così e va bene, non buttiamola via?
1: No, se ti ricordi, per un errore d'amore è nato il gorgonzola.
0: Giusto, è vero.
1: Che è stata una cosa. Il risotto allo zafferano è stata un'altra invenzione che è stata creata per accompagnare un matrimonio, per omaggiare la figlia di colui che a Milano aveva decorato quali erano le finestre, non si chiamano finestre, ma adesso non mi viene il nome, i mosaici, e aveva usato lo zafferano e quindi aveva creato il risotto allo zafferano, che mai nessuno sapeva cos'era, è stato creato in quel momento. Quindi queste cose, sì. La tartatène, questa torta rovesciata.
0: Sì, ecco, a te è capitato di fare un errore, di metterla via come ci ho pensato tutta la notte, vi propongo questo?
1: non proprio così, ma
0: no.
1: Comunque sì, ogni tanto magari questi abbinamenti un po' strani, ma ci si può arrivare, no? Ogni tanto può succedere che qualcosa non ha funzionato perfettamente, però tante volte non è che la salvi proprio così al giorno d'oggi,
0: forse magari quello di oggi tutto. Cioè, non vuoi mettere che dovevi mettere la menta, hai messo il basilico, ma va bene
1: nel risotto,
0: no, nel cioccolato.
1: La menta diventa un po' impegnativa su un risotto, devi già mettere magari dei gusti particolari, lo devi fare magari con il lime menta per fare, non lo so, un risotto, chiamiamolo al mojito. No, dai, facciamo una cosa di questo tipo, però no.
0: Troppo avanti, un risotto al mojito, no?
1: No, vedi?
0: Che troppo.
1: Sto già aprendo una frontiera, la frontiera del gusto.
0: Fantastico. Ultima domanda, progetti per la serata? Non dirmi riposo, perché dai...
1: No, questa sera, guarda, voglio fare ancora 300 persone. Adesso chiedo e dico se qualcuno ha bisogno di qualcuno per andare a cucinare, mi offro volontario per andare a cucinare.
0: Come dicevano prima quei ciclisti che avevo ospiti, ti senti che hai la gamba, quindi che vuoi continuare.
1: Sì, no, che ho l'estro culinario per andare a lanciarmi con qualcuno per poter preparare qualcosa e omaggiare la culina di tante persone, no? Stasera tranquillo, stasera tranquillo.
0: Perché domani mattina sveglia Diana presto e ascesa al Monte Generoso. Fungiato. No, funghi, ormai se non vai questo weekend quando vuoi andarci. Cioè.
1: Ma ti dirò che i funghi stanno crescendo nell'Alto Ticino, ma nel Mendrisiotto secondo me siamo ancora un po' messi maluccio. E forse quest'anno non sarà una grande annata. perché non c'è stato.
0: Eccola, è tirata.
1: Non so, calcola che alla mattina io vedo tutti che salgono molto presto sulle pendici del Generoso,
0: sì.
1: Ma non lo so con quali risultati,
0: scendono altrettanto perché, presto,
1: ecco, non lo so, non li vedo scendere perché ormai scendo presto con io li incontro, faccio salmone controcorrente. Però non lo so cosa trovano, sicuramente qualcosa troveranno.
0: Chef Cava, grazie mille, buon riposo.
1: Grazie
0: allora
1: Lucino.
0: E fa una buona serata.
1: Grazie a te.
0: E io saluto tutti gli ascoltatori, tra pochissimo meteo, traffico, notiziario e poi come detto The Funk Shop.
2: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: Torna sabato prossimo alle 16:00.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 18 e un minuto ancora on. Buon sabato sera a tutti.
0: Rete 3.
1: Diamo un ultimo sguardo alla meteo. Oggi è stato un pomeriggio soleggiato e qualche velatura al sud. Domani sarà una domenica in cui il sole la farà da padrona con massime sempre calde. Per quanto riguarda il traffico, è via Suissa segnalarmi che sulla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km e attese di 30 minuti. Al portale nord, code di 2 km e attese di 20 minuti. Entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della Galleria, ma corsia Cupra invece aperta.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Il presidente russo Putin ha dato ordine di non effettuare attacchi su Kiev dalla prossima mezzanotte per 3 giorni. In mattinata era entrato in vigore un altro cessate il fuoco localizzato, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nella zona di Zaporizhia, dove c'è l'importante centrale. E tutto questo mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Witkoff, sono a Mosca. Domani si recheranno a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Quest'ultimo in mattinata ha denunciato gli attacchi russi che la notte scorsa hanno colpito 2 aeroporti di Kiev, interpretandoli come un tentativo di ostacolare la visita degli emissari. I raid israeliani nel sud e nell'est del Libano delle scorse ore hanno causato 4 morti e 32 feriti, inclusi diverse donne e bambini, secondo un bilancio diffuso dalle autorità libanesi. Israele ha dichiarato di aver preso di mira Hezbollah, movimento sciita libanese filo-iraniano, nonostante la tregua in vigore con il gruppo.

back, ben trovati, bentornati. It's the Funk Shop, ricomincia una stagione nuova in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro, ben trovati appunto e ben sintonizzati per una nuova stagione che parte oggi e ci accompagnerà nel corso di tutto l'anno. Il sabato dalle 18 alle 19 ci troviamo qui col Funk Shop, l'appuntamento dedicato agli amanti della black music, funk, soul, R&B, hip hop e jazz. Li suoniamo tutte le settimane, anche in replica poi il venerdì sera se ci state ascoltando in differita dalle 21. Abbiamo tantissime novità da recuperare da quest'estate e anche molte uscite che sono proprio capitate a ridosso della fine estate. Sul fine agosto sono usciti parecchi dischi, quindi abbiamo molto materiale da recuperare, però non ci perdiamo in troppe parole perché è uscito il nuovo album di Georgia Smith, è uscito da pochissimo, si chiama What Are The Odds? Quali sono le probabilità in questa vita, forse in questo mondo o nella musica che fa lei, che rimane sempre un po' triste di sottofondo, ma con arrangiamenti che vanno verso sicuramente sempre più il pop, ma con tante influenze UK, c'è tanta garage, tanto two-step. Il primo singolo si chiama I Lied, You Lied, ve lo faccio ascoltare subito. Georgia Smith, prima novità oggi a The Funk Shop. Let's do it!

C'è un che di Little Things, pezzo del 2023, che mi piaceva tantissimo in questo nuovo primo singolo di Georgia Smith dal nuovo LP, completamente prodotto dal suo collaboratore storico che si chiama P2J, produttore inglese, appunto, che se la cava molto bene con queste sonorità un po' tra i synth elettronici e appunto tutta la wave inglese. C'è tanto garage, tante ritmiche intricate, però il sottofondo rimane sempre virato al pop, perché poi l'idea è quella chiaramente di arrivare nelle playlist importanti, e credo che con questo disco ci stia riuscendo molto molto bene. Una delle prime novità estive, ne è uscita un'altra molto interessante che funziona come lancio del repackaging per il 10° anniversario di The Divine Feminine, album del 2016 di Mac Miller, album che ai tempi non fu apprezzato tantissimo, è stato ovviamente rivalutato parecchio dopo la sua scomparsa prematura. C'è un inedito che ovviamente hanno tirato fuori per pompare un po' l'operazione, inedito di qualità, come succede spesso con le produzioni postume di Mac Miller. Alle produzioni e al basso c'è anche Thundercat, quindi sempre un marchio di garanzia. Vi faccio ascoltare questo inedito che si chiama Butterflies, appunto, poi dopo ovviamente la ristampa del disco uscirà in tutte le versioni possibili e immaginabili. Intanto godiamoci questo inedito di Mac Miller, lo ricordiamo sempre volentieri qui a The Funk Shop. Questo è Butterflies, novità.

Ennesima operazione postuma che vede protagonista Mac Miller, Butterflies, nuovo singolo appunto coprodotto anche da Thundercat. L'album è già disponibile per il pre-order. Se volete ordinarvi il decimo anniversario di The Divine Feminine con featuring importanti, perché ai tempi magari tanti nomi come quello di Anderson .Paak non erano così importanti, o anche Ty Dolla $ign, che iniziava proprio allora la carriera, adesso ovviamente è un nome gigante, quindi è anche un disco che si è un po' rivalutato nel tempo con i featuring. C'è anche Kendrick Lamar, c'è CeeLo Green sul disco, ma c'è anche soprattutto Ariana Grande, che fu una delle sue ex, forse la più discussa nella sua breve carriera di personaggio importante. Mac Miller, sempre piacevole riascoltarlo qui a Funk Shop. Le novità estive proseguono con un nuovo singolo che è uscito così un po' a caso per uno dei nostri favoriti, Mayer Hawthorne. Era un po' che non lo sentivamo con produzioni ufficiali e ha fatto un po' il colpaccio. È riuscito a firmare la colonna sonora ufficiale, questa appunto song che si chiama Ice Water, dalla serie animata Camp Snoopy, serie che ovviamente vede il famoso cane dei Peanuts come protagonista. E poi questa canzone è proprio ispirata al personaggio di Joe Cool, il personaggio in cui Snoopy sostanzialmente mette gli occhiali da sole. Novità anche per Mayer Hawthorne, questa è Ice Water at the Funk Shop.

0: perfetto per chiudere la stagione estiva. Da Lisbona, dal Portogallo, il suono super smooth di Ja Funk on the Beach. Non dimentichiamoci che abbiamo un jukebox nel basement. Andiamo a togliere la polvere e vediamo che pezzo Back in the Days suoniamo in questa prima puntata della nuova stagione di Funk Shop.
1: Rolling, Saturday night, take 8.
2: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Abbiamo iniziato bene questa stagione di ricordi dal passato con il nostro jukebox che ci ha proposto Sam Cooke dal 1963, quindi brano antichissimo, Another Saturday Night, un successone anche in Inghilterra. Infatti un giovane Cat Stevens fu proprio ispirato dalle lyrics di questa canzone per poi avviare la propria carriera, quindi un brano molto importante, anche storicamente ha avuto un bel impatto come, diciamo, come contenuto, un po' atipico forse per il periodo storico in cui Sam Cooke dichiarava un po' la sua solitudine come individuo nell'industria musicale. A Funkshop parliamo di Sam Cooke anche perché è uscito il disco di eredi direttissime di questo grande artista, ovvero delle sorelle Womack, le Womack Sisters, che sono le figlie di Womack & Womack, duo popolarissimo di soul music degli anni 70 e primi 80, Cecil Womack e Linda Womack, che era figlia di Sam Cooke. Quindi Sam Cooke è praticamente il nonno di queste tre sorelle che hanno raccolto questa eredità incredibile. Loro sono a Los Angeles di base, hanno fatto un paio d'anni fa il primo album che non ha avuto un grandissimo successo, forse perché non era proprio a fuoco musicalmente. Invece questo nuovo disco uscito per Depton Records si chiama proprio come loro, The Womack Sisters, e ci riporta indietro col sound degli anni 60. Ascoltate qui If You Want Me at the Funk Shop.

0: vero classico qui a The Funk Shop, il Philly Sound dei Tramps dal 1975, dall'album The Legendary Zing Album. Questa era Rubber Band, molti se la ricordano perché è un campione abbastanza famoso. È stato reso famoso come campionamento proprio all'inizio di questo secolo, sul primo volume di Documentary di The Game, dove c'erano delle produzioni pazzesche, dei sample pazzeschi, c'era questo pezzo che si chiamava Hate It or Love It con 50 Cent, che faceva un po' da, diciamo, da controparte a The Game, pezzo forse uno dei pezzi più importanti della loro discografia, che aveva proprio questo sample tagliato di dei Tramps. The Game sta tornando a far parlare di sé col terzo volume, ormai siamo arrivati al terzo volume di Documentary, che appunto segue, diciamo, continua la saga del primo fortunatissimo album, e in questo disco, come sempre, un po', anche se non è più, diciamo, un personaggio del momento, è riuscito a tirare in mezzo tantissimi featuring importanti da nomi dell'R&B come Marsh Ambrosius, ma anche Leon Thomas, per parlare di nomi più recenti. Ci sono anche rapper importanti come Larry June, Lil Wayne, Black Thought dei Roots, Drake, che di solito non manca mai, compare addirittura Kanye West, e poi non poteva non reclutare il suo amico di vecchia data Snoop Dogg, che non poteva dirgli di no proprio in questo remake. Non si chiama più Hate It or Love It, si chiama Love It or Hate It, ma il sample è lo stesso. The Game, novità a The Funk Shop.
1: Yes sir. It's been a minute, but my nigga, we still in it, and we in it to win it.
2: I know you're gonna get this.
1: Coming up, I broke the rules for these diamonds and pearls, then took this blue rag everywhere around the world. Daddy in the streets, so his son follow suit. It's a doggy dog world, so my mama named me Snoop. So you see why I ain't nothing but a G-bang low. When you in it this long, you start to see things low. Little homie from Compton, Long Beach, St.

La nuova stagione di Funk Shop è cominciata in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro. State ascoltando il programma che si occupa del meglio della black music, dal nuovo al vecchio. Andiamo a riscoprire anche classici del passato, come questa produzione incredibile. Stephanie Mills alle vocals, assieme a Teddy Pendergrass, due delle voci più belle di quel periodo. Two Hearts, qua si parla dell'inizio degli anni 80, con una produzione e una firma eccellente, quella di James M. Toomey, uno dei produttori di livello più alto per la soul music proprio in quegli anni, primi anni 80. C'è un'altra artista che brillava in quegli anni, una delle mie voci preferite, si chiama Chaka Khan, e lei sta tornando con una serie di singoli che diciamo mi lasciano un po' perplesso, un po' così a metà, perché le canzoni funzionano, ma secondo me lei sta utilizzando una serie di tools attuali che non ne avrebbe bisogno. Insomma, non ha bisogno di usare l'autotune Chaka Khan, quindi non voglio ascoltarla con questi artefatti che secondo me le tolgono tutto il suo timbro classico, ma voglio riascoltare un suo brano storico che si chiama Through the Fire, popolarissimo anche perché campionato poi da Kanye West nel suo primo album, che è stato riproposto recentemente in The Color Show, un format su YouTube molto essenziale, dove gli artisti vanno e cantano i loro brani classici in modo

una critica durissima ai media, prima dei social media, all'inizio degli anni 90, questo gruppo che in realtà si chiamava Disposable Heroes of Hip Hop e ebbe una certa popolarità con questo singolo che si chiamava Television is the Drug of the Nation, ma in realtà non era proprio un pezzo rap al 100%. Ho capito solo qualche anno dopo che la delivery del leader di questo gruppo era più legata allo speech di gruppi come i Last Poets, e devo dire che si, diciamo, forse non è più un brano attuale, ma si può capire proprio il contesto storico in cui nasceva questo tipo di produzione, una denuncia sociale un po' alla Jill Scott Heron, insomma. Comunque un brano che ha fatto un pezzo di storia, l'abbiamo riproposto oggi come Back in the Days qui a The Funk Shop, quasi in conclusione della nostra puntata di oggi. Però non vi preoccupate, perché appunto la nuova stagione è iniziata, quindi ci trovate qui tutti i sabati dalle 18 alle 19 e poi la replica del venerdì sera se ci avete perso il sabato dalle 21 ho deciso quest'anno di finire in bellezza ogni puntata con un classico di disco music. Andiamo a ripescare un brano ballatissimo negli anni 70, quando la disco music dominava completamente il mercato discografico e i dance floor di tutto il mondo. È arrivata chiaramente anche da noi, e ci sono dei gruppi più popolari e dei gruppi meno popolari che durante l'anno ovviamente andremo a riscoprire. Volevo però iniziare con un vero classico del genere, forse uno dei pezzi più iconici di quel periodo. Il brano era opera degli Chic, quindi Nile Rodgers ai comandi. Questa era Le Freak. Con questa chiudiamo questa puntata di Funk Shop. Ci sentiamo settimana prossima, sempre sabato dalle 18 alle 19, in compagnia di Bassi Maestro, che dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend, ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Paolo Laurenti, è iniziata la settima giornata di Super League con in campo Young Boys Lucerna e Vaduz Losanna. Alle 20:30 si giocherà il derby Grasshopper Zurigo Lugano domani a Basilea. Intanto la UEFA ha reso noto che la Stella Rossa, prima avversaria di Bianconeri in Conference League, è stata punita con 90.000 euro di multa e una trasferta vietata a causa dei canti in favore di Ratkun Mladic intonati recentemente proprio dai tifosi serbi. Quindi alla IEL Arena in ottobre la squadra di Belgrado arriverà senza il seguito della sua tifoseria organizzata. Calcio estero, Bundesliga, brutta sconfitta per l'Union Berlin di Lustrinelli, superato 4-0 a Leverkusen. Passiamo alla Formula 1. Monza ha vinto nel 2020 il suo primo e unico Gran Premio e a Monza ha conquistato la sua prima pole position. Parliamo del francese Pierre Gasly, che a bordo dell'Alpine ha fatto incredibilmente segnare il tempo più veloce delle qualifiche, precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Quarto e quinto i due ferraristi, i padroni di casa Leclerc e Hamilton. Settimo crono per il leader della classifica del mondiale Antonelli. Hockey, Ambri Piotta ha battuto 6-3 dei Belfast Giants nella sesta amichevole della sua pre-season. In goal è andato Dario Wüthrich e poi doppietta di Hierventier. Infine il ciclismo, come prevedibile il brutto infortunio alla spalla rimediato alla Vuelta impedirà a Tadej Pogacar di difendere il titolo ereditato nella prova in linea maschile ai mondiali di Montreal. Lo sloveno ha deciso infatti di chiudere in anticipo la stagione proprio per concentrarsi esclusivamente sul recupero e la riabilitazione.

0: mio Dio, ultima puntata di Cool Tape.
1: E questo è l'ultimo mio Dio che sentirò, quindi.
0: No, no, te ne manderò tanti su WhatsApp, non ti preoccupare.
2: Ti ringrazio.
0: Anzi, se volete mandarci i vostri numeri, vi mando un oh mio Dio.
2: Perché i vostri numeri?
0: Verso le 6 del mattino, me li salvo tutti.
1: Facciamoci mandare degli oh mio Dio anche da loro a questo punto.
0: Anche, volentieri, mandate i vostri oh mio Dio, però deve essere il più crazy della storia.
2: Esatto.
0: Se no no.
2: 079 873 8073, il solito numero con il quale potete scriverci, insomma dialogare con noi. Oggi, questa domenica, ultima puntata di Cool Tape.
0: Oh yes.
2: Ma non saremo soli.
0: No, no, assolutamente, dire, no? Ma non siamo mai soli. Secondo me gli alieni si paleseranno prossimamente. Ma non intendiamo extraterrestri,
2: no, ma
0: intendiamo un ospite. Ma lo svegliamo dopo.
2: Dopo.
0: Dai.

0: Allora, un artista che passiamo anche a 4/4. Perché c'è Sexy Red.
1: Chi è Sexy Red?
0: Come chi è Sexy Red? Una rapper americana. Ma oltretutto, in questo caso, non avevo mai sentito Gatano. Gatano è uno che non mi ero mai beccato nelle playlist, nei brani. E invece Ugel è uno che conosciamo praticamente tutti e sta pubblicando quasi ogni settimana, c'è un brano nuovo suo.
1: E al giorno d'oggi, se non pubblichi ogni giorno, la gente si dimentica di te.
0: Sì.
1: Purtroppo sì.
0: Quella è una cosa vera. Ma io penso, secondo te, dato che hanno tutti la stessa copertina, quindi finiranno tutti all'interno dello stesso album, questi pezzi che sta pubblicando Ugel.
1: Ok. Hanno tutti la stessa copertina?
0: Sì. Ok. Sì. Quindi probabilmente, appunto, dicevo, saranno nello stesso album.
1: O poca fantasia. O sta arrivando un album.
0: Ho pagato un sacco di soldi, un grafico. Gli ho fatto quello.
1: Ha mandato il file sbagliato per 15 singoli di fila e usano la stessa grafica, oppure c'è un upcoming album.
0: Sì, probabilmente
1: penso sia la seconda opzione.
0: Anche secondo me è molto probabile. Quindi arriverà questo nuovo album da parte sua. E io però vorrei andare subito sul prossimo pezzo, perché il prossimo pezzo non è così nuovo, non è freschissimo, ma è un pezzo comunque molto fresh.
1: A proposito di stessa copertina, c'è un gruppo francese che si chiama Deluxe. Che fa un genere un po' strano, diciamo che spazia tanto tra l'electro swing, l'indie pop, fa un po' di tutto, ci rappano anche sopra. In questi Deluxe qua fanno i dischi e non fanno le Deluxe dei dischi,
0: no, non lo fanno quelle.
1: Si chiamano proprio loro Deluxe, quindi non hanno bisogno di fare la repack del disco. Fanno tutti i dischi con sempre lo stesso logo, che è il mustache hipster tipico che è esploso negli anni 2000. Ed ecco, sono loro, li seguo da un po', devo dire. Sono molto forti. C'è un singolo in particolare che mi piace un sacco e secondo me qualcuno di voi l'ha già sentito, che si chiama Superman.
2: It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Strange visitor from another planet who came to Earth.

0: dei Deluxe, sempre incredibili. Sempre incredibili con questi ritmi molto funk anche, sì. Ci mettono un po' di swing, un po' di jazz. Ci piacciono questi mischiez. I Deluxe, fortissimi, tra l'altro, che orbitano insomma attorno all'etichetta Chinese Man. E Chinese Man io pensavo fosse una persona sola,
1: invece
0: è proprio un'etichetta di tutti loro. I Deluxe, Taiwan MC, che è questo rapper reggeggiante che abbiamo sentito nelle strofe. Beh, incredibili, ragazzi.
1: Sono fortissimi.
0: Sono sempre forti.
1: Se non li avete mai sentiti, andate a recuperarvi un po' di roba loro, perché come sempre ne vale la pena. Noi lo diciamo in questo programma, Cool Tape è cultura.
0: Certo.
1: E quindi se avete la possibilità andate sempre a cercare ciò che vi proponiamo. Ci sono sempre delle belle chicche dietro.
0: Tra l'altro hanno fatto anche delle pubblicità, non dirò i nomi dei marchi. Sì.
1: Ah, è vero?
0: Sì, sì, sono finiti in un paio di pubblicità abbastanza famose.
1: Cioè come soundtrack,
0: come
1: dici?
0: Chinese Man, sì, esatto.
1: Ah, vedi.
0: Figo.
1: Non lo sapevo questo.
0: Ecco.
1: Un altro artista che andiamo a scovare oggi si chiama Friction. Non so se tu l'avevi già sgamato.
0: No,
1: già
0: conosco
1: sentito.
0: Le fiction, conosco i non fiction.
1: Però
0: aggiungerò alla lista. Parlamene.
1: Te ne parlo. Lui è nato a Birmingham.
0: Ok.
1: E diciamo che è stato, anzi lo è tuttora, uno dei volti storici della drum and bass. Quindi uno abbastanza veloce nel suo cervello.
0: BPM alti nel
1: altissimi.
0: Cervello. Perfetto.
1: E ha avuto negli anni una di quelle folgorazioni per un pezzo dei Gorillaz, che è
0: strano.
1: Esatto, tra l'altro. Vabbè, sono tutti più o meno della stessa zona. E nella folgorazione ha deciso di fare un remix e questo gli ha permesso di diventare strafamoso al mondo con questa Dare.
0: Mandala.
1: Dare, rifatta in drum and bass.
0: Aspettinaci.
1: Senti, è violentissima.

0: È una hit. O non è una hit questa?
1: È incredibile. Ecco. Mi sento sul Tagadà. Ma sono seduto fermo.
0: Così. Fa girare non solo la testa.
1: Bell'hardcore.
0: Sì, no, è fortissimo.
1: Diciamo, non la metti in apertura, se
0: no, no, non penso, se no, la gente perde tutte le energie subito.
1: Esatto.
0: Oltre questo, però, lui, appunto, qui stiamo parlando del 2016. Nel 2026 ha pubblicato un nuovo pezzo che si chiama Lidem, insieme ad Ira, che è uno, anche lui, londinese, volto, anzi, uno che insomma con la cultura dei sound system, del reggae,
1: che è molto radicata Londra.
0: E hanno deciso, sì, di collaborare assieme per Lidem.
1: Let's go.

0: Cosa gli vuoi dire?
1: Allora, ho perso le parole. No, cioè, incredibile. Sai cosa mi piaceva un botto?
0: Vai.
1: Il synth sotto la drum and bass, che è lo stesso che ho usato Travis Scott in...
0: Ah, bravissimo, Sicko Mode. Era Sicko Mode.
1: Azzeccatissimo, sì, bro. Leggendario.
0: Sì. Tra l'altro, una cosa curiosa di Friction è che è un po' un nostro collega, o perlomeno lo è stato per un paio di anni.
1: Rappa anche lui.
0: Non rappa, ma ha lavorato per BBC Radio One. Per 5 anni aveva il suo morning show e, insomma, è uno che ha fatto mille cose, tantissime robe.
1: Piccolo off topic, hai in mente Kevin Hart che sta facendo un podcast con un tipo, il tipo che lo sta intervistando, e poi gli dice: io ho 47 anni, e Kevin Hart lo guarda e fa: Damn! Oh, I'm sorry. E il tipo si frizza. Vabbè, niente. Bellissimo. Volevo dirlo perché ho cacciato un deo.
0: È giusto.
1: Molto
0: è giusto.
1: Simile.
0: Dobbiamo far sapere da dove prendi queste reference.
1: Dopo questa cosa che ho detto, ci rispostiamo in Francia, sempre negli anni 2000. Cioè, torniamo. Abbiamo speso un sacco di macchina del tempo.
0: Sì.
1: Ma torniamo allo stesso punto di prima.
0: Lo facciamo.
1: Facciamolo, perché negli anni 2000 esplode Mojo, che segue un po' il filone.
0: Non è quello delle super kick.
1: No, quello è Mojo Jojo. Esplode Mojo, che segue il filone house francese dei Daft Punk.
0: Certo.
1: E esplodono chiaramente con Lady Hear Me Tonight.
0: Sì.
1: Che tutti quanti conoscono.
0: Possiamo dire, è diventato uno di quei meme bellissimi dove la gente non sa mai quando entrare a cantare Lady.
1: Sì,
0: c'è questa intro lunghissima.
1: C'è il sostantivo spagnolo.
0: Esatto,
1: che
0: stavo
1: anche lui, non so se è tipo su Twitch o in streaming e sta aspettando l'attacco di Leide e non entra mai
0: è sbagliato
1: e vabbè
0: sempre.
1: Si incazza un botto e vabbè alla fine non lo azzecca, esplode. Infatti per la cultura di internet quel video è incredibile.
0: Sì,
1: recuperatevelo
0: sì.
1: Se volete farvi due ghigne. Ma non stiamo parlando di Leide Hear Me Tonight, bensì di un altro pezzo. Tra l'altro Leide Hear Me Tonight viene campionata una traccia degli Chic che si chiama Soup for One. Loro non contenti, nello stesso disco decidono di campionare un altro pezzo degli Chic che è molto
0: loro.
1: Famoso che conoscerete immagino quasi tutti, che si chiama Le Freak, e ci fanno il pezzo esattamente questo. Adesso sentiamo se è sgamabile o no il campione, ma secondo me sono stati molto bravi a tagliuzzarlo, perché non hanno tagliuzzato così random, ma hanno proprio diciamo isolato anche alcuni strumenti, tagliuzzato, incollato.
0: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale ancora
1: non c'era assolutamente,
0: un bel lavoro
1: anche a livello di campionamento, non so quanto erano avanti, diciamo non era così facile neanche magari isolare i singoli
0: strumenti.
1: Quindi hanno fatto veramente un lavorone. Secondo me, io conoscendo la traccia che vi stiamo per proporre, hanno fatto veramente un gran lavoro. Ditemi voi se riuscite a sgamare il campione, dove hanno tagliuzzato, dove hanno preso che strumento, dove l'hanno piazzato. Questi sono i Mojo e questo è Chilling With My Friends, by the way.
2: State ascoltando Cool J.

0: Comunque questo è uno dei pezzi più, per me è il secondo più famoso. Cioè, io lo conosco benissimo.
1: Lo sai, è difficile. No, ma sì, ma perché stavamo discutendo fuori onda che questo pezzo lo conoscono tutti. E gli faccio, no bro, Leide lo conoscono tutti, questo lo conoscono un po' di meno, diciamo. Secondo me troveremo qualcuno che l'ha scoperta per la prima volta. Oggi, secondo me sarà anche felice
0: oggi, Max,
1: perché io quando l'ho scoperta ero felicissimo,
0: perché è un bel pezzo.
1: Mi ricordo, uscivo dallo psicologo e mi mettevo questa canzone in repeat. Vorrei dire qualcosa?
0: Secondo me
1: mi dava
0: sì.
1: pace. Forse è perché uscivo dallo psicologo, che ero in pace con me stesso. Però cercavo a mia volta pace, quindi mi mettevo.
0: Quindi,
1: chilling with my friends. Cioè, ma scusa, che swingata è?
0: Se andate dallo psicologo e uscite, siete tranquilli, ascoltatevi questa canzone.
1: Andateci, che fa bene a tutti andare allo psicologo.
0: È vero, è vero.
1: Chi ha più, chi meno, fa bene a tutti.
0: Fa bene a tutti, ecco, fa bene a tutti. Ecco. Allora, parliamo invece di un ritorno, perché si arriva veramente un artista che ha fatto la storia della musica in generale.
1: Oh, yes.
0: Parliamo di Chaka Khan.
1: Oh wow.
0: Sai che c'è un pezzo che io odio fortissimo, inizia dicendo solo Chaka Khan, Chaka Khan.
1: Veramente?
0: È noiosissimo.
1: Sembra quasi un insulto.
0: No, è l'inizio che non riesco a sopportare. Però
1: spero
0: c'è da dire
1: che non sia la prossima canzone.
0: Non è la prossima canzone. Okay. Non è la prossima canzone, anche perché comunque un artista che ha fatto tante tante canzoni, è molto capace di fare la musica, e questo ovviamente è
1: noi mettiamo solo gente capace di fare la musica.
0: Capace.
1: Oh yeah.
0: Comunque, appunto, torna in grande stile Chaka Khan con un pezzo che si chiama Curious Subject, che forse parla un po' di noi, siamo dei soggetti curiosi.
1: Beh, sì, anche se non parlerà di noi, noi lo siamo sicuramente.
0: Lei torna da due anche traguardi abbastanza importanti. Si è beccata il Grammy Lifetime Achievement Award.
1: Damn!
0: Ed è stata anche infilata nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi insomma possiamo dire un artista di tutto rispetto.
1: Beh.
0: Ma dato che è uno di quegli artisti, è una di quegli artisti che tutti conoscono, lasciamo che sia la sua musica
1: a
0: nuova
1: parlare per lei
0: del 2026.
1: Senti
0: a parlare
1: basso
0: per lei.
1: Tasty.

0: Chaka Khan, che uscirà il 18 settembre 2026. Questo è il primo disco, diciamo, da 7 anni di silenzio da parte sua, che era Hello Happiness, l'ultimo del 2019. Insomma,
1: molto esotica.
0: Sì, tra l'altro l'ha scritta Sia, questa canzone gliel'ha scritta Sia.
1: Ah,
0: che sia messo agli atti questo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, dopo aver detto l'ennesima scemenza, è il momento di dire qualcosa di serio.
1: Vai, vai.
0: Abbiamo con noi un ospite.
1: Oh, yeah! Bella brother.
0: Sentiamo la voce, sentiamo la voce.
2: Ciao, mi senti? Sì, sì.
0: Sì, sentiamo la voce, c'è.
1: La voce c'è.
0: Qualcuno ha già sgamato chi è?
1: Secondo me sì.
0: Qualcuno ha già sgamato. Noi diciamo che il suo nome è Giacomo, il suo cognome, possiamo dire il tuo cognome, ti va? Va bene. Lo sanno tutti il tuo cognome.
1: Hai fatto cose che non mi sono. Sei ricercato?
2: Non penso.
1: Solo nel sound.
0: Giacomo Bardelli in arte saetta.
1: Oh yes! Come stai, brother?
2: Bene, bene, un piacere essere qua con voi.
1: Bro, piacere nostro averti qua. Sei l'ultimo ospite di Cultape.
0: Ultimo ospite. Wow.
1: Hai tutta questa pressione sulle spalle.
2: Quindi, la sento,
0: io ti dico, per iniziare a toglierti un po' di pressione, vogliamo fare un giochino.
1: Oddio.
0: Spezziamo subito,
1: vai.
0: Così.
1: Vai, vai.
0: Questa tensione. Allora, Mattak adesso ti darà il suo telefonino.
1: Okay.
0: Con Google Translate aperto. Ti chiedo innanzitutto di guardare la maglietta di Mattak che hai davanti a te.
2: La vedo.
0: Ecco.
2: Sì.
1: La vedi?
0: Secondo te, cosa c'è scritto su quella maglietta? Maglietta che, diciamo, è stata comprata in Giappone.
1: In Giappone.
0: In Giappone.
1: Quindi la scritta è in giapponese.
0: È in giapponese. Aspetta, non inquadrarlo subito.
2: No, no.
0: Togliti il...
1: La maglia?
0: La
1: ma davanti a tutti, scusa.
0: No, no, non la maglia, la fascia.
1: La fascia, sì, cosa c'è? La fascia da capitano.
0: Eh sì, certo.
1: Ma mica sto facendo una partita.
0: Sei il capitano,
1: ecco.
0: Sei il capitano.
1: C'ho una scritta, non so se la vedete da casa, no, se no, ci state ascoltando. No.
0: Allora, senta, secondo te, fai un'ipotesi, cosa
2: non
0: ci potrebbe...
2: Non Funky Nano.
0: Funky Nano sarebbe bellissimo.
1: In giapponese, comprate in Giappone. A Osaka.
0: Farebbe
1: straridere.
0: Ricamata.
1: Vediamo. Mica male.
0: Cosa male, ti dice? Cosa dice? Poi, allora, non leggere tutto. Leggi. No, no. Fai così, leggi e poi dopo vedi se puoi dire quello che leggi. Vediamo che cosa, come traduce.
1: Vediamo.
0: Non la prende.
1: No, gli devi dare il tempo, che è un po' vecchio il mio.
0: È un po' vecchio. Aspetta, qui raccontiamo in diretta radiofonica che Saetta sta inquadrando la maglietta
1: non
0: di Mattak. Sta ridendo.
1: Non
0: sta ridendo, ma non funziona.
2: No. Non dice niente, mi fai vedere i caratteri.
1: No, è su Spotify. Saetta si sta facendo i fatti suoi.
0: Ah, sì, ecco, perché
1: posso passare il telefono? Che...
0: Ecco perché, aspetta, gli passo il mio. Gli passo,
1: vai,
0: il mio,
1: vai, proviamo
0: con il mio. Arrivo lì.
1: Che il mio è più di là che di qua.
2: Mi ha tradotto Japan in Giappone.
1: Ah, boh, dai, vabbè. Ah, ma è fortissimo questo.
0: Beh, in Giappone effettivamente c'è, ma sopra c'è un'altra scritta.
1: Funziona? Sì, vuol dire funzionava solo prima.
0: Fai la foto, fagli proprio la foto e vedi cosa ti dice.
1: Cosa c'è?
0: Sta ridendo. Sta ridendo.
1: No, c'è scritto.
0: No, no, perché?
1: No, no.
2: Non la indovinavo neanche a provarci, però somiglia un po' a Funky Nano.
1: Ok, prova a farne un'altra. No, nella primo tentativo c'è scritto mal di testa e lussuria.
0: Ah, dai,
1: ma io ti assicuro che non c'è scritto quello. Vai, facciamo un altro try.
0: Ma perché? Allora,
1: dai, vediamo.
0: Questo è quello, noi vogliamo.
1: Secondo try, per vedere cosa ho scritto sulla maglietta. Perché ho una scritta in giapponese.
0: Sì.
1: Voi, ragazzi, avete presente quando magari qualcuno si tatua qualcosa di cinese, di giapponese?
0: Ecco.
1: Pensa che c'è scritto coraggio e invece c'è scritto mia zia ha appena preso dei limoni marci al supermercato.
0: Cosa fa, segna no con la testa.
1: Ok, secondo tentativo è male pornografico. Ma... dell'altare principale.
0: Ma cosa?
1: No,
0: comunque,
1: no,
0: non
1: no.
0: Si riesce a capire niente della tua maglietta.
1: Oh, facciamo un ultimo tentativo?
0: Vai, l'ultimissimo.
2: Vai,
0: perché veramente sta durando troppo questo momento.
1: No,
0: e Saetta...
1: dopo vi spieghiamo cosa ha dietro la maglia e capirete cosa c'è scritto veramente.
0: E devi togliere la fascia.
1: Ah, scusate, che voglio sempre giocare a calcio.
0: È giusto, vediamo. Niente.
1: Eccola, è arrivata la giusta. È arrivata la traduzione reale dopo tre tentativi.
0: Allora, fai attenzione perché non so quanto si può leggere di quello che io non lo vedo. Quanto si può leggere?
1: Sì, penso che si possa leggere.
0: Vai, leggilo.
1: Non è una cosa. Allora, c'è scritto. Vai, togli il sottofondo.
0: Vai.
1: C'è scritto coniglio sessuale pazzo.
0: Perché?
1: La marca si chiama Fucking Rabbits.
0: Ah,
2: beh.
0: C'era
1: per
0: un
1: quello
0: dietro.
2: Okay.
1: Plausibile.
2: Famoloso.
1: Questi sono gli Alien Ant Farm con la cover di
0: Smooth Criminal.

0: Are you okay?
1: No.
0: Che hanno scombussolato le chitarre dell'Alien Ant Farm.
1: C'è gente che ha apprezzato questa versione, non la conosceva.
0: La fattoria delle formiche aliene.
1: Bellissimo.
0: Beh, chi ha skateato? Per chi ha skateato nel periodo 2005-2004, no, forse anche un po' prima, era nell'era punk rock e comunque MTV degli Offsprings, insomma dei Blink 182, Sum 41, Billy Talent. Secondo me si era imbattuto in questa cover degli Alien Ant Farm, quasi sicuramente.
1: Setta, skate, cose. Aspetta, microfono.
0: Ah, l'hanno mutato. Cioè, sì. Appena arrivato.
2: Okay,
0: ce l'abbiamo.
2: Skate, sempre provato, sempre fatto schifo. No. Ho rotto le caviglie due volte, ho mollato.
1: Cioè, sei andato due volte in skate e tutte le volte.
2: Praticamente, sì.
0: Oh, effettivamente hai fatto bene. Sì.
1: Cioè, a questo punto, la scelta è giusta.
0: Si sono rotto tutte e due caviglie in due volte che sei andato. No, però, vabbè, io skate sono ancora scarso dopo anni. Però posso dirlo, non si diventa bravi subito. E bisogna spaccarsi diverse ossa prima di diventare anche solo
1: minimamente
0: mid. No, vabbè, c'è chi è dotato e magari si spacca un pelo meno, un po' più concentrato.
1: No, ma non è una di quelle cose dove devi avere assolutamente zero paura. Cioè,
0: sì, infatti prima cominci meglio è, perché più vai avanti più
1: hai paura di rompere.
0: C'è la strizza, sì, perché poi a 30 anni se ti rompi un braccio sono
1: ci vuole un po' di tempo.
0: Avete capito la casa.
1: Allora ve lo ricordiamo che questo è Cool Tape e all'interno di questa puntata, ultima puntata di Cool Tape, abbiamo Saetta come ospite. Saetta che è qui perché anche dopo in realtà ci farà nella seconda ora un DJ set.
0: Saetta è qui. sorry, me l'avete...
1: Giusto. Ci farà un DJ set di un'oretta con tutta una sua bella selecta.
0: Inizio DJ set. Saetta, prendi qui. Cricchetto di Cars che dice Saetta è qui.
1: Tra l'altro, qual è il tuo film preferito?
0: Non Oddio, Cars.
2: Domanda difficilissima.
1: Non Cars.
0: Vabbè, ci
2: è
0: pensi?
2: Stato Cars per molti anni comunque.
0: Ah, quindi.
1: Ma il nome è

0: No, no, il mio carissimo amico Ian ha cominciato a suonare il basso, è diventato subito mega forte.
1: Ok.
0: Io suonavo la batteria già da tanti anni, è venuto mega naturale cominciare a suonare insieme.
1: Figo.
0: E poi abbiamo cominciato a coinvolgere Ayrton il cantante, poi i chitarristi e poi a suonare il più possibile.
1: Beh, ma che figata, ma vi siete beccati dove? Tipo a scuola?
0: Ma abbiamo fatto l'asilo, le elementari insieme.
1: Ah, ok.
0: Alle medie, poi
1: ho capito.
0: Tempi del liceo ci stiamo...
2: riuniti per fare musica.
1: Beh, beh, come i tempi, come le classiche punk rock bands,
2: esatto,
1: americane che si creano al liceo e grindano di brutto. ci vuole, figata.
2: Beh, tu grande amante dei concerti, perché giustamente
0: grande fan.
2: Ne fai e partecipi a tanti concerti. Uno dei concerti più belli ai quali sei stato?
0: Ma senza dubbio Magdalena Bay a Zurigo.
1: Yo.
0: Scenografia incredibile, una performance fuori dal mondo.
2: Spiegaci un secondo chi è Magdalena Bay.
0: Magdalena Bay in realtà è un duo, è un gruppo
1: già
0: americano.
1: Questo
0: è
2: già io ho sbagliato tutto.
1: È come i Dov'è Liana. Sono in diversi. Vabbè.
0: Non c'è Liana.
1: No, cioè. Non c'è Liana. Tra tanti non c'è Liana. E vabbè, però non si chiamavano così.
0: E niente, sono, due anni fa sono usciti con questo disco incredibile che si chiama Imaginal Disc.
1: Che genere è?
0: Che genere è?
1: Al giorno d'oggi dire un genere
2: è difficile.
1: Poi fai prima dire le influenze.
0: Sì, synth pop.
1: Ok.
0: C'è tanta elettronica comunque, però è veramente complesso come genere.
1: Sì, sì, sì, vario.
0: E
2: il loro live ti è piaciuto
0: mi
2: tantissimo?
0: Mi ha catturato.
1: Folgorato.
0: Un'ora con la bocca aperta.
1: Saranno entrate un sacco di mosche.
2: Magdalena Bay, facciamo che ce li ascoltiamo.
1: Ah, beh, cavolo.
2: Con Death Romance.
0: Yeah.

0: Una band scelta da Saeta, che è il nostro ospite di oggi, Magdalena Bay.
1: Oh, yes.
0: Dead Romance, uno dei concerti che ti sono più piaciuti in assoluto.
2: Sì, sì.
0: E che mi raccontavi fuori onda, il batterista ti ha stupito.
1: No, non dirle fuori onda, diccele anche a noi.
0: Esatto, cioè,
1: noi abbiamo sete di sapere.
2: No, mi ha stupito tutto, ma davvero tutto, dalla scenografia perfetta alla performance dei musicisti.
0: E sei riuscito anche a portarti a casa
2: un piccolo gadget. Dopo la fine del concerto, come sono solito fare, sono andato a cercare di incontrare gli artisti nell'uscita secondaria.
0: Giusto.
2: Mia grande passione.
1: L'artist chasing.
2: C'è quello o imbucarmi direttamente?
0: Yo! Ce l'hai già fatta? Oh,
2: ce l'ho già fatta.
0: Ne parliamo dopo.
2: E, appunto, un membro dello staff, essendo che eravamo lì da tante ore, cioè da tante ore, comunque da diverse manciate di minuti.
1: Vi hanno scambiato per staff.
2: Più o meno. No, ma ha passato la scaletta dello show stampata su carta. Non so se era quella del batterista o che ne so.
0: Cioè, quindi tu ti sei portato a casa la scaletta dello show.
2: La scaletta dello show. Però ma è una mia grande passione. Anche questa, in realtà, faccio la collezione
0: delle scalette degli show. Cioè, sì, quindi loro. Ma non è che lo sanno i vari staff dei vari artisti. Guarda,
2: sì,
0: se
2: sì.
0: Vedete questo qua, quelli dentichi, dategli la scaletta, che così
2: non
0: almeno.
2: Non entrare.
1: Bro, me lo vedo già, tipo tra 5-6 anni, che diventa virale su Instagram, Saetta. Cioè, di quest'uomo che ha collezionato 50.000 scalette. 50.000
0: potresti
1: scalette.
0: Fare un profilo chiamato Scaletta. Questo punto. Torniamo a te, tu che appunto lo ripetiamo, sei batterista di formazione musicale, così possiamo
2: sì.
0: dire, fai anche il DJ, fai il producer, fai organizzi eventi, fai mille cose.
1: Ci piace.
2: Quello che riesco.
0: Quante cose fai?
2: Più possibile.
0: Come fai a farle tutte?
2: Questo non lo so neanche io.
1: Ma infatti è come il bombo che non sa di non saper volare.
0: Esatto,
1: non lo sa,
2: Esattamente.
0: Ci sono delle produzioni che hai pubblicato recentemente che stanno andando bene o che...
2: Ma in realtà recentemente sono un po' fermo, però sto lavorando a un progettino di 3 tracce, magari dopo sentite qualcosina.
1: Figo, ma tra l'altro io vorrei sapere, com'è che produci tu? Produci in analogico, in digitale, con che programma?
2: Sì, no, allora sono su Ableton.
1: Ok,
2: e
1: sì.
2: E ho due approcci, produco in particolare due tipi di robe. Una è più acustica, quindi metto lì con il mio synth.
1: Sì.
2: Metto a fare tutti gli accordi. Quello è anche un po' un metodo per fare esercizio con la musica, insomma.
1: Certo.
2: E poi sono la batteria acustica. Mentre poi tutta la roba elettronica invece parto proprio dal digitale. O
1: sì.
2: mi faccio un sample.
1: Ok.
2: Sul microfono. E poi okay. da lì con le cuffie al buio nel mio studio.
1: Certo. Alle 4 del mattino.
2: Sì.
0: Ma nella musica house campionamenti sì o no?
2: Sì.
0: Sì. Sì,
2: beh, di solito sì.
0: Ti è capitato di farli,
2: sì, sì. Ma in realtà non produco tantissima house, sono più su tipo dub.
1: Ma infatti, tra l'altro, volevo proprio chiederti qual è il tuo genere quando ti chiedono che genere suoni, oppure i generi che ti piace, insomma, suonare.
2: Bah, tipo bass music, che è un'etichetta abbastanza generica, o
1: sì.
2: garage,
1: ok.
2: Lì, electro.
1: Sì, figo.
2: Sì, sì.
1: Ci sta, figata.
2: Mi piacciono i ritmi rotti.
0: Beh, allora
1: spacca.
0: Io, se mi date il permesso, faccio sentire l'ultima di Central Sea.
1: Io ti do il via.
0: È un po'
1: garage.
0: Un po' così.

0: questo caso la cosa curiosa e divertente è che sì, è stato prodotto dalla sua etichetta discografica, ma anche da quella di Coca-Cola.
1: Cioè, assurdo.
0: È stata una collaborazione quasi un po' inaspettata.
1: Sì, sì, cioè praticamente è proprio nato da Coca-Cola.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Per pubblicare nuova musica.
0: E così, insomma, cioè, hanno preso sempre
1: sì. Coca-Cola ha creato una...
0: un'etichetta.
1: Sì, un'etichetta che si chiama Real Thing Records.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Okay. Hanno prodotto Central Sea così.
1: Dai.
0: Per, Central Sea, che se qualcuno non lo sapesse, ha fatto anche l'inno ufficiale della Premier League di quest'anno. Che ecco. Insomma, arriva, quindi.
1: È sempre fresh Central Sea. Ogni volta che vedo una sua foto, cioè, incredibile. Pulitissimo.
0: Sì. Esatto.
1: Cioè, lui, pure quando va in bagno a farla uno, non so se la chiamate anche voi così, ma a me fa molto ridere. No, chiamarla la 1 e la 2.
0: La 1 e la 2.
1: È un modo fine divertente.
0: Sì, sì. È un po' alla Michael Jordan.
1: Cioè, immagino Central Sea che va a farla 2 e un kit di 20 fotografi gli fa le foto più clean del mondo. Stanno lì a editarle per poi pubblicarle.
0: Benvenuti nel cervello di Mattac, ragazzi.
1: Esatto.
0: Eccoci qui. No, abbiamo Setta in studio, lo ripetiamo. Amante della garage, ci hai detto bello. Anche. Amante di tantissima roba. Hai detto prima bass, cioè generi bass. Che non so, qua vanno forte questi generi o
2: no.
0: È un po' una nicchia,
2: è
0: giusto?
2: È abbastanza una nicchia, ma si sta affermando piano piano. È abbastanza musica da club, scuro e proprio rimane lì,
1: bello.
2: Perché resti lì. Ed è bello che resta lì.
1: Sì, sì, diciamo, non facciamolo diventare un after
2: no.
1: Alle 9 del mattino in una pasticceria, quello che dici tu.
0: Magari.
1: No, perché è una cosa che sta nascendo ultimamente.
2: Ah, no,
1: soft
2: sì,
1: clubbing,
2: sì, sì. No,
1: sta un po' killando la cultura del clubbing, vero? Che è quella che sta citando lui, cioè del
2: esatto.
1: Club scuro alle 4 del mattino per liberarsi da tutti i demoni della settimana.
0: Sì, non pensare sì. A
1: e
0: niente.
1: Non pensare a nulla, esatto. E quella è proprio la club culture. E esatto. Diciamo appunto. Speriamo che non sfoci anche quella in cornetti alle 9 del mattino con
2: no,
1: soft
2: capogiro.
1: Music. Ecco, esatto.
0: E qui dicevamo.
1: Altro che cappuccino, capogiro.
0: Capogiro. E qui diciamo che appunto tu produci anche questo genere. E,
2: sì.
0: Ma è da tanto che produci, tra l'altro? O...
2: Ma non da tantissimo, ma perché mi sono avvicinato tramite i miei carissimi amici producer, tramite Junior The Drunk, Dis, Fucchi e via dicendo, tutta la
1: Fucchi!
2: Scena.
1: Fucchi!
2: Fucchi leggendario.
1: Bella per Fucchi.
0: Grandi, grandi.
2: Mi hanno fatto vedere come usare i programmi, dove scaricare i sample, come usare i sample. E quindi grazie a loro, in generale grazie a loro, è una cosa che dico. Mi sono avvicinato 3-4 anni fa.
0: E sei partito, e da lì non hai più lasciato questa roba della produzione.
2: E da lì non ho più lasciato niente. No.
0: Bellissimo, bellissimo. Anche bella questa roba. Beh, hai citato Dis, così insomma, gente della Fishnet. Cioè,
2: sì.
0: Tu, tra l'altro, fai parte anche del
2: Fishnet.
0: Collettivo Fishnet. Tra l'altro, parliamo di questo brevemente.
2: Vai.
0: Eventi, non eventi?
2: Eventi, stiamo sempre lavorando. Comunque, stiamo preparando il calendario per l'anno prossimo. Ma quest'anno non è ancora finito. C'è una collaborazione che non
1: What's
2: so esattamente
1: next?
2: Quanto posso citare, però
0: okay.
2: Siamo coinvolti con il festival che ci sarà a Locarno tra poche settimane, che si chiama Crampi al Cuore.
0: Mm-hmm.
2: Musica sperimentale, tanta musica elettronica, band.
0: E possiamo dire a chi è all'ascolto, state attenti
2: esatto.
0: Su, non so, i vostri profili social o anche
2: sì,
0: di
2: sì.
0: Crampi al Cuore e magari scoprirete qualcosa di interessante anche su Fishnet, eccetera, eccetera.
2: Sicuramente, sicuramente.
0: Bello.
1: Restate
0: bello.
1: Tunnati.
0: Tunnati.
1: Come la salsa.
0: Hai scelto altri pezzi da farci sentire,
2: sì.
0: Tra cui Itzko e Rico con...
2: Esatto.
0: Dillo tu.
2: 1-2, no.
0: Sì.
2: 1-2.
0: È giusto.
1: Come quando fai il mic check.
0: Esatto, 1-2.
2: Sì, sì.
0: Però è scritto W-U-N e poi un 2.
1: Geniale.
0: Sì, sì, sì, sì. E come mai hai fatto questa scelta? Cioè, perché ce l'hai voluto proporre come pezzo?
2: Ma Itzko è uno dei producer, a parer mio, migliori del mondo, di sempre, dell'universo. E anche lui mi è stato consigliato naturalmente da tutti i miei consiglieri musicali che sono sempre il gruppo di Fishnet, Dis,
1: Fucchi
0: tutti loro
2: e producer UK. Abbiamo avuto il piacere di invitarlo quest'anno come curatori al Basecamp.
0: Ah, ok, durante il festival del film.
2: Durante il festival del film.
1: Wow.
2: Ha fatto un set.
1: Ma lui che genere fa?
2: Lui produce garage, rhythm, roba così.
1: Sì, sì.
2: Però quando suona fa tipo house, tech house, comunque roba mega divertente, ballabile.
1: Ah,
2: forse
1: figo.
2: Un po' quello di cui parlavamo fuori onda.
1: Sì, sì, che un house con le influenze garage,
2: esatto,
1: anche suoi,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco,
1: ok, che è quello che metto un po' anch'io in realtà.
0: Allora facciamo così, noi ce lo ascoltiamo e poi dopo rientreremo per l'ultima volta
1: Fest.
0: Per scaldarti ancora prima del set.
1: Andiamo. Scaldare le mani.
3: Stai ascoltando Cool Tape.
4: Listen, yo.

0: Relax, devo dire, comunque.
1: Bella Regaz.
0: Bella Regaz. Siamo arrivati praticamente così.
1: Dovete cacciarmi.
0: Sì, basta.
1: Adesso si annulleranno quel tape, sarà solo colpa mia.
0: Solo esclusivamente colpa tua e nessuno ti difenderà.
1: Me ne assumo le responsabilità.
0: Allora, siamo arrivati alla fine praticamente della primissima ora di questa ultima puntata di Cool Tape e a questo punto facciamo dire giusto due robine a Saetta, ospite di questa puntata. Cosa vuoi anticiparci in poche parole?
1: Cosa ci porterai? Qual è il menù?
2: Ah, io vi ho portato.
0: Vai.
2: No, sto ridendo.
1: Saccottini. Merendine.
0: È così.
2: Un sacco di gocciole col caffè latte.
0: Yes. Perfetto, era quello che volevamo.
2: No, ho portato una selezione di musica molto, molto tranquilla, molto d'ascolto. Comunque sulla falsa riga di quello che mi piace suonare in serata. Cioè la versione soft di quello che reputo musica da club.
0: Professionista. Perfetto.
1: Professionista.
2: Sì.
1: Due parole, professionista.
0: Perché?
1: No, c'è uno sticker su WhatsApp. Ho scritto due parole, professionista.
0: Va bene così, insomma avete capito. Ci saranno un po' di chicchette alle quali potete stare dietro tra pochissimo nel set di Saetta. E anche qualche inedito, giusto?
2: Anche qualche inedito.
0: E allora
1: raga,
0: siamo belli.
1: State belli comodi. Apritevi una limonata.
0: Ci ascoltiamo i Los Retros mentre aspettiamo, va bene?
1: E chillate duro, mi raccomando.

0: del DJ set targato Saetta. E qui cosa e quindi, vuoi dire?
1: No,
0: cosa
1: niente,
0: vuoi
1: niente,
0: dire?
1: Niente.
0: Vedo la tua faccia.
1: No, lascio parlare te, ho detto troppe cavolate oggi. Voglio gustarmi questo set di Saetta.
0: Ecco, facciamo così, lasciamo lo spazio a lui. Vi ricordiamo, questo è Cool Tape. Saetta è in live. Questo non è tutto pre-registrato.
1: Questa non è un'esercitazione.
0: Non è un'esercitazione. Lui mixerà live tutta l'oretta solo ed esclusivamente per voi che state ascoltando Rete 3.

0: questo è Saetta, tutto in diretta, DJ set per Cool Tape, in diretta su Rete 3. Ultimo ospite di Cool Tape, ultima puntata, ce la scialiamo
1: tantissimo.
0: Ce la scialiamo.

'Cause you're

0: Breakbeat ne abbiamo?
1: Mi sa proprio di sì. Questo è Raga Steady. Un pezzo del 91.
0: Ah, ecco.
1: Di Midi, Maxi Hefti. Un gruppo svedese.
0: Due gemelle
1: e un'amica che hanno deciso insomma di fare questa canzone che poi è diventata famosissima nel mondo.
0: Incredibile.
1: Saetta, Cool Tape, Rete 3.

0: gustato anticipatamente. Direttamente dalle menti di Saetta, perché ne è più di una.
1: Cool tape, Rete 3.

0: Giotta
1: con i suoi inediti,
0: col suo menù fresco fresco per la domenica.
1: Etnico.
0: Live su Rete 3. Tutto per noi.
1: Cool.
0: Ce lo spupazziamo tutto noi.
1: Tutto.
2: Questo è

0: Ragazzi, purtroppo le cose belle a una certa
1: devono finire.
0: Devono finire.
1: Questa traccia è perfetta per la chiusura, sai,
0: sì,
1: ti giuro.
0: Sì, sono d'accordo. Siamo arrivati appunto in chiusura.
1: Incredibile.
0: Con questo set di Saetta.
2: Molto bene, grazie ragazzi.
1: Brother, grazie mille a te. È stato un gran piacere averti qua.
0: Un bel viaggio anche.
1: Un bellissimo viaggio. Speriamo con tutto il cuore che ti sei trovato bene.
2: Sono trovato molto bene.
1: E niente ragazzi,
0: no, vi ricordiamo che innanzitutto questa puntata, come anche tutte le altre, saranno disponibili, sarà disponibile sul sito rsi.ch, ma anche, sì, io stavo mettendo il
1: un'altra sigla. Facciamo un'altra puntata. Alzate, alza la mano chi vuole un'altra puntata.
0: No, stavo dicendo appunto, ecco,
1: uno,
0: vedi,
1: due, okay.
0: Tre, quattro, tantissimi.
1: Questa, no, era la prova, adesso facciamo quella ufficiale.
0: Esatto. No, vi ricordiamo che sul sito rsi.ch trovate tutte le puntate di Cool Tape, compresa questa, anche sull'applicazione Play RSI, perché ovviamente siamo dappertutto. Se ci state sentendo invece il sabato sera, sappiate che purtroppo è l'ultima replica anche che state sentendo di Cool Tape, ma vi promettiamo che torneremo ancora.
1: Ma
0: grazie mille, Saetta.
2: Grazie a voi,
1: grazie mille, brother.
0: È stato fantastico averti qui. Beh, l'avete conosciuto, andate a cercare anche lui ovunque nel internet, ma anche nella vita vera. Mazzo, noi ci risentiamo.
1: Noi ci risentiamo, che lo sa, magari l'anno prossimo.
0: Magari anche
1: no.
0: Prima dell'anno prossimo.
1: Magari dai. Prima dell'anno prossimo.
0: Speriamo.
1: Who knows? Vi lasciamo con questa reticenza, non saprete mai.
0: Mai.
1: O forse un giorno lo saprete. Delta, grazie mille, raga.
0: Anche
1: e ci vediamo alla prossima.
0: Bella, raga.
1: Bella.
0: Yo!
3: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Per quanto Giosuè Carducci abbia provato a renderla poetica, conficcandola nella memoria di intere generazioni, arrampicandola sugli irticolli, per chiunque la nebbia è e rimane molto più simile a quella del maestro dell'horror John Carpenter, assassina. A renderla estranea e straniante è il suo paradosso di muro impalpabile. Penetrabile, ma alla cieca, la nebbia è sospensione. Sospensione di uno dei cinque sensi e sospensione di particelle d'acqua di pochi micron che si bloccano a mezza via, a mo' di foschia se diradate, ovvero è proprio un muro di cotone sporco se fitte. L'aria si raffredda, condensa e se l'umidità relativa schizza verso il 100%, voilà, l'orizzonte sparisce. Tutto un gioco o tranello di temperature, che siano troppo simili tra aria e suolo, che si invertano o che sbalzino dalla notte al giorno, il risultato è lo stesso, la nebbia. Una nuvola precipitata, schiacciata dalla pressione, immobile per lo smarrimento di ritrovarsi laggiù, lei, abituata all'alta quota. Dall'alto è una coperta di zucchero filato, da dentro è una minaccia isolante, densa e maledetta è un attacco di miopia ambientale che colpisce anche gli occhi sani e contro cui non c'è occhiale. La nebbia sospende, poi all'improvviso sparisce. Il sole asciuga l'aria, ci libera dall'opaco e restituisce i contorni, di nuovo nitidi, netti, per qualche istante addirittura più di prima. Ma è solo un'impressione, l'ultimo fantasma, il suo ultimo imbroglio.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il cameriere. Faceva il cameriere a Harlem, in un posto che poi sarebbe diventato di proprietà di Wilt Chamberlain, forse il più grande basketario di tutti i tempi, certamente il più grande pivot di tutti i tempi. Ma lui, quando Chamberlain diventò

rinunciare a una parte del nome. Malcolm restava, ma Little, il nome da schiavo, venne sostituito da una X, come dire, quello non è il mio vero cognome. Era pressoché impossibile che due uomini della bellezza, della forza, dell'intensità di Cassius Clay e Malcolm Little, oggi Malcolm X, non venissero a contatto. E Cassius Marcellus Clay riconobbe subito in Malcolm X un passo, una logica, una forza diversa, quelle che in parte mancavano a lui. Diventò il suo mentore segreto. Il giorno del match contro Liston c'era. In realtà era arrivato da circa una settimana e scambiò un paio di opinioni con Cassius dicendo: facciamo una cosa, io non mi faccio vedere in giro con te perché potrebbe crearti dei problemi, ma tu fammi avere dei posti in prima fila. Ecco chi salutava Cassius dopo aver vinto il match contro Liston: Malcolm X. E non casualmente, il giorno dopo la vittoria contro Liston, Cassius Marcellus Clay annuncia di aver abbracciato il Black Islam, il che voleva dire avere subito un altro nome. Originariamente il nome avrebbe dovuto essere, anche nel suo caso, Cassius X, ma l'influenza di Muhammad Al-Ajah era superiore a quella di Malcolm X, non tanto ideologicamente ma come senso del possesso, ed è Muhammad Al-Ajah che gli impone il nome di Muhammad Ali, degno della più alta delle lodi. Nel mondo dell'ambiente della box, per mesi, anni, nessuno lo chiamava Muhammad Ali, quando bisognava menzionarlo diventava The Champ, il campione. Questo lo faceva impazzire. Qualcuno dei più grandi di coloro che osservavano il pugilato americano dell'epoca disse: Joe Louis ha dato credito alla razza, alla sua razza, la razza umana. Forse dai tempi di Max Schmeling che non si è vista una cosa così oltraggiosa. Max Schmeling, il pugile tedesco che pochi mesi prima delle Olimpiadi di Berlino 36 sdraiò Joe Louis, cosa che era riuscita proprio a pochi. E uno dei motivi per cui Jesse Owens andrà alle Olimpiadi del 36 era proprio perché non bisognava lasciare che i Max Schmeling del mondo potessero fare urlare a quelli dall'altra parte dell'oceano che la loro razza era superiore.

0: torniamo sul discorso di ieri, perché i cattivi sono fighi.
1: No, ti prego. No.
0: C'eravamo lasciati nel fatto che in Harry Potter il concetto del personaggio cattivo è di fondamentale importanza. In Harry Potter tutto è una continua battaglia nella dicotomia tra il bene e il male. Praticamente si comincia con il piccolo Harry che scopre la presenza del Quindi cosa succede? Che questa parte oscura che vive dentro di lui, per eliminarla definitivamente, il ragazzo deve morire.
2: Entra proprio dentro lo stesso Harry, quindi lui vive questo conflitto interiore.
1: Ma è finito?
0: Questo per quanto riguarda i primi 7 film. Poi c'è Animali Fantastici dove trovarli. Anche lì c'è comunque una questione di bene e male.
3: I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you? I'm a good

0: Il radiogiornale.
1: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Arau, parla il padre del presunto autore della strage a rave, mio figlio era schizofrenico. Stati Uniti, processo annullato per Lindsay Clancy, la madre che uccise i suoi tre figli durante una grave psicosi post-parto. Gas ai minimi dai 15 anni nell'Unione Europea, Bruxelles rassicura ma Germania e Paesi Bassi lanciano l'allarme. Ucraina, tre ore di colloquio al Cremlino tra Putin e gli inviati di Trump, Mosca però respinge una tregua più ampia. Sport, calcio, altra frenata dello Young Boys che pareggia in casa nell'atletica l'elvetica Audrey Verro si conferma regina degli 800 metri. RG24, domenica 6 settembre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il padre del presunto autore della sparatoria al rave party di Arau, che non è ancora stato sentito dalla polizia, ha parlato per la prima volta in pubblico. Ha detto che il figlio, che ha 43 anni, era schizofrenico e per questo si chiede come potesse possedere un arsenale. Si è scusato per lui e ha aggiunto che suo figlio non avrebbe mai fatto il militare, contraddicendo quanto detto finora dalle autorità. Sentiamo il contributo di Anna Riva.
2: I nostri pensieri sono con le vittime, con la giovane donna che ha perso la vita, la sua famiglia, i feriti, tutte queste persone. È terribile. Chiediamo scusa per nostro figlio.
3: È al giornale Le Quotidien Jurassien che il padre del presunto autore della sparatoria affida per la prima e dice l'ultima volta la sua straziante testimonianza. La polizia ha fatto visita al domicilio dei genitori nella notte tra il 30 e il 31 agosto, dunque la notte successiva a quella della sparatoria. I coniugi avevano visto il figlio per l'ultima volta venerdì alla vigilia della tragedia, poco prima che partisse per qualche giorno direzione Italia. Ed era in Italia che la famiglia si sarebbe dovuta ricongiungere per qualche giorno di vacanza.
2: L'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto,
3: prosegue il padre,
2: è stato proprio venerdì. Ha scritto a sua madre di essere arrivato e che tutto era a posto, ma non sapevamo nemmeno dove fosse.
3: I genitori ignorano il motivo per il quale si trovasse ad Arau. In realtà nulla di nuovo. Il 43enne era solito non rivelare alcunché sulla sua vita privata. Si era chiuso in se stesso e soffriva di paranoia. La diagnosi di schizofrenia, rivela il genitore, risale di fatto a molto tempo prima. Originariamente macellaio di formazione, l'uomo era stato ricoverato nel 2007 per 3 settimane in un reparto psichiatrico a Delémont. Da allora beneficia di una rendita di invalidità al 100%. La sua dose di farmaci è stata nel tempo gradualmente ridotta e, secondo il padre, oggi non assumerebbe più nulla da molto tempo.
2: Gli abbiamo proposto molte volte di riprendere una terapia regolare, ma rifiutava di parlarne.
3: Confida.
2: Non voleva parlare di sé.
3: I genitori si chiedono come sia possibile che il figlio abbia potuto mantenere, malgrado la sua malattia, un tale arsenale. Pur essendo a conoscenza del suo interesse per le armi, non sapevano infatti che ne detenesse di simili.
1: Anche nella prossima notizia si parla di malattie legate alla psiche. Negli Stati Uniti si è concluso con l'annullamento il processo nei confronti di Lindsay Clancy. Si tratta della donna che 3 anni e mezzo fa aveva ucciso i suoi 3 figli mentre soffriva di una grave psicosi post-parto. I 12 giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità e ora Clancy rischia di dover affrontare un nuovo processo davanti a una giuria popolare diversa. Una vicenda tragica che ha scosso e diviso un intero paese. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: Non sono bastati 5 settimane di udienze e 5 giorni e mezzo di deliberazioni per arrivare a un verdetto di assoluzione o di colpevolezza. Alla fine, dopo avere più volte istruito la giuria, il giudice William Sullivan altro non ha potuto che annunciare il mistrial. Il processo contro Lindsay Clancy viene così dichiarato nullo.
5: Members of the jury, at this point I'm going to declare that the jury is deadlocked and I'm going to declare a mistrial.
4: Una vicenda tragica che ha scosso, commosso, ma anche diviso gli Stati Uniti tra innocentisti e colpevolisti. Lindsay Clancy era sotto processo per l'omicidio dei suoi 3 bambini di 5 anni, 3 anni e di 8 mesi, perpetrato nel gennaio del 2023. Per l'accusa la donna aveva agito intenzionalmente. Per la difesa invece all'epoca del figlicidio Lindsay Clancy non era capace di intendere e di volere, poiché affetta da una grave forma di psicosi post-parto. La stessa imputata ha raccontato di soffrire di allucinazioni e che, il giorno del triplice omicidio, una voce le aveva intimato di strangolare i tre figli e poi di suicidarsi, e questo per trovare la pace. Fino all'ultimo l'avvocato difensore Kevin Reddington ha cercato di raggiungere l'assoluzione per infermità mentale, arrivando addirittura a chiedere la rimozione di un giurato. L'unico su 12 convinto, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'imputata.
0: The individual is refusing to apply your instructions on proof beyond a reasonable doubt to allow that jury to return a verdict of not guilty.
4: Richiesta respinta dal giudice. Per l'Inzi-Clancy l'annullamento del processo non equivale né a una assoluzione né a una condanna. La procura del Massachusetts può ora richiedere un nuovo processo con una nuova giuria popolare, cercare un patteggiamento con la difesa oppure ritirare i capi di imputazione. In attesa delle prossime mosse dei procuratori, ieri l'Inzi-Clancy è tornata nella clinica psichiatrica dove è ricoverata da 3 anni e mezzo. Ha lasciato l'aura del tribunale di Plymouth sulla sua sedia a rotelle. Nel tentativo di suicidio si era infatti lanciata dal secondo piano della sua casa dopo essersi tagliata le vene dei polsi e rimasta paralizzata agli arti inferiori. Ulteriore tragico elemento di una vicenda che anche il presidente Donald Trump ha definito una storia terribile.
1: Le riserve di gas nell'Unione Europea non sono mai state così basse da 15 anni, ma la Commissione non si dice preoccupata. Diverse le valutazioni in alcuni Stati membri come la Germania o i Paesi Bassi. Sentiamo Andrea Ostinelli.
6: The EU storages at the moment are at 65%.
7: Al momento le riserve dell'UE sono al 65%. Il gruppo di coordinamento sul gas ha confermato che attualmente non ci sono preoccupazioni nell'immediato per le forniture di gas in vista del prossimo inverno. Anna Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea in materia di energia, nei giorni scorsi ha ripetuto il messaggio di Bruxelles: nessuna preoccupazione nell'immediato, nonostante le riserve dei 27 in questo periodo siano ai minimi da 15 anni a questa parte, ossia da quando sono incominciate le registrazioni. La domanda di gas nell'UE è diminuita del 17,1% e anche questo è un fattore da tenere presente. Da prova di ottimismo, la portavoce della Commissione. Con la guerra avviata da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente, i prezzi del gas negli ultimi 2 mesi hanno subito una vera e propria fiammata, più 75%. Durante l'estate le compagnie energetiche hanno perciò evitato di acquistare gas e ora diventa proibitivo rifornirsi per l'inverno. Chiusi i rubinetti dei gasdotti di Mosca, Germania e Paesi Bassi hanno comunicato che mancheranno i loro obiettivi di rifornimento, rispettivamente al 70% e all'80%. Berlino cerca nuovi fornitori, per esempio in Algeria. Amsterdam ha deciso di stanziare 1 miliardo alla compagnia energetica nazionale per aumentare le scorte. Una situazione migliore vale per i paesi dell'Europa meridionale, come Italia, Francia e Spagna. E poi c'è la speranza che un inverno particolarmente mite, complice il Niño, aiuti a diminuire il fabbisogno.
1: E prima delle notizie sportive, si sono conclusi dopo 3 ore al Cremlino i colloqui tra Putin e gli inviati del presidente statunitense Trump, Witkoff e Kushner. Al centro dell'incontro una nuova proposta americana per cercare di fermare la guerra in Ucraina. Putin ha riconosciuto che Trump continua a cercare una soluzione al conflitto, ma Mosca ha respinto la richiesta di un cessate il fuoco più ampio. Resta invece in vigore la sospensione per 3 giorni degli attacchi russi su Kiev. Putin ha dichiarato che dalla mezzanotte non sono stati effettuati attacchi sulla capitale e ha assicurato che Mosca farà il possibile per garantire la sicurezza dei negoziatori. Witkoff e Kushner dovrebbero ora recarsi per la prima volta a Kiev per proseguire la mediazione. Prosegue però intanto la rappresaglia statunitense contro l'Iran. Le forze americane hanno colpito 3 pettoliere iraniane nel Golfo dopo nuovi attacchi missilistici contro navi militari statunitensi. Una delle pettoliere è stata centrata al largo dell'isola di Karg, ricordiamo, principale terminal petrolifero iraniano.

0: Losanna 3-1 e pareggio anche tra Grasshopper e Zurigo 2-2. In Italia l'Inter è ancora a punteggio pieno dopo tre partite grazie al successo in rimonta sul Napoli per 3-2, rimonta pure della Roma che tiene il passo dei nerazzurri 2-1 all'Atalanta. Atletica, Odria Verrò sempre più regina degli 800 metri. Nella seconda serata di finale di Diamond League a Bruxelles, l'Helvetic ha corso e vinto la gara in 1:54.75, facendo come d'abitudine corsa in testa dall'inizio alla fine, resistendo al rientro di Femke Bredersbol. Secondo posto invece nel salto con l'asta per Angelica Moser con 4:80, battuta solo dall'americana Moll che ha saltato 4:91. Hockey, seconda vittoria in altrettante partite per il Friburgo in Champions League, Gauthieron andato a vincere a Klagenfurt 3-1. Chiudiamo con il tennis, agli US Open, terzo turno fatale per Cobolli e Fritz, eliminati rispettivamente dal belga Blocks e dall'argentino Cerundolo. In campo femminile avanzano agli ottavi Andreeva e Swiatek, fuori invece le beniamine di casa Anisimova e Keys.
1: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, domenica 6 settembre, in tutto il paese soleggiato e massime sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.